0: Ci sono gesti che migliorano il presente.
1: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
0: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
1: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
0: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.

se questo nuovo mondo fosse una patacca? Come la mettiamo? Poi cosa facciamo?

0: cretino! Scemo!
1: Vortice.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e Duradi TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni, con tante informazioni, tanti argomenti afferenti alla sfera del carcere. E oggi rimaniamo proprio in tema perché l'equipe sanitaria del carcere intervista i dottori Mir Jafar Semnani e Fulvio Savorani, che sono medici dell'IPM di Bologna. L'argomento che tratteranno è proprio l'assistenza penitenziaria nell'istituto e anche il ruolo del medico. Ascoltiamoli.

0: Cacciadore, educatrice professionale dell'equipe sanitaria della Casa Circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Proseguiamo insieme la nostra rubrica dedicata ai professionisti sanitari che operano all'interno del carcere. Oggi ci troviamo insieme a dei professionisti dell'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna, l'Istituto Pietro Siciliani. Siamo insieme a due medici, il dottor Mir Jafar Semnani e Fulbe Savarani. Benvenuti.
1: Grazie.
0: Oggi infatti parleremo dell'assistenza sanitaria e del ruolo del medico all'interno dell'istituto minorile. Visto che affrontiamo una popolazione diversa da quella a cui siamo abituati di solito, e perché la popolazione che è all'interno dell'istituto minorile ha tra i 14 e i 25 anni, vi chiedo quali sono i bisogni di salute della popolazione di cui voi vi occupate.
2: Comunque, per i ragazzi che abbiamo, i primi bisogni diciamo, della salute, la cura e l'igiene, anche diciamo odontoiatrica, più guardare se hanno problemi pregressi, malattie, patologie familiari, specie diabete, così, perché poi dopo possiamo agire e organizzare le visite successive se c'è bisogno per un ragazzo. I ragazzi è vero che sono limitati nella libertà, ma non sono limitati nella dignità, nei loro diritti. Ci sono quattro tipi di ragazzi, diciamo minorenni, che vengono in IPM dopo decisione del magistrato. Uno è ragazzi che non hanno nessun riferimento personale sul territorio italiano. Due sono ragazzi con atteggiamento oppositivi che è difficile collocarli nelle strutture alternative come comunità. Terzo è i ragazzi che diciamo belluri recidivi, che hanno un stile di vita non legale. L'altra diciamo categoria possiamo definire che sono persone che hanno commesso dei reati contro la persona e di rilevanza sociale, ma con questo fatto davvero le istituzioni italiane sono molto diciamo organizzate per fare in modo che i ragazzi minorenni non finiscano alla fine in IPM.
1: Anche nel carcere minorile, esattamente come quello per gli adulti, c'è una prevalenza molto importante di malattie infettive, e un altro bisogno sanitario che va per la maggiore è sicuramente quello che riguarda la sfera della salute mentale. Ciascuno poi ha bisogni leggermente diversi, le risposte cambiano anche molto a seconda dell'età del ragazzo che ci troviamo di fronte.
0: Grazie, ci avete dato un po' una panoramica in generale effettivamente di chi sta all'interno dell'istituto. E passiamo adesso un po' alla parte un po' più organizzativa, quindi come funziona effettivamente l'assistenza sanitaria nell'istituto di Bologna e quali sono i servizi sanitari che sono offerti.
2: Già il ragazzo al suo ingresso, dopo aver fatto prima visita, si esegue test psicologico rapido sull'urina per vedere se ha fatto uso delle sostanze. Questo diciamo test psicologico ci indirizza già a quale assistenza possiamo accedere. Se è positivo a qualche sostanza, viene subito attivata la visita per il servizio SER, che viene settimanalmente in istituto per visitare. Se è negativo, viene attivata il colloquio psicologico di ingresso, vedere se il ragazzo se ha bisogno di per esempio essere visitato anche dal neuropsichiatra. Poi ci sono le psicologhe per quelli nuovi, giovani adulti, per maggiorenni, diciamo psicologo per minorenni, e anche neuropsichiatra per minorenni e psichiatra per adulti.
0: E cioè è presente anche l'assistenza infermieristica all'interno dell'istituto?
2: È presente anche l'assistenza infermieristica, che è il mattino e mezzogiorno e la sera. Naturalmente al mattino infermiera è presente. Pomeriggio è reperibile se dovesse esserci qualche necessità. Dal mese di aprile del 2025, la presenza del medico è completata non più 6 ore giornaliere, ma 12 ore che con collega dividiamo, 6 ore al mattino, 6 ore al pomeriggio, dall'8 del mattino fino alle 20 di sera.
0: Quindi effettivamente, considerando la presenza effettiva e la reperibilità tra medici e infermieri, c'è una copertura di 12 ore.
2: 12 ore. 12 dopo dalle 20 alle 8 del mattino, e se si ha necessità ci si rivolge alla continuità assistenziale.
0: Okay, la cosiddetta guardia medica, guardia giusto? Medica. Ok, e faccio un'altra domanda: nel caso in cui una ragazza abbia bisogno di un intervento di uno specialista medico, come funziona?
2: Se per esempio ortopedia, dermatologia o diabetologia, l'infermiera prende contatto con ufficio servizi, prende una data, il cosiddetto ufficio scorta, diciamo, perché accompagna il ragazzo alla visita. Si organizza, il ragazzo viene accompagnato con gli agenti e poi dopo, anche che se c'è bisogno di altrettanto visite, viene programmato e lo portiamo. Altra cosa, i ragazzi quando vengono, quelli minori non accompagnati, non hanno nessun riferimento sanitario, iscritto al sistema sanitario nazionale, allora hanno un codice di esenzione che possono andare in ospedale e essere visitati. E poi quando si va in comunità o viene anche messo in libertà, ha già una documentazione sanitaria che può rivolgersi alle, diciamo, sportelle Cooper per notare i suoi esami. Che il ragazzo 100% i suoi diritti, i suoi bisogni di salute vengano garantiti.
0: A questo punto, dopo aver fatto un po' una panoramica, vi concentrerete sul vostro ruolo, sul ruolo medico, quindi di che cosa vi occupate direttamente voi come medici?
1: Noi di solito attorno alle 8 arriviamo in IPM e con l'infermiere, ci coordiniamo un attimo tra di noi sulle attività programmate della giornata, che possono essere visite di controllo, attività amministrative, come si è detto, attività di screening, l'arrivo di nuovi giunti, quindi di ragazzi appena entrati, e poi di solito attorno alle 9 inizia la somministrazione della terapia del mattino e parallelamente apre l'ambulatorio alle visite, nel senso che quando i ragazzi hanno bisogno o si sentono un po' bene, hanno delle richieste di qualunque tipo, noi siamo sempre lì e loro accedono proprio direttamente. Quindi queste due attività, infermieristica e medica, vanno più o meno in parallelo. Una terza attività che va in parallelo è quella specialistica interna, come diceva prima il collega. Psicologi, psichiatri lavorano in un locale sempre dell'area sanitaria adiacente al nostro. Questa è un'ottima cosa perché comunque c'è un costante interscambio e una circolarità di informazioni, anche aiuto reciproco per quanto riguarda l'assistenza ai ragazzi. Attorno al mezzogiorno e mezza viene somministrata la terapia di metà giornata. E poi al pomeriggio di solito i ragazzi hanno l'ora d'aria, quindi la nostra attività è un po' più ridotta, dal motivo per cui siamo in una sede distaccata, pur sempre reperibili, e tra le 5 e le 6 indicativamente ritorniamo in IPM per la somministrazione serale ed eventuali altre visite e altre urgenze che possono essere capitate, che molto spesso al pomeriggio sono di origine traumatologica, data l'attività fisica che fanno i ragazzi nel primo pomeriggio. Ma a livello un po' più astratto, il nostro lavoro è tanto la visita contingente al problema di quel momento del ragazzo, tanto un'attività di coordinamento che forse si è già un po' intuita dalle risposte precedenti con il territorio, perché per esempio ragazzi che arrivano con delle attività, con degli accertamenti sanitari da continuare, o ragazzi di cui noi per i quali noi iniziamo un percorso diagnostico e o terapeutico che poi andrà continuato nel tempo, ci occupiamo anche di un coordinamento con l'area tecnica, quindi educatori principalmente e la polizia penitenziaria, con i quali peraltro abbiamo frequenti e importantissime, a mio parere, riunioni e condivisioni sia sui ragazzi, sia sui nostri regolamenti interni, sulle attività e le relazioni in generale fra queste tre aree.
2: Certi ragazzi anche hanno barriere linguistiche, difficile parlare. Abbiamo l'interprete dell'area sanitaria, anche l'interprete per l'area educativa, perché sono i ragazzi che bisogna tenere presente, che vengono da una situazione disagiata e hanno bisogno di un supporto. E spesso io dico al ragazzo: perché non vieni a salutarmi un giorno, non ti vedo un po', per cercare di dare un supporto psicologico, anche se abbiamo dei specialisti bravissimi, un supporto psicologico ai ragazzi che si sentano protetti da noi, che vengono nell'area sanitaria. A volte dicono: noi veniamo, dottore, veniamo a dare un saluto. Questo ci fa molto piacere. E poi, perché diciamo, per dal punto di vista, diciamo, di medicina legale, nel senso del medico che prepara il cartello, se chiede un avvocato un cartello clinico, diamo cartello clinico nel formato legale, oppure cartello clinico per trasferimento, tutto.
0: Chiedo a questo punto a Fulvio quali sono i fattori che ostacolano l'assistenza sanitaria in carcere e invece quei fattori che la possono favorire.
1: È una bella domanda, perché ci sono gli uni e gli altri. I fattori che lo ostacolano sono quelli di cui forse si sente anche un pochino più parlare all'esterno, che sono per esempio gli spazi, che molto spesso sono inadeguati e insufficienti in termini numerici, cioè di capienza di ospiti, ma anche di ristrutturazioni, adeguamento nel tempo, insomma, quindi di salubrità delle strutture. Fortunatamente la nostra sta iniziando adesso un percorso di ristrutturazione che ha già coinvolto la comunità di prima accoglienza e fortunatamente in questo momento siamo uno degli PM che è più o meno dentro la propria capienza teorica, ecco. E quindi questo sicuramente è un aspetto positivo, però è stato in passato oggetto di problemi, insomma ci sono stati periodi in cui abbiamo avuto degli importanti sovraffollamenti, difficoltà di questo genere. Un altro sono le risorse, le risorse in termini di agenti di polizia penitenziaria, ma anche risorse sanitarie, nel senso che, per esempio, come dicevamo prima, la copertura medica e infermieristica è diurna, di tutte 12 ore diurne, però comunque di notte capitano problemi ai quali noi dobbiamo fare ricorso a un servizio esterno. Quindi sicuramente questi sono aspetti migliorabili che non sempre dipendono dalle volontà nostre individuali o dell'ASL o dell'organizzazione dell'istituto, ecco. Altre difficoltà sono legate per esempio agli aspetti culturali, nel senso che abbiamo molti ragazzi provenienti da svariate parti del mondo e ciascuno ha le proprie storie, la propria cultura di origine. A volte proprio il ruolo dei mediatori culturali è fondamentale per agganciare questi ragazzi, per trovare un modo di dialogare con loro, e senza i mediatori si fa veramente fatica in certi casi. Ragazzi che non solo hanno un'importante barriera linguistica, ma proprio hanno dei vissuti, delle storie, a volte anche storie migratorie, credenze personali, popolari, familiari, che noi non conosciamo, che solo banalmente non conosciamo e non riusciamo a includere nel nostro ragionamento anche sanitario. Poi ci sono altri aspetti, che sono per esempio il fatto che i ragazzi che arrivano da noi, questo vale un po' per tutte le carceri, anche purtroppo per il carcere minorile, sono ragazzi che di partenza hanno dei fattori di fragilità, ecco, di complessità, che possono essere problematiche nel nucleo familiare, problematiche sul lato economico, vari aspetti che il carcere raggruppa, nel senso che si trova un'incidenza di questo tipo di problematiche, senza citare poi la salute mentale e le dipendenze, che sono un altro grande capitolo, problematiche che vengono appunto raggruppate e chiuse in un unico spazio. Questi sono tutti elementi di difficoltà. Poi ci sono anche ovviamente fattori che, positivi, che all'esterno non troviamo o non con questa facilità. Per esempio, dicevamo che l'ambulatorio medico è ad accesso diretto, quindi non serve prenotazione, non servono impegnative di qualcun altro o altre visite, non servono delle richieste particolari. Si può anche venire per un in carnita e succede, o per anche solo per un malessere, un malumore non meglio definito. La nostra presa in carico cerca di essere il più ampia possibile per capire cosa possiamo fare noi direttamente, cosa delegare ai nostri specialisti interni, cosa gestire diversamente con l'aiuto del territorio. E un altro grande aspetto positivo, secondo me, è il tempo di cura, il tempo di relazione col paziente, perché fortunatamente, almeno nell'istituto penale minorile, avendo un numero di ragazzi che varia tra i 40 e i 45, a volte 50, ma difficilmente di più, il tempo che possiamo dedicare alla visita, ma anche solo all'ascolto, è più di quello che può dedicare il nostro omologo, che potrebbe essere per esempio il medico di famiglia all'esterno. E questa è una grande risorsa che noi abbiamo, che cerchiamo di sfruttare al meglio. E un altro aspetto senz'altro positivo rispetto per esempio al territorio, a mio parere, è il confronto con le altre aree educative, ma non solo, anche il confronto con gli agenti che, a differenza nostra, vivono con i ragazzi e passano veramente tanto tempo con i ragazzi dentro e fuori le celle, è veramente molto molto importante. Capiamo tanto da questo genere di confronti dei ragazzi che curiamo, e questo si traduce tangibilmente in cure più appropriate, più efficaci.
0: E il carcere viene considerato un determinante di salute negativo. Quindi chiedo un po' di spiegarci cosa significa ed effettivamente in che modo la detenzione impatta sulla salute della persona, di un ragazzo giovane.
1: In generale, i determinanti di salute sono quei fattori della vita di un individuo che ne modificano, in bene o in male, lo stato di salute. Quindi va da sé che è un elenco molto ampio, e del quale faccio solo alcuni esempi, che sono, per dire, lo stato economico, lo status economico, il nucleo familiare, la rete in generale, la rete relazionale, l'ambiente inteso come proprio salubrità dell'ambiente in cui si vive, le patologie pregresse, tutti questi sono determinanti di salute. Il carcere viene considerato ormai unanimemente come un determinante negativo. Si dice che il carcere è patogeno per svariati motivi. Alcuni li abbiamo detti prima, appunto, cioè che raccoglie marginalità e fragilità che avrebbero bisogno di che gioverebbero di un inserimento in un contesto salubre, e invece vengono racchiusi e raccolti insieme. E questo spesso lo vediamo, purtroppo, anche questo in modo tangibile per quanto riguarda la salute mentale. Questo influenza negativamente l'utenza, quindi la sofferenza altrui amplifica la propria. C'è il discorso di salubrità dell'ambiente, che ovviamente, come dicevamo, racchiudendo ragazzi giovani spesso con un'educazione sanitaria o un livello di igiene migliorabile, con problematiche insite in tutte le comunità molto affollate al di là del carcere, insomma, è un ambiente che favorisce appunto lo sviluppo di malattie infettive, e in generale non favorisce le buone pratiche igieniche e di salute. Una tra tutte, per esempio, l'attività fisica, perché è vero che i ragazzi hanno alcune ore per poter fare attività fisica, ed è vero anche che c'è, per esempio, una buona collaborazione da noi con WISP, però è anche vero che questo può avvenire in modo limitato nel tempo e nelle possibilità fisiche e degli spazi per i ragazzi. C'è il discorso alimentare, che è un enorme determinante di salute, e anche qui la dieta dei ragazzi viene studiata in modo da essere comunque equilibrata e adeguata, però manca per esempio il principio di autodeterminazione per quanto riguarda l'alimentazione. I ragazzi non possono banalmente scegliere cosa mangiare, e questa sembra una cosa da poco, ma per alcuni di loro, non solo a livello culturale ma anche personale, è molto importante poter scegliere cosa mangiare, appunto da portarli a digiunare o a rifiutare il cibo se non risponde alle loro esigenze. E poi c'è il grandissimo discorso delle relazioni, perché il nucleo familiare, le relazioni amicali sono fattori protettivi nei confronti delle patologie dell'area del salute mentale, ma non solo, anche del comportamento deviante cosiddetto. E i ragazzi che appunto avrebbero molto bisogno di essere inseriti in contesti positivi vengono invece raccolti e possono confrontarsi quotidianamente solo con persone che hanno i loro stessi problemi, le loro stesse difficoltà, e dai quali non riescono a quasi mai a ricevere esempi positivi, esempi di redenzione, di reintegro in società. Questo è quello che cerchiamo di portare noi, per noi intendo tutta l'area sanitaria, tutta l'area educativa, ma anche gli agenti, come riscontro. Ovviamente, come diceva il collega Jafar, l'accesso alla cura è un diritto assolutamente fondamentale, che noi cerchiamo di rispettare sempre e che ai ragazzi viene garantito, non senza difficoltà, nel senso che i ragazzi che arrivano con un percorso terapeutico non sempre riescono a seguirlo dove lo hanno iniziato, con i medici con cui lo hanno iniziato o nel modo in cui lo hanno iniziato. Noi cerchiamo di fare da ponte, sia per chi arriva con un percorso sia per chi lo dovrà continuare all'esterno, però per quanto ci sia un'esenzione che comunque facilita anche chi non è in grado di sostenere economicamente le proprie cure, spesso l'accesso alle cure dipende da fattori esterni anche all'area sanitaria. Uno per esempio tra tutti è la disponibilità di agenti di scorta, che nel nostro caso, nel nostro istituto, per fortuna riescono a garantire la stragrande maggioranza delle nostre richieste di prestazioni esterne, e lo fanno con grande impegno e con anche grandi sacrifici, stanti le loro risorse limitate, ma proprio perché queste risorse sono limitate si riesce ad arrivare fino a un certo punto, e magari quindi si allungano le tempistiche o si cambia il centro di riferimento, quindi questo è un ostacolo che quotidianamente cerchiamo di, come dire, di superare, anche questo con cooperazione e aiuto reciproco.
0: Quindi sicuramente il contesto detentivo ha delle resistenze, degli ostacoli, delle problematiche relative proprio al fatto di essere un'istituzione totale, al fatto di essere un luogo di convivenza di tante fragilità diverse, però mi sembra di capire che attraverso un po' la rete dei servizi e del personale che lavora all'interno del carcere state provando e provate tutti i giorni a riuscire ad affrontare queste criticità.
2: Una cosa velocissima, dico che per i ragazzi noi siamo l'unico istituto penale minorile in Italia che nel 2022 abbiamo fatto un protocollo che medicinali cosiddetti psicotropi, Lirica, Livotri, Buscopan, abbiamo tolto dal proprio non diamo, sa che viene qualche ragazzo con queste terapie, i colleghi danno terapie sostitutive, poi scalando, quindi uscendo non ha più dipendenza di questo medicinale psicotropo.
0: E allora ringrazio i nostri ospiti, dottor Selmani e Savorani.
2: Grazie.
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata.
3: E rieccoci solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutti e a domani.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.it.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta!
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
6: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240 3 10, www.aaa-angelica.com.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
8: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2000.

0: 12, quindi sono 12 anni.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
0: Sogni d'Oro è un negozio di compro-oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'Oro chi può essere?
0: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese, ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole, come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
1: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
0: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la Borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'Oro?
0: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'Oro.
0: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
0: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino, dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
0: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Popolare Network.
1: Sono le 7:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie.
2: Il viaggio in Cina di Donald Trump riaccende la tensione su Taiwan. Rientrando dalla storica visita di Stato da Pechino, il presidente degli Stati Uniti ha detto di essere contrario all'indipendenza di Taipei dalla Cina, precisando poi che da parte di Xi Jinping non c'è stata nessuna minaccia nei confronti di Washington. Il governo taiwanese ha risposto rivendicando la propria indipendenza, aggiungendo che al momento resta confermato l'acquisto di armi concordato con gli Stati Uniti. Il nodo dell'autonomia di Taipei è stato uno dei temi chiave del vertice tra Stati Uniti e Cina, che ha portato disgelo diplomatico e accordi commerciali per entrambe le parti. Il presidente cinese ha accettato l'invito a Washington per settembre.
1: Al centro del faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping anche il conflitto in Iran e soprattutto la riapertura dello stretto di Hormuz. Il confronto non ha portato però ad immediate conseguenze concrete. La tregua tra Teheran e Washington resta in vigore, ma un accordo per la fine della guerra sembra ancora lontano. L'emittente CNN riporta in queste ore che Trump non è mai stato così vicino a riprendere il conflitto. Intanto ieri sera sarebbero partiti dal porto siciliano di Augusta i due cacciamini italiani che potrebbero intervenire nello stretto a tregua consolidata. Per ora sono diretti a Gibuti attraverso lo stretto di Suez e raggiungeranno il Golfo tra circa un mese.
2: Israele e Libano hanno prorogato di altri 45 giorni il cessate il fuoco che sarebbe terminato domenica. La decisione è arrivata ieri sera al termine di due giorni di colloqui a Washington. È già stata fissata anche la prossima data per il terzo round negoziale, il 2 e il 3 giugno, sempre negli Stati Uniti. La tregua concordata resta però sulla carta. L'esercito israeliano continua ad attaccare soprattutto il sud del Libano. Ieri, in quella che viene presentata come una lotta mirata contro Hezbollah, Israele ha preso di mira un centro sanitario, uccidendo 6 persone, di cui 3 paramedici.
1: I bombardamenti israeliani continuano anche nella striscia di Gaza, nonostante anche qui sia in vigore da mesi un cessate il fuoco tra Tel Aviv e Hamas. Ieri sera, dopo un pesante bombardamento su Gaza City, il premier israeliano Netanyahu ha rivendicato l'uccisione del comandante delle brigate al-Qassam, Izzaldin Haddad. La morte del leader di Hamas non è stata ancora confermata, ma fonti mediche della striscia denunciano che nell'attacco sono morte 8 persone e ne sono state ferite oltre 30.
2: Il primo ministro britannico Keir Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester, Andy Burnham. Lo scrivono questa mattina il Daily Telegraph e altri quotidiani britannici. 2 giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni supplettive per la Camera dei Comuni. Se eletto in Parlamento potrebbe aspirare alla carica di primo ministro. Fonti citate dal Telegraph affermano che Starmer starebbe valutando di dimettersi, ma solo se le diverse fazioni all'interno del partito laburista si unissero attorno al sindaco di Manchester.
1: È stata alla fine convocata per il 27 di maggio la commissione di vigilanza Rai, da mesi bloccata dalla maggioranza che disertava le sedute rendendo nulle le convocazioni. Il nodo è la nomina del presidente del CDA Rai, su cui i partiti di governo non riescono a trovare un accordo. Lo stallo è stato interrotto soltanto grazie al gesto estremo di Roberto Giacchetti, deputato di Italia Viva, che da 12 giorni aveva avviato uno sciopero della fame e ieri, vista l'assenza di reazione, aveva minacciato di cominciare anche quello della sete, ottenendo dunque dai partiti la promessa di riavviare i lavori. Prendo atto della disponibilità. Dispiace molto che si sia dovuti arrivare al gesto estremo di Giacchetti per avere una cosa normale come una seduta di commissione. Il commento della presidente della vigilanza Rai Floridia.
2: Restano in carcere i 4 minorenni accusati dell'omicidio di Bakary Sako, il bracciante 35enne di origine maliana ucciso una settimana fa nella città vecchia di Taranto. Il GIP ha escluso l'aggravante dei futili motivi, ma ha deciso per la permanenza in carcere. Uno di loro ha confessato di aver dato 3 coltellate e invocato la legittima difesa. Avevo paura che ci aggredisse, ha detto al giudice. Gli altri sostengono di non aver capito cosa stesse succedendo. È stata intanto sospesa la licenza del bar dove Sako aveva cercato rifugio dagli aggressori e dal quale era stato cacciato già dopo le coltellate.
1: 7:35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima al giornale radio alle 8:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Popolare Network.

Creepa.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: questo è lo Sbob Show. Purtroppo con Bob Ferrari. Incredibilmente abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Oh, ha risposto il mio programma preferito dopo speciale TG1.
0: So chi sei, come al solito siamo sempre secondi a qualche altro programma, eh?
1: Sono Robertino il bel bambino.
0: Lo so purtroppo.
1: Come dice?
0: Dico che è sempre bello averti al telefono.
1: Oh, come mi piacerebbe venire a trovarvi lì in studio.
0: Sarebbe bello, ma non si può.
1: Sono un bambino tanto sfortunato.
0: Su via non è vero, devi stare a casa con la tua mamma.
1: È uscita. Non c'è la mamma.
0: Adesso torna, dai, sarà a fare la spesa. Da quanto è uscita?
1: 2 giorni.
0: 2 giorni? Beh, avrà un buon motivo.
1: È andata a sciare col maestro di sci.
0: Beh, ma ti avrà preparato tutto, no? Avrai da mangiare, giusto?
1: Delle scatolette di fagioli borlotti e non ho la prescatole.
0: Solo fagioli?
1: Sono un bambino tanto sfortunato.
0: Non fare così, dai. Vedrai che la mamma torna presto. Basta che stai lontano dai pericoli, eh?
1: Ci mancherebbe, anche se la mamma ha lasciato la lavatrice accesa.
0: Accesa? In che senso?
1: E si è staccato il tubo dell'acqua e schizza acqua bollente in ogni dove.
0: In ogni dove? Ma che terminologia? Sicuro che hai 9 anni, Robertino?
1: Ai, l'acqua bollente mi sta colpendo, ai.
0: Ma non stare lì, allontanati.
1: Gocce che sembrano palle di fuoco mi colpiscono l'epidermide.
0: Epidermide? Palle di fuoco? Ma hai letto un dizionario stamattina?
1: Ai, brucia.
0: Vattene da lì.
1: Ok, ecco che mi allontano a grandi passi andando all'indietro.
0: All'indietro non è indispensabile, basta che te ne...
1: Ho raggiunto il soggiorno dove una finestra gigantesca è aperta, sembra risucchiarmi.
0: È sempre quella, ma vogliamo chiuderla quella finestra?
1: La finestra mi ha ingoiato.
0: Roberti, attenta. Ci sei, Robertino?
1: Sono un bambino tanto sfortunato.
0: Muriamo da quella finestra e sarai dopo tanto fortunato. Andiamo avanti con lo Sbob Show. Maybe

0: All'ospedale dei Cedri il primario professore Attilio Ballisti sta visitando una paziente e sta sfoggiando una disciplina della quale è maestro: l'agopuntura.
1: Signorina, ora le chiedo di stare ferma. Prendo questo ago e lo pianto esattamente qui. Ecco fatto.
2: M'hai matto, mi ha fatto malissimo.
1: Mi scusi, ma per cosa è venuta da me?
2: Per rafforzare le corde vocali.
1: Beh, mi sembra che abbia urlato con una certa forza.
2: Effettivamente.
1: E allora non mi faccia perdere tempo, parli con la mia assistente per il pagamento.
3: Sono 400 euro.
2: 400 euro? Ma professore, una cifra così alta solo per un piccolo foro fatto con un ago?
1: Solo? Guardi quanto sangue che ha perso, mi crede che pulirà?
2: Ok, ma 400 euro?
1: Egregia signora, io sono un professore, non parlo di soldi, io li conto.
2: Questa poi ci ha messo 2 secondi per forarmi.
1: Certo, ma in che modo l'ho forata? In quale punto preciso? Lei la fa facile. Assistente, mi dai il braccio.
3: Ma veramente professore, non...
1: Guardi, le faccio vedere. Adesso pungo la mia assistente esattamente in questo punto. Ha visto?
2: La fatta addormentare.
1: Non ne ho la più pallida idea. Le dia un calcio, vediamo se è ancora viva.
0: Più tardi, nello stesso ambulatorio, un nuovo paziente ha altre lamentele.
1: Stia fermo.
4: Poi.
1: Perfetto.
4: Ma che perfetto, adesso sembra un porco spino. Ma a cosa servono tutti questi aghi?
1: Che ne so.
4: Come? Professor Ballisti, me li ha messi lei, eh?
1: Sì, ma è lei che mi ha chiesto di farle l'agopuntura. E io le ho messo gli aghi.
4: Ma io?
1: Io avrei fatto altro. A proposito, ora comincia il mio programma radiofonico preferito.
4: Ma cos'è questa roba?
1: Il mio programma radiofonico preferito.
4: Un professore serio che ascolta una stupidaggine come questa?
1: E chi ha mai detto che sono serio?
4: Ma io sono qui pieno di aghi e bucato come un colabrodo. E lei si ascolta un programma schifoso come lo Spop Show?
1: Cosa sarebbe schifoso?
4: Lo Spop Show, quello schifo lì. Ma come si permette? Maestro, mi sta perforando la trachea con un ago.
1: Come sarebbe lo Spop Show?
4: Mi fa male, mi perfora la trachea così tolga l'ago.
1: Come sarebbe lo Spop Show?
4: Bello, bello.
1: Ripeta, non ho capito bene.
4: È bellissimo lo Spop Show.
1: Ok, così fa meglio.
4: Ma è impazzito, mi ha fatto male.
1: E ora passi dalla mia assistente. Sono 400 euro.
5: Spop Show, Spop Show. Spop Show, Spop Show. Spop Show, Spop Show.
6: Buongiorno signori, cosa posso portarvi?
7: Beh, per me degli ottimi tortellacci di zucca al guanciale e aceto balsamico.
6: Un intenditore, e per la signora?
2: Beh, per me un filetto al pepe verde.
6: È un onore avere 2 intenditori come voi nel nostro locale.
2: Ben gentile, ordina il vino, caro.
7: Beh, naturalmente, si accompagna benissimo un Trebbianino dell'89.
6: Ottima scelta, dimenticavo che oggi il piatto del giorno potrebbe sfiziarvi.
7: C'è un piatto del giorno?
6: Sì, abbiamo delle ottime salsicce Malipiero.
7: Le salsicce Malipiero? Quelle, voglio quelle!
6: Ma signore, le salsicce Malipiero non esistono.
7: Ma come?
6: Sì, mi sono inventato il nome adesso.
7: Ma mia moglie me le fa sempre. Diglielo, cara!
2: Lo scusi, è un sognatore.
7: Ma io volevo le salsicce Malipiero.
6: Ma signora, suo marito sta scherzando, spero.
2: Lo scusi, è un cretino.
6: Salsicce Malipiero. Dovrebbero inventarle. Snara!

0: la notte col cielo di piombo in un'altra parte della città, cioè in un'altra parte rispetto a dove ero io, la testimone Lulu Sheridan riceveva una visita inquietante. Tony Ciccionazzi, sicario della malavita, era stato mandato per chiuderle la bocca.
1: Che ci fai qui?
2: Hai parlato troppo. Ti avevamo avvertito che la bocca serve solo per mangiare e mai per parlare.
1: Sì, sì, lo so a cosa serve.
2: Non credo, perché tu la usi anche per parlare troppo.
1: Ma io non ho detto nulla.
2: Ti vedi con quello sbirro?
1: Sì, Saponi, ma è per lavoro. Mi ha pagato, guarda, ho ancora la sua carta da 50 euro che mi ha dato.
2: Ma stranamente da stamattina la polizia indaga su un traffico di diamanti della mia organizzazione.
1: Ma io...
2: Tu cosa?
1: Lasciami il collo.
2: Crepa, donnaccia. Donnaccia è un po' retro, l'avrei chiamata in un altro modo, ma in radio ci hanno proibito di usare parolacce.
1: Oh, hanno bussato.
2: Chi aspetti?
1: Ma nessuno.
0: Anche se ero da un'altra parte, decisi di cambiar parte e andai a casa di Lulu Sheridan. Non potevo immaginare che si trovasse nei guai. Dietro la porta li sentivo bisbigliare. Sono il commissario Saponi.
1: Oh, Gualtiero.
2: E che ci fa qui? Trova subito una scusa e fallo andare via, o ucciderò tutti e due.
1: Prego. Ti prego, Tony, non farci del male.
2: Cosa vuole questo sbirro? Io mi nasconderò, tu comportati come se nulla fosse.
0: Allora, apri questa porta o devo buttarla giù con una spallata, così mi faccio anche 3 settimane di convalescenza.
1: Arrivo.
2: Non fare mosse false, mi metto dietro la porta del bagno.
1: Sì, ecco, Gualtiero, ti apro.
0: Oh, finalmente hai aperto.
1: Stavo facendo... hai capito?
0: La cacca?
1: Ma insomma, non entrerei nei dettagli, ecco, cerca di capire che...
0: È una Parigi? Cosa sono tutte quelle facce che fai?
1: Insomma, non capisci proprio niente. C'è Tony Ciccionazzi dietro la porta del bagno.
0: Cosa fa, pipì?
1: Sei proprio scemo.
2: No, Tony Ciccionazzi ti ammazza.
1: Attento, Gualtiero!
0: Lulu si mise tra me e il Ciccionazzi, il quale sparò una raffica di mitra senza fine. La povera Lulu fu presa in pieno da almeno 35 pallottole. Avevo poche frazioni di secondo per agire. Telecronaca, sciolto

0: Ci siamo in uno sceneggiato? Beh, cominciamo a durare un po' troppo questa storia, dividiamo in due, è meglio.
1: Ah, ok, Lulu, fatti forza, ammasso Tony Ciccionazzi e arrivo.
2: Vai veloce, non è tanto per i 35 fori di proiettile dello stomaco, ma è che ho la testa nel bidone della spazzatura e mi va.

0: In quella giornata dal cielo di piombo mi trovavo in una situazione disperata. Lulu Sheridan era in fin di vita e io ero sotto il tiro del gangster Tony Ciccionazzi. Il Ciccionazzi tirò il grilletto e la pallottola uscì dalla canna della sua pistola e si diresse contro la mia testa. È proprio vero che quando stai per morire rivedi tutta la tua vita in una frazione di secondo. Infatti rividi mio padre e mia madre.
1: Ma Sigismondo, sono preoccupata.
0: Cara, non devi preoccuparti. Nostro figlio Gualtiero, che tra l'altro ha la mia stessa voce, diventerà un poliziotto come suo padre e come suo nonno.
1: Ma ha solo 7 anni. Gli hai già dato la tua pistola per giocare.
0: Papà, oh! Abbiamo veramente la stessa voce, eh? È vero. Ma dimmi, cos'è questo affare di metallo nella pistola? Quello è il grilletto, figlio mio. E se lo tiro, papà, cosa succede? Niente, figlio mio. Adesso sei orfano di madre e io sono vedovo. Ah, adesso ho capito. Papà? Papà, perché non rispondi? Beh, almeno adesso sono rimasto l'unico con questa voce, oh. Mi passò davanti il mio primo bacio.
1: La luna, le stelle, io e te, Gualtiero, stiamo pensando la stessa cosa?
0: Sì, che hai una bella capacità di osservazione. La luna, le stelle, io e te, io non le avevo notate. Dovresti fare il poliziotto.
1: Ma no, Gualtiero.
0: Cosa c'è, Marilena? Perché ti avvicini? Marilena, oh, sei un po' vicina qua, eh?
1: Zitto e baciami. Gualtiero, cos'è? Non ti piaccio?
0: Ma no, no, è che io preferisco giocare con la mia Magnum. Guarda, te la faccio vedere. Oh, Marilena, rispondi. Non mi vuoi più baciare? Marilena, tu potevi restare viva. Abbiamo la voce diversa. Ero assorto in quei pensieri così dolci quando il sibilo della pallottola che stava per colpirmi mi fece tornare al presente. Muori, saponi!
1: Stai attento, amore mio!
0: Lulu, come mai chiamato?
1: Amore mio!
2: Ma quanto ci mette la pallottola a raggiungerlo?
1: Attento alla pallottola!
0: Non preoccuparti, adesso la schivo!
2: È una pallottola molto lenta!
0: Feci un balzo all'indietro e la pallottola mi passò a pochi millimetri dall'orecchio.
2: Maledetto, l'hai scansata.
1: Oh, mio tesoro, quanto è bravo.
0: Ora, Tony Ciccionazzi, ti rispondo pamper crostata.
2: Ah, mi hai colpito. Muoio, ma si dice pamper focaccia, non per crostata.
1: Oh. Oh, ti sei salvato. Ora invece io muoio, ma felice.
3: È veramente morta Lulu Sheridan? E come reagirà Saponi a questa disgrazia?
0: No dai, un'altra puntata no, eh? Facciamo episodi autoconclusivi. Lulu è morta, io sono vivo. Fine.

0: Bentornati, siamo ancora qui grazie al trionfale successo che ci avete riservato, decine di migliaia di ascolti e soprattutto tanti messaggi che avete mandato al nostro WhatsApp 371-528-0964. Allora prendo un messaggio assolutamente a caso e ve lo leggo. Questo per esempio, quel programma Sbob Show, sì siamo noi, non sarebbe il caso di spostarlo alla notte tardi? Così non dobbiamo ascoltarlo. Un'altra idea sarebbe cancellarlo. Ecco, vi ringraziamo anche per i messaggi così sinceri. Beh, vorrei avere davanti l'imbecille che ci ha mandato questo messaggio.
1: Capo, forse dovresti...
0: No, io leggo, non abbiamo segreti. Un altro messaggio, eccolo qua, a caso, un bel programma, forse da sostituire quel Bob... perché non si sopporta. Ecco, ti ringrazio. Vabbè, non si può piacere a tutti. Vieni a dirmelo qui che ti spacco in testa il microfono.
1: No, capo, forse è meglio cambiare argomento,
0: E invece no, andiamo avanti a leggere. Io sono uno che accetta le critiche. Se leggo un altro messaggio negativo, io vado a casa di chi lo ha mandato e faccio una strage.
1: No, capo.
0: E leggiamo l'ultimo da Carla di San Lazzaro di Savena. Caro Bob, sei un artista magnifico. Beh, grazie, sarebbe bello incontrarti. Carla, ti ringrazio per la stima. Purtroppo non c'è consentito incontrare fans. Insomma, non è etico. Te la faccio vedere io l'etica. Dopo ti faccio uno squillo in segreto. Tu mandami una foto in cui possa vedere se sei tutta.
1: Capo, stop.
0: Ma che succede?
1: Hai il microfono ultrasensibile. È quello che capta anche i pensieri.
0: Ma siete matti? Toglietemi questo microfono e datemi un microfono normale. Ma quante volte ve lo devo dire?
1: Ecco, sì. Questo, provalo.
0: Pronto. Ok, funziona bene. Aspetta che penso. Perfetto, non si è sentito nulla, giusto?
1: Già. Ok, capo, ora faccio passare la prima ospite, la cantante Giulia Carini.
0: Bene, allora, mi raccomando, amici, mandate i vostri WhatsApp, solo WhatsApp 371-528-0964 e li leggeremo. E adesso ecco a voi la mia gradita ospite Giulia Carini.
2: Ciao Bob, grazie per l'invito.
0: Beh Giulia, è un piacere.
2: Anche per me, soprattutto perché ci sei tu. Ah però questo Bob fa tanto il giovanile, ma si vede che è bello vecchiotto,
0: Ma cosa? Ho sentito come una voce. C'è un contatto? Boh. E dimmi Giulia, sei venuta a presentare il tuo nuovo album?
2: È il mio primo album e ci tenevo a presentarlo proprio qui allo Sbob Show. Volevo andare in un programma più in vista e soprattutto migliore, ma mi avete voluta solo voi, poveracci.
0: Non ho capito.
2: Ho detto che ci tenevo a venire qui.
0: Ah sì, certo, boh. E vuoi farci sentire qualcosa? Hai preparato un pezzo da fare live?
2: Purtroppo non abbiamo avuto il tempo di fare le prove. Sì, certo, perdo il mio tempo per far sentire la mia arte ai cretini che ascoltano lo Sbob Show.
0: Ma guarda che sento, Cioè, ma come ti permetti?
1: Capo, va tutto bene. Stiamo calmi. È che ho dato a lei il microfono super sensibile che capta i pensieri.
0: Cioè lei? Cioè lei può... Noi sentiamo?
2: Non ho capito il problema del microfono.
1: Oh, ma lasciamo stare. Andiamo in pubblicità.
0: No, voglio sapere. Cioè tu, Giulia, pensi davvero che noi non siamo la tua altezza?
2: Ma no, io vi adoro. Siete due imbecilli.
0: Avete ascoltato lo Sbob Show. Scritto e interpretato da Bob Ferrari. Cercaci su Instagram e su Instagram ci chiamiamo, difficile crederlo, Sbob Show. E seguici sul sito sbob.net.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
7: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

0: Non siamo sottomessi a Pechino, così Taiwan replica a Donald Trump, che dopo l'incontro con Xi Jinping si allinea a Pechino e dice no all'autonomia dell'isola. Dal vertice la Casa Bianca incassa il disgelo diplomatico e accordi commerciali, ma nessun impegno concreto sull'Iran. Israele e Libano concordano una proroga del cessate il fuoco di altri 45 giorni, ma la tregua resta sulla carta. Tel Aviv continua a bombardare il sud del paese. Solo ieri 6 le vittime, 3 erano paramedici. Raid aerei anche sulla striscia. L'esercito rivendica l'uccisione di un leader di Hamas. 8 i palestinesi uccisi. Rai via libera alla convocazione della commissione dopo la protesta eclatante di Giachetti. Il nodo resta l'elezione del presidente del CDA. La presidente di commissione Floridia, prendo atto ma triste che si sia dovuto attendere il gesto estremo. Taranto, i 4 minorenni restano in carcere. Un 15enne ha confessato le coltellate. Dettagli degli ultimi istanti di vita di Sacco Baccaré, la cacciata dal bar, l'acqua versata addosso quando era già morto, i passanti che alzano le spalle e parlano di sceneggiata. Ora il comune gli intitola lo sportello immigrazione. Attenzione tardiva e di facciata, accusa l'associazione Babele. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 8:31 minuti, la prima edizione del giornale di Popolare Network. E cominciamo con il viaggio in Cina di Donald Trump, che riaccende la tensione con Taiwan. Rientrando da Pechino, il presidente degli Stati Uniti ha detto di essere contrario all'indipendenza di Taipei dalla Cina. Il governo taiwanese ha risposto rivendicando la propria autonomia, ricordando a Washington i suoi impegni per la tutela della propria sicurezza, compresa la vendita di armi, e anche grazie all'allineamento di Trump alle richieste cinesi su Taipei, uno dei temi chiave del vertice tra Stati Uniti e Cina, che Washington rivendica da questo faccia a faccia il disgelo diplomatico e gli accordi commerciali. Ma questa storica visita ufficiale, la Casa Bianca sperava di più. Allora andiamo in Cina, ci colleghiamo in diretta col nostro collaboratore Gabriele Battaglia. Gabriele, buongiorno.
1: Buongiorno Diana. Sì, beh, se possiamo sintetizzare, questa visita di Trump in Cina è stato un sontuoso nulla di fatto, perché al di là delle grandi celebrazioni in cui Trump è stato veramente trattato da ospite d'onore, le versioni, le due versioni sono, non dico discordanti, ma sono state veramente, hanno parlato di due cose differenti. Basti vedere per esempio la politica estera. Quello che premeva Pechino per esempio era il dossier Taiwan. Ebbene, Xi Jinping ha lanciato il monito a Trump e ha ribadito il fatto che nessuna indipendenza di Taiwan dovrebbe essere mai sostenuta dagli Stati Uniti. E dall'altro lato però, nella versione statunitense, non si è accennato alla questione Taiwan. Viceversa, sull'Iran, al di là delle grandi dichiarazioni della Casa Bianca, in cui hanno detto che la Cina non è d'accordo, o meglio è d'accordo con gli Stati Uniti per quanto riguarda il divieto al nucleare per Teheran e l'apertura di Hormuz, nulla di tutto questo c'è nella versione cinese. Quindi dovremo aspettare per vedere se ci saranno effettivamente dei fatti concreti. Bisognerà aspettare probabilmente la visita a settembre di Xi Jinping negli Stati Uniti, se ci sarà, che riverrà a ridosso delle elezioni di medio termine per Donald Trump. Diciamo che la Cina è il messaggio che è passato alla propria la popolazione cinese, è stata quella di una Cina che ormai è diventata centro del mondo, ormai anche dal punto di vista diplomatico, con tanto di immagini sul quotidiano del popolo in cui Xi Jinping appariva sempre sorridente, aperto, mentre Trump con il grugno è piuttosto serio. Ecco, tutto questo si può dire finora di questo viaggio, un sontuoso nulla di fatto, ribadiamo. A te Diana.
0: Grazie Gabriele Battaglia. Al centro del faccia a faccia di cui abbiamo appena parlato tra Trump e Xi Jinping c'era anche, naturalmente lo avete sentito, il conflitto in Iran e soprattutto la riapertura dello stretto di Hormuz. Il confronto non ha portato però ad immediate conseguenze concrete. Formalmente la tregua tra Teheran e Washington resta in vigore, ma un accordo per la fine della guerra sembra ancora lontano. L'emittente CNN anzi riporta in queste ore che la Casa Bianca non è mai stata così vicina a riprendere il conflitto. Sentiamo il servizio di Farian Sabahi.
2: La Casa Bianca sperava di ottenere di più dalla Cina sul conflitto in Medio Oriente, ma Pechino non è andata oltre la richiesta di un cessate il fuoco permanente. E a mettere in bocca a Xi le parole più forti sul tema è stato il presidente Trump, che descrive la Cina contraria all'atomica dell'Iran e favorevole alla riapertura dello stretto di Hormuz, punti su cui di fatto Pechino ufficialmente tace. Intanto il presidente Trump afferma di aver perso la pazienza con l'Iran e minaccia nuovi attacchi. Durante la visita a Pechino, Trump ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero ristabilire l'ordine ancora una volta. Ha detto di aver accettato la tregua per fare un favore al Pakistan, pur non condividendone personalmente l'idea. Trump ha inoltre sottolineato che lui e il leader cinese condividono opinioni molto simili sulla necessità di porre fine al conflitto e riaprire lo stretto. Riguardo ai dissidi interni all'Iran, Trump ha esortato i leader dei vari gruppi di potere a raggiungere un accordo. Sulla questione delle scorte di uranio arricchito, Trump ha minimizzato l'importanza della questione. Ha detto: mi sentirei meglio se quelle scorte le avessi io, ma penso che sia più una questione di pubbliche relazioni che altro. Trump ha anche sottolineato che una sospensione dell'arricchimento per 20 anni potrebbe essere sufficiente, ma le garanzie di Teheran devono essere reali. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran desidera continuare i negoziati con gli Stati Uniti, riconosce una mancanza di fiducia in Washington e aggiunge che Teheran accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese per ridurre le tensioni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Israele e Libano hanno intanto prorogato di altri 45 giorni il cessate il fuoco, che sarebbe terminato domenica. La decisione è arrivata ieri sera, termine di 2 giorni di colloqui a Washington. Tutti i dettagli in studio mi ha raggiunto Sara Milanese.
3: Sì, buongiorno Diana. Era una decisione attesa, fortunatamente arrivata. Come ricordavi, infatti, il cessate il fuoco concordato finora sarebbe scaduto domenica. La proroga dunque di altri 45 giorni, un mese e mezzo, prevede che i negoziati intanto continuino. Il prossimo appuntamento è il 2 e 3 giugno sempre negli Stati Uniti. Il 29 maggio però già verrà avviato al Pentagono un dialogo sulla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi. La mediazione di Washington resta dunque cruciale, perché Israele invece spinge per portare avanti la sua battaglia contro Hezbollah, che, lo ricordiamo, non partecipa ai colloqui e ha ribadito più volte che non intende rispettare nessun cessate il fuoco. Il ruolo degli Stati Uniti come mediatore permette però anche ad Israele di continuare a bombardare il Libano. Di fatto, da questo punto di vista, la tregua resta solo sulla carta. L'esercito attacca in particolare il sud del paese, demolendo con le ruspe interi villaggi. È proprio in corso in questi momenti un bombardamento sulla città di Yomur al-Sakif, mentre è stato emanato un nuovo ordine di evacuazione per diversi quartieri della città di Tiro. Ieri Israele ha preso di mira anche un centro sanitario, uccidendo 6 persone, di cui 3 paramedici. I bombardamenti israeliani continuano anche nella striscia di Gaza, nonostante anche qui sia in vigore da mesi un cessate il fuoco tra Tel Aviv e Hamas. Ieri sera, dopo un pesante bombardamento su Gaza City, il premier israeliano Netanyahu ha rivendicato l'uccisione di un alto comandante di Hamas, morte che non è ancora stata confermata da parte palestinese. Fonti mediche della striscia parlano invece di 8 palestinesi uccisi e di altri 30 feriti.
0: Grazie Sara Milanese. Ed è stata una notte di bombardamenti incrociati quella appena trascorsa tra Russia e Ucraina. Mosca ha dichiarato l'abbattimento di oltre 130 droni sul suo territorio. Kiev, da parte sua, denuncia attacchi sulla regione di Odessa, condanna le infrastrutture portuali e a edifici residenziali. Intanto è salito a 24 il numero di morti per i raid russi sulla capitale Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo la tregua per la festa russa della vittoria. Il 9 maggio il conflitto è ripreso con maggior vigore anche sul campo. Il primo ministro britannico Keir Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester Andy Burnham, lo scrivono questa mattina diversi quotidiani britannici. 2 giorni fa Burnham aveva annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni. Se fosse eletto in Parlamento potrebbe aspirare alla carica di primo ministro. Fonti citate dal Telegraph affermano che Starmer starebbe seriamente valutando l'ipotesi di dimettersi, ma solo se le diverse fazioni all'interno del partito laburista si unissero proprio intorno al nome del sindaco di Manchester. È stata alla fine convocata per il 27 maggio la commissione di vigilanza RAI, da mesi bloccata dalla maggioranza che disertava le sedute rendendo nulle le convocazioni. Il nodo riguarda la nomina del presidente del CDA RAI. Lo stallo è stato interrotto soltanto grazie al gesto estremo di Roberto Giachetti, che da 12 giorni aveva avviato uno sciopero della fame e ieri, vista l'assenza di reazioni, aveva minacciato di cominciare anche quello della sete, ottenendo poi dai partiti la promessa di riavviare i lavori. Abbiamo chiesto un commento a Vincenzo Vita, giornalista politico italiano da sempre impegnato sui temi della comunicazione e della pubblica informazione.
4: Ma dunque, intanto massima solidarietà a Roberto Giachetti, perché ha fatto un'iniziativa che ovviamente rientra molto nella storia radicale da cui Giachetti proviene, ma è molto opportuna e molto pertinente, perché la commissione di vigilanza è bloccata dall'ostruzionismo della destra, perché non ci sono i numeri sufficienti affinché venga dato il gradimento a Simona Agnes, designata dal governo come nuova presidente della RAI. La cosa si trascina da mesi e mesi. Non ci sono i voti perché giustamente le opposizioni non vogliono votare una figura non discussa, e peraltro a causa del blocco parallelo, questa è la chiave di lettura, della riforma sulla RAI, che sta in una commissione del Senato, lo ferma, in quanto anche lì la maggioranza non ha alcun interesse, perché c'è Telemeloni che basta e avanza, per riformare la RAI come chiede l'Europa, con l'European Media Freedom Act, dove qui rischiamo l'infrazione ormai di giorno in giorno.
0: Restano in carcere i quattro minorenni accusati dell'omicidio di Bakary Sacco, il bracciante 35enne di origine maliana, ucciso una settimana fa nella città vecchia di Taranto. Il GIP ha escluso l'aggravante dei futili motivi, ma ha deciso per la permanenza in carcere. Uno di loro, un 15enne, ha confessato di avere dato le tre coltellate, ha poi invocato la legittima difesa. Gli altri sostengono di non avere capito che cosa stesse succedendo. È stata invece sospesa la licenza del bar dove Sacco aveva cercato rifugio dagli aggressori e dal quale era stato cacciato. Trascinato fuori dal bar, l'uomo è morto dissanguato sul marciapiede. Ieri il sindaco di Taranto ha annunciato di voler intitolare lo sportello immigrazione del comune, una mossa tardiva e di facciata, secondo Enzo Pilò, presidente dell'associazione tarantina Babele.
5: Questa intitolazione l'abbiamo tutti trovata un'operazione molto discutibile e inopportuna, in quanto il sindaco si è espresso in ritardo con un'impostazione tutta securitaria. Non c'è stata alcuna partecipazione dell'amministrazione a questo gravissimo episodio, e che questa cosa è stata usata proprio per cercare una via di uscita e non assumersi una responsabilità politica sulla assenza completa di questa amministrazione su questo gravissimo episodio. Tra l'altro, spacciando anche durante questa cerimonia che il comune si sarebbe assunto il carico della spesa per il rimpatrio della salma, quando già la FLAI CGL aveva annunciato pubblicamente durante il presidio che se ne sarebbero occupati loro. Vorremmo che anche quella parte che continua a manifestare simpatia per questo atto ragionasse un pochino di più su quello che è avvenuto, e soprattutto che si restituisse dignità e umanità a quel ragazzo che è stato ucciso. Si dice immotivatamente, ma in realtà il motivo c'è, e il motivo è il razzismo e il riuscire a vulnerabilizzare una persona che vulnerabile non è, perché era una semplice persona che andava a lavorare come tutti quanti.
0: In chiusura il diario del Festival di Cannes dell'inviata Barbara Sorrentini.
6: Fino ad ora è uno dei film più inquietanti del concorso di Cannes 79, forse perché si ispira a una realtà moralmente incredibile e decisamente tossica. La regista austriaca Marie Kreutzer, che già con il precedente Il Corsetto aveva ribaltato la condizione femminile all'interno delle gabbie del potere, con Gentle Monster lo sguardo diventa ancora più duro. Una pianista, una famiglia apparentemente perfetta, la campagna come rifugio e poi l'irruzione improvvisa della polizia con un'accusa di pedofilia. Da lì il film scava nel buio delle relazioni, nella fiducia tradita, nella paura di non conoscere davvero chi si ama. Léa Seydoux tiene il film sulle sue spalle, tra fragilità e ostinazione, nella ricerca di una verità meno dolorosa, in una sorta di thriller emotivo. Amaguchi Ryusuke, regista giapponese premiato ovunque, Cannes, Berlino, Venezia, Locarno, un Oscar per Drive My Car, ha girato Soudain in Francia, prevalentemente in un centro per malati d'Alzheimer, immerso in un giardino dove vengono trattati come esseri umani, nel rispetto di chi sono stati una volta. L'attrice Virginia Efira si confronta in lunghissimi dialoghi, filosofeggiando su capitalismo, senso di colpa, malattia, morte, arte, con una regista giapponese con pochi mesi di vita che sta portando in scena a Parigi uno spettacolo su Franco Basaglia. Più di 3 ore di film in cui chi guarda osserva lo scorrere di una quotidianità che mostra che da vicino nessuno è normale.
0: Le 8:45 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 10:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi.
7: Popolare Network.

0: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
1: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
0: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Ci sono gesti che migliorano il presente.
3: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
2: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
3: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
2: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
6: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
7: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità, su prenotazione, di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.com.
8: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
9: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
10: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
11: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
12: Le piace l'opera? Le piace l'opera? Le piace l'opera?
13: Un programma curato e condotto da
14: Stefania De Salvador
13: e Mario Monari.

0: Buongiorno Stefania.
1: Buongiorno Mario, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici delle Piace l'Opera, puntata demenziale.
0: Ma in effetti un po' sì, devo
1: Ah.
0: dire, però diciamo puntata demenziale sì, ma anche molto contemporanea.
1: Mamma
0: Ma
1: mia, siamo
0: veramente, anzi, futuribile.
1: assolutamente. Allora, spieghiamo subito che oggi ci vogliamo cimentare con l'intelligenza artificiale e vedere se è più intelligente l'intelligenza artificiale in materia di opera lirica.
0: O noi?
1: Modestamente, noi, è vero?
0: ovviamente, ovviamente.
1: Allora, ci siamo sbizzarriti con due semplici domande a questa fantomatica intelligenza artificiale, partendo dalla domanda basic proprio, se c'è così.
0: Sì, brava, brava,
1: Ecco.
0: parliamo moderno, così avviciniamo anche i giovani alla
1: Come
0: lirica.
1: no? Allora, ho chiesto all'intelligenza artificiale, parlami delle tue opere liriche preferite. Risposta. Come intelligenza artificiale non provo
0: Ma
1: emozioni.
0: meno male.
1: Era assicurante questo,
0: Sì, per ora,
1: per ora.
0: direi.
1: Poi, dice l'intelligenza artificiale, ma analizzando i dati e le preferenze del pubblico melomane, posso dirti che alcune opere liriche sono considerate capolavori assoluti per la loro intensità drammatica e musicale.
0: Mamma mia, parla
1: Qui.
0: bene.
1: Ah, batte qualsiasi musicologo, vero? Poi dice, ecco, vedi, cade persino
0: Cade, sì,
1: il
0: cade
1: mouse,
0: proprio.
1: perché stiamo facendo tutto ciò veramente in diretta. Quindi, dice l'intelligenza artificiale, ecco una selezione delle opere più amate e significative del repertorio, molto spesso citate per la loro bellezza. E qui mi viene un po' da ridere, però
0: Sì,
1: Mario, tu dici,
0: infatti.
1: cioè.
0: Beh, però io che vedo avanti,
1: Sì.
0: capisco che, però, vedi che, di chi
1: Ah,
0: sono queste
1: vai avanti, dillo, dillo, dillo cosa dice l'intelligenza
0: Questo non sono
1: artificiale.
0: io, che sennò uno si aspetterebbe che fosse la mia scelta. Invece, l'intelligenza artificiale,
1: E sottolinea cosa dice
0: una
1: uno.
0: selezione delle opere più amate e significative del repertorio. Guarda caso, ci sono tre opere del maestro Verdi: La Traviata, e
1: Sì.
0: ci dice, considerata da molti l'opera che fa innamorare,
1: Sì.
0: narra la tragica storia di Violetta Valéry. La musica è emozionante e i temi sono universali.
1: Ma che
0: Sì, vabbè,
1: vordì? Ma
0: è fuffa. Poi
1: fuffa.
0: Rigoletto, un dramma potente fatto di intrighi, passione e vendetta, con arie celebri come La donna immobile,
1: Fin
0: veramente.
1: qua
0: E siamo ai baci Perugina.
1: e qui lo sanno anche i gatti,
0: E
1: come si
0: poi
1: suol dire.
0: dopo l'Aida, il trionfo del melodramma italiano, con le sue scenografie imponenti. Dipende,
1: Si è
0: adesso.
1: fatta in forma di concerto?
0: Sì, infatti, poi soprattutto adesso che ci sono pochi soldi
1: Ah.
0: imponenti fino a un certo punto, e l'esotico contesto egizio. Come vedete, insomma, non è che proprio siano commenti
1: Non
0: irresistibili.
1: brilla questa
0: No,
1: intelligenza
0: diciamo che è
1: artificiale.
0: molto basic, però ci siamo divertiti a costruire una puntata intorno a degli ascolti, evidentemente però molto celebri. Quindi abbiamo pensato di usare questo strumento e magari sperimentare, vedere che cosa salta fuori.
1: Però ci sono anche delle altre domande. Che domanda hai
0: Certamente,
1: fatto,
0: allora,
1: Mario?
0: diciamo che proprio anche per par condicio, io ho interrogato l'intelligenza artificiale e gli ho chiesto qual è l'aria che preferisci di Rossini?
1: Potevi
0: Perché...
1: anche chiedergli qual era quella che preferivo io? Chissà
0: Ah, è
1: se ti
0: vero,
1: sapeva
0: l'altra
1: rispondere.
0: volta gliela
1: Esatto.
0: chiedo, adesso io ho
1: Vabbè,
0: fatto più generale.
1: per
0: Qual
1: oggi
0: è
1: facciamo
0: l'aria che
1: così.
0: preferisci di Rossini? Allora, lei è sempre molto educata, devo
1: Ah, beh,
0: dire.
1: meno male.
0: Ti suggerisco un ascolto che mostra Rossini al massimo della sua eleganza teatrale e invenzione melodica. Queste
1: Ma
0: frasi vanno veramente
1: vero.
0: così, che sono belle, ma non significano nulla. Allora, diciamo, proprio per diciamo, andare a sentire finalmente un po' di musica, allora la prima di queste arie eleganti è Una voce poco fa. Vabbè, di
1: Perfetto.
0: chi, come dargli torto, dal Barbiere di
1: Non si
0: Siviglia,
1: sbaglia.
0: che ci dice: è l'aria di Rosina, brillante, ironica, virtuosistica, ma anche piena di carattere. E questo è tipico dell'intelligenza artificiale, non solo, ma anche queste costruzioni. Dentro ci sono tutte le qualità del Rossini operista. Due punti.
1: Meno male che non dice piuttosto che.
0: Sì.
1: Però c'è manca.
0: Però ci sono gli elenchi puntati, che è un'altra caratteristica.
1: Sì.
0: Due punti. Uno, ritmo irresistibile. Scrittura vocale acrobatica. Umorismo.
1: Fantastica.
0: Precisione teatrale. Vabbè,
1: dal suo punto di vista.
0: Come dargli torto.
1: Sì, va bene.
0: Per una versione straordinaria cerca la Maria Callas, più teatrale e incisiva, o la Teresa Berganza, elegante e perfettamente rossiniana,
1: sì,
0: oppure Cecilia Bartoli, virtuosismo esplosivo. Allora io, per andare dietro all'intelligenza artificiale, vi propongo in effetti una Callas proprio nel suo periodo d'oro, quindi 1959 da Amburgo, l'orchestra diretta da Nicola Resigno, una voce poco fa dal Barbiere di Siviglia.

0: qui diciamo che abbiamo sentito i virtuosismi di Maria Callas, sempre favolosa. Però dopo l'intelligenza artificiale continua: se invece vuoi un Rossini più serio e commovente, perché ti dà
1: sembra un cocktail, mettici un po' di gin,
0: è vero, allora ascolta. Quindi devo dire un brano leggermente meno ovvio, anche se famosissimo, di Tanti palpiti, dal Tancredi, sempre di Rossini. Allora, siccome prima aveva citato il virtuosismo esplosivo di Cecilia,

0: Bene, io a questo punto ho chiesto alla nostra amica, intelligenza artificiale, amica poi, quali sono i migliori tenori rossiniani?
1: Questo è interessante.
0: Risposta: i tenori rossiniani sono quei cantanti, meno male, pensavo fossero dei meccanici, che eccellono nel repertorio di Gioachino Rossini.
1: Vabbè, direi che.
0: Tautologico, caratterizzato da grande agilità vocale, estensione ampia, mi si ripete, estrema precisione nelle colorature e una padronanza tecnica che fonde eleganza e virtuosismo. Nel tempo ne sono esistiti diversi, ma alcuni sono considerati punto di riferimento assoluti. E devo dire che qui fa una disamina per epoche,
1: Molto interessante.
0: proponendo vari
1: Sì.
0: nomi, e ci prende nella serie, cioè non dice corbellerie, sapete, è insomma una cosa nuova, l'intelligenza artificiale, insomma c'è da fidarsi e non fidarsi, noi insomma siamo un po' come San Tommaso,
1: Ah,
0: vero
1: certo,
0: Mario?
1: vogliamo le fonti.
0: Esatto, quindi anche persino prendiamo Wikipedia con le pinze, noi quindi
1: Certo,
0: figuriamoci,
1: sì.
0: insomma, quindi non preoccupatevi che le piace l'opera, per quanto ci riguarda
1: Sì,
0: Mario.
1: no, non è.
0: Sarà sempre farina del nostro
1: Sì, non è
0: sacco.
1: intelligenza artificiale, oggi lo è, ma è dichiarato.
0: Sì, magari saremmo monotoni, però farina del nostro sacco.
1: Assolutamente.
0: E quindi dicevo, insomma, suddivide per periodi storici: tenori storici del XIX secolo, interpreti, scusate, del XX secolo, quindi della Rossini.
1: Renaissance, certo.
0: Esatto. Tenori contemporanei del XXI secolo, questo è
1: Vedi,
0: importante,
1: vedi,
0: siamo nel
1: certo.
0: XXI secolo, e poi fa anche una sintesi, dice, in sintesi, tenore contraltino, David, Black, Florence, Siragusa e Mironoff. Baritenore, perché
1: Quindi una
0: infatti
1: voce un po'
0: effettivamente
1: più
0: ci sono,
1: pascosa,
0: esatto,
1: certo.
0: questi due colori timbrici delle voci rossiniane, Nozzari, Merit, Kunde di nuovo, eccetera.
1: Spires,
0: Esatto.
1: Romanowski, Osborne, beh sì, sono le.
0: E quindi io

0: Tra i nomi, che qui adesso non vi sto a dire, insomma, comunque se volete, la domanda era quali sono i migliori tenori rossiniani, divertitevi anche voi andarli a vedere, e io ho fatto le mie scelte.
1: Bene, che andiamo ad ascoltare.
0: Esatto. Dall'Otello di Gioachino Rossini, in una registrazione del 2007 a Pesaro, al Rossini Opera Festival, Juan Diego Flores nel ruolo di Rodrigo e Gregory Kunde nel ruolo di Otello, li ascoltiamo nel duetto A Vieni nel tuo sangue. Siamo nel secondo atto dell'Otello di Rossini, sul libretto di Francesco Maria Berio di Salsa. È un'opera del 1816. Rodrigo sfida Otello con la promessa di vendicare le offese subite. Rodrigo: o vieni nel tuo sangue, vendicherò le offese, se un vano amor t'accese, distruggerlo saprò. Otello: or vedrai qual chiudo giusto furor nel seno, sì, vendicarmi appieno di lei, di te dovrò. A due: qual gioia, allarmi, allarmi, il traditor già parmi veder trafitto al suol.

0: Dunque, Mario, altro tenore rossiniano proposto dalla nostra intelligenza artificiale, William Matteuzzi. Siamo a Bologna.
1: Beh, direi che hai fatto una scelta ottima.
0: Prima di passare all'ascolto, mi piaceva dire due parole su William Matteuzzi. Nasce a Bologna il 12 dicembre 1957 ed è particolarmente noto per la sua grande estensione vocale. Nel 1980 ha vinto il concorso di canto Enrico Caruso. Il suo è un repertorio davvero ampissimo. Pensate che va dal recitar cantando al bel canto, dal romantico fino al moderno. Ha eseguito opere di Monteverdi, Vivaldi, vabbè, Mozart, Bellini, Donizetti, eccetera, eccetera, ed è uno specialista rossiniano davvero. Oltre al Barbiere ha interpretato La Scala di Seta, L'Italiano in Algeri, La Gazzaladra, La Cenerentola per l'appunto, di cui adesso ci accingiamo ad ascoltare un'aria, e Il viaggio a Reims, oltre ad altre opere, insomma. La sua eccezionale estensione vocale gli consente di raggiungere il fa sovracuto a voce piena, di interpretare ruoli in opere che furono di tenori contraltini cosiddetti, come Giovanni Battista Rubini e Giovanni David. E tra le opere in questione, Zelmira e Ricciardo e Zoraide di Rossini, oltre ai già citati Puritani e L'ultimo giorno di Pompei. Andiamo dunque ad ascoltare l'aria Zitto zitto piano piano dal primo atto della Cenerentola di Rossini e qui William Matteuzzi lo ascoltiamo assieme ad Alessandro Corbelli, baritono quasi coetaneo di William Matteuzzi, nato a Torino il 21 settembre 1952. Anche Corbelli è tra i più celebri interpreti rossiniani, oltre ad essere un celebre interprete mozartiano.

0: senza strepito e rumore. Zitto, zitto, piano, piano, senza strepito e rumore. Delle due parole in un rumore, esa, mentre veglia vita. Zitto, zitto, zitto, zitto, piano, piano, piano, piano. Senza strepito, rumore, senza strepito, rumore. Delle due parole in rumore, esattezza e verità. Zitto, zitto, piano, piano, delle due parole in rumore, esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza e verità.
1: Sottovoce a mezzotono, in estrema confidenza. Sottovoce a mezzotono, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce. In estrema confidenza, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
2: Maestro, non te sto che quale non si fa.
0: Aridoro mi diceva che la figlia del barone.
2: Ai, maestro, non te sto che quale non si dà.
0: Zitto, zitto, zitto, zitto.
2: Sono un misto.
0: Piano, piano, piano, piano.
2: Insolenza.
0: Zitto, zitto, zitto, zitto.

0: Allora, direi che siamo arrivati ai saluti, questa volta li facciamo noi senza l'intelligenza artificiale, diamo l'appuntamento a sabato prossimo, un saluto da Stefania De Salvador
1: e Mario Monari.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Il programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Sabato 16 maggio, buongiorno a tutti, siete all'ascolto la nostra rassegna stampa, 9:31 minuti, naturalmente si comincia dal giro d'affari di Trump in Cina e politicamente, geopoliticamente si potrebbe dire un pugno di mosche, ma sempre conoscendo il nostro tycoon bisogna guardare gli effetti nei conti in banca dei super miliardari che sarà portato dietro. E allora c'è questo tema che arriva dal Corriere, dal Manifesto: affari suoi. Trump riparte da Pechino con la convinzione di aver stretto fantastici accordi, ma non c'è sostanza, niente di fatto su Hormuz, mentre Teheran non arretra, via libera alla Cina su Taiwan e anche poco business. Questa sarebbe l'ultima voce, se fosse confermata sarebbe la più deludente per Trump. La visita di Trump si conclude con la dichiarazione di Xi: MAGA e il grande rinnovamento della Cina possono andare di pari passo, ma dicono gli analisti questo non esclude una possibile contesa bellica. Donald Trump dice anche: non sto cercando di permettere a qualcuno, cioè a Taiwan, di diventare indipendente per poi dover percorrere 9.500 miglia per combattere una guerra, anche se poi di fronte alle critiche dei giornali che dicono hai scaricato Taiwan, Trump afferma questa mattina da Xi: nessuna minaccia su Taiwan. E questa d'altra parte, dal Manifesto passo al Corriere alla Repubblica, scusate, Trump compiace Xi Jinping: no, Taiwan indipendente, non voglio inviare soldati. Il ministro degli esteri cinesi dice: ci capisce, il leader USA d'accordo su Hormuz. Ma tutte le dichiarazioni che riguardano Hormuz, l'Iran e quant'altro vengono dette da Trump, ma non vengono affatto confermate dalle dichiarazioni della diplomazia cinese. Perché offerta agli Ayatollah, stop all'uranio per 20 anni, mercoledì poi arriva Putin che dovrà sentire in qualche modo come cosa succede da quelle parti, in quelle accordi vengono presi. Ma siglati accordi fantastici, ha detto Trump, ovviamente, perché tutto ciò che fa Trump nel suo dire è come remida, tutto ciò che tocca diventa oro, anziché in realtà nella pratica diventa tutt'altra materia. Strappato una commessa per 200 Boeing, ma gli analisti ne aspettavano 500, qualche passo anche su Nvidia, e quindi siamo nell'intelligenza artificiale. Mentre se passiamo nei vari commenti dei giornali, dal Corriere della Sera: Trump prende tempo sulle armi a Taiwan, poi avverte l'isola, niente indipendenza, dice Trump, non voglio una guerra. Naturalmente ci si può stupire di una ritrovata aggressività della stampa italiana rispetto a un presidente americano, ma tutto questo succede perché Trump ha smollato l'Europa. Allora tutto ciò che ieri diventava buono oggi diventa cattivo nella stampa major. E la domanda del Corriere, con Federico Fubini, atlantista d'oltranza: chi vince e chi perde? Pochi accordi concreti, ognuno dei due leader, cioè che sì da una parte, Trump e da quell'altra, soprattutto tentato obiettivi e resistenze dell'altro, risorse naturali e dazi restano al centro dei calcoli. Quindi sempre sui semiconduttori, e qui parliamo dell'importanza dei chip, la lotta sui chip è l'apertura americana, la Cina vuole una produzione propria. Ricordiamo che Taiwan è tra i maggiori produttori di chip in questo momento, quindi è un bel business. Ma rebus tariffe, la vendita dei Boeing, l'idea di un board of the commerce, tutte board, dalla peace o al commercio, un board di Trump, ma alla fine non sono un granché. E poi l'ultima linea comune sul tetto di Hormuz, la cosa che dicono entrambi i due leader è che in qualche modo non si deve pagare un andazzo, un pedaggio per passare con le petroliere dallo stretto di Hormuz, anche perché ci passano sia le cinesi che le americane. Ma Nando Pagnoncelli, l'uomo dei sondaggi dal Corriere della Sera, parla di un no, che è un no trasversale a Donald Trump. Il 77% ha un giudizio negativo, a favore del presidente il 30% degli elettori di Fratelli d'Italia e Lega. Quindi sono chiaramente cose, sondaggi presi nel nostro paese. La spinta pro-Europa viene segnalata dal Corriere della Sera. Questo è quello che arriva. Lasciamo perdere il gradimento di Trump a casa nostra, che dimostra anche quanto la Meloni cerca di sganciarsi dalla sua Trump mania che ha contraddistinto i tre primi anni del suo governo in Italia. E infine andiamo al Corriere al Fatto Quotidiano e poi l'arresto del Carlino. Il Fatto Quotidiano: Trump ritorna a casa a mani vuote e con Xi si arrende pure su Taiwan. Si parla di un fallimento, secondo Roberto Festa dal Fatto Quotidiano. Nessun progresso sull'Iran, il tycoon, potremmo ricominciare a fare un po' di piazza pulita, questo come sempre è tipico delle frasi amorevoli di Trump. Sull'isola sono contrario all'indipendenza, questo è Taiwan. Pechino ormai è salita al rango di superpotenza mondiale. Questo l'immagine che si è incusato Xi Jinping in questo incontro. Ma il Carlini invece vede un altro Daudès, che non sarebbe l'Iran per Taiwan, ma sarebbe invece una cosa che riguarda l'America Latina, ovvero sia, come scrive Marta Ottaviani, la dottrina delle sfere di influenza. Pechino potrebbe mollare Cuba. L'ambasciatore Stefanini, se gli USA puntassero inteso con Mosca, Kiev ne pagherebbe il prezzo, anche Kiev pagherebbe d'astio, secondo sempre questo commento del Carlino. Ma Trump fa una conferenza stampa dopo l'altra, sentiamo anche l'ultima.
1: Io voglio

0: che è successo? Un pozzo io un minuto manco a fare a pipita di scannato.
1: Ha iniziato per primo Trump.
0: E che cosa vuole un po' vicino?
2: Vuole la terra

E allora, da il Trump che vuole anche la Groenlandia, andiamo alla diplomazia iraniana che si muove così in qualche modo in risposta alle manovre degli Stati Uniti d'America. L'ossessione nucleare, ma Teheran non arretra, è il manifesto che parla dei famosi negoziati per lo Stretto di Hormuz che sono clamorosamente in stallo. Arachi è a Nuova Delhi, cerca il sostegno dei BRICS, i famosi paesi in via di sviluppo, che sono più che sviluppati ormai. Scontro aperto con gli Emirati, questo è quello che si parla del vertice, il ministro degli esteri dei paesi BRICS a Nuova Delhi, che si è chiuso con un documento vago che riconosce solo divergenze d'opinione senza assegnare responsabilità a nessuno. Quindi pilatesca gli attacchi iraniani. Gli Emirati, più frequenti di quello verso gli altri paesi del Golfo, rispecchiano un conflitto aperto è strategico profondo. I principali motivi dell'ostilità, dice il manifesto, si fondano nel tentativo di Emiratino di normalizzare relazioni con Israele, anche perché dopo che Netanyahu ha dichiarato che in qualche modo era andato nei paesi del petrolio del Golfo durante prima dell'attacco all'Iran, quelli negano perché nella popolazione comunque, anche quella stessa del Golfo e dei paesi del petrolio, Israele è ancora un paese maledetto. Allora, sempre la diplomazia di Teheran, Teheran apre a Pechino, può aiutare il dialogo degli USA, non ci fidiamo. Quindi Arachi, sempre lui, pone Xi Jinping come grande e degno di rispetto, mediatore. Dunque Arachi non chiude la porta ai trattativi, dice Gabriella Colarusso dalla Repubblica, ma i Pasdaran si preparano alla ripresa della guerra. Trump rilancia le minacce all'Iran, tregua in Libano estesa di 45 giorni. Teheran rinvia il dibattito sul nucleare e Israele ucciso il capo di Hamas a Gaza. E questo ci porta appunto ad Israele e le sue assassini mirati, visite, armi, interessi comuni, ma gli Emirati dissimulano l'alleanza con Netanyahu, come prima dicevamo, ci si vergogna a trattare col criminale di guerra. Abu Dhabi costruisce un oleodotto che salta Hormuz, sarebbe appunto un oleodotto che partendo dal Golfo di Oman e sforciando vicino a Doha in qualche modo bypasserebbe la famosa scilli e caridi del petrolio. Petrolio che vede che va su, e questa non è la notizia, questo, ma vediamo la Meloni, e quindi vediamo che è la diplomazia di casa nostra. Vertice in Grecia per trattare sull'energia, leggo dal Corriere della Sera, coi paesi del Golfo, e domani vola in quel di Cipro. Mentre Tajani per l'Italia evoca una manovra correttiva, poi viene smentita, poi viene ribadita, insomma, vedete voi, così è se vi pare di pirandelliana memoria. Mentre per quanto riguarda le quotazioni, il Corriere della Sera parla del petrolio che continua la corsa e sfiora i $110, come sempre le grandi speculazioni. Tutto questo ci porta poi non agli speculatori ma ai massacrati, ovvero sia al popolo della Palestina. La risposta di Fatah all'avanzata israeliana, ancora Abu Mazen, quindi siamo, se al-Fatah vuole rifarsi una immagine per poter sopperire alla mancanza di Hamas come rappresentanza politica, fallisce completamente l'obiettivo, perché ripropone il vecchio leader tante volte accusato di corruzione e screditato nel popolo palestinese. Rieletto presidente, niente rinnovamento, racconta Michele Giorgio dal manifesto, e Tel Aviv mangia altra terra. Nel frattempo raid su Gaza, forse ucciso il leader di Hamas Haddad. Quindi abbiamo inserata l'aviazione israeliana, è tornata a colpire duramente la striscia, in barba alla tregua. Tre caccia hanno sganciato 13 bombe su un edificio di Al-Rimal, quartiere occidentale di Gaza City. Obiettivo dichiarato Hisaidia Halalad, dirigente di Hamas e comandante delle brigate Al-Qassam, il braccio della resistenza armata palestinese. Lui è rimasto probabilmente ucciso in questo attacco. Le vittime accertate sarebbero almeno 8, tra cui donne e 3 bambini, e almeno 30 i feriti. E poi c'è questo elemento che vede Israele denunciare niente proprio di meno che il New York Times. Allora, leggo dal manifesto, denuncia di stupri sui palestinesi, New York Times.
New York Times, nel mirino di Israele. Accuse di antisemitismo, Netanyahu minaccia ritorsioni. L'articolo a firma di Nick Ristoff conferma i rapporti dell'ONU e anche le testimonianze di molte ONG, un tema che viene ripreso da contropiano. Il silenzio che accompagna lo stupro dei palestinesi. È difficile da scrivere, dice contropiano, penso proprio a te anche da leggere, pensa quanto sia difficile da vivere. Ho riferito in Cisgiordania di stupro e di violenza sessuale di prigionieri palestinesi, maschi e femmine da parte delle autorità israeliane, e trovo che sia diffusa questa pratica. Come mi ha detto un avvocato israeliano, le autorità concedono il famoso permesso di stupro, naturalmente le autorità israeliane negano, e adesso l'articolo viene pubblicato e crea scandalo, va da sé, ma non abbastanza quanto meriterebbe. Le vittime dell'aggressione sono state avvertite di non parlare di ciò che hanno sopportato. A volte viene detto a loro che sarebbero state uccise o stuprate se le avessero rilasciate interviste. Però c'è chi ha il coraggio e parla. Un uomo ha descritto di essere stato stuprato 3 volte in un solo giorno nella prigione israeliana. La 3ª volta dopo aver tentato di protestare. Una giovane donna ha detto che le guardie sarebbero entrate all'inizio di ogni turno e le avrebbero spogliate e abusato di lei. Un altro ha riferito che le sono state mostrate foto di se stessa stuprata e ha avvertito che sarebbero state rilasciate a meno che lei non avesse collaborato con l'intelligence. Questo è quella la risposta di Israele, denunciare il New York Times, non dimostrare che non è affatto vero quel che si dice. Dalla pagina del Fatto Quotidiano andiamo allora a questo tema che riguarda la flottiglia. Mentre c'è mare di equipaggio di mare, equipaggio di terra. Su quello di mare il manifesto dice che il mare grosso rallenta la flottiglia, quindi c'è se c'è più prudenza nella navigazione. D'altra parte la prudenza è d'obbligo, perché leggo che, e sono al Fatto Quotidiano, Israele minaccia la flottiglia. A bordo pur affiliati di Hamas interverranno gli incursori Skyel 13, che sarebbe far saltare in aria le navi. Mare grosso, comunque problemi tecnici, sosta obbligati tra Grecia e Turchia. Mentre sulle emergenze, la guardia costiera, quella turca, va in soccorso. Da terra, l'alta flotta è partita dalla Libia, la spedizione di terra, obiettivo entro Rafah. Un convoglio di oltre 600 persone è in viaggio dal Nord Africa. L'altra volta non è stato Israele, ma è stato l'Egitto a tarpare le ali a questa spedizione di pace. Tutto questo, queste spedizioni, questa solidarietà, vede il silenzio che accompagna lo stupro dei palestinesi da una parte, o ancora questo tema che arriva sempre da contropiano su chi è il tema, chi sono gli unici alleati della flottiglia, e sono le mobilitazioni popolari di base, perché chi protegge la flottiglia, uno sciopero, le manifestazioni, un team legali, ma non i governi, perché se mentre la Turchia se un altro scorta le navi in acque internazionali della flottiglia, abbiamo gli altri governi, quelli europei, quelli ben pensanti, fan finta di niente, e abbiamo invece la notizia che sostiene bel bella che basta, in un articolo della prima pagina, ma quale pirateria, il blocco navale di Israele legale, quindi abbordare le navi davanti a Creta, fuori dalle acque di Israele, è tutto legale, perché la pirateria di Israele, secondo la notizia, è una cosa sacrosanta. Questo è quello che arriva. Tutto questo ci porta a intifada di questo gruppo ska spagnolo.

0: E questo gruppo spagnolo Scapi Intifada è abbastanza eloquente. Aggiungo che è stato prorogato il cessate del fuoco tra Libano e Israele, una tregua di 45 giorni, ma è una tregua tale per cui sono già 3.000 morti durante la tregua di questo attacco di Israele, aggressione di Israele in Libano. Dunque, intanto le forze di difesa israeliane hanno condotto un raid aereo su Cisgiata, che ben già visto, e quindi uccidono di qua, uccidono di là. Questo sempre dai flash agenzie che arrivano nella mattinata. Ma andiamo allora all'altra guerra, che ha visto un'altra notte una pioggia di droni missili sull'Ucraina con un pesantissimo pedaggio di morti. Strage a Kiev, dice l'Ucraina, dice il Corriere della Sera, i morti sono 24 e Zelensky dice pagheranno, naturalmente occhio per occhio, dente per dente, l'Ucraina muore. Scambio di prigionieri, e sembra che il scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina e i 205 prigionieri scambiati ci sia l'opera silenziosa di Zuppi, Cardinal Zuppi, che si agisce concretamente, gli dicono i giornali della Santa Sede, per favorire questa soluzione sui prigionieri di guerra, e poi una prima fase per un accordo di per 1.000 soldati. Nel frattempo il Corriere con Marta Serafini va a intervistare il solito Podolyak, braccio destro di Zelensky, anche se un po' in disgrazia. Mosca non vuol trattare, cerca di prendere tempo. Washington dica a Putin che le illusioni sono finite. La Russia sta cercando di continuare la guerra in modo per lei sostenibile e, se possibile, vantaggioso. Guarda un po' che sorpreso, uno fa la guerra per cercare dei vantaggi. Ma detto questo, sembra che non tutti ne sono convinti da quelle parti che se la Russia vuole continuare la guerra, perché abbiamo l'ex portavoce contro Zelensky, lui è Zelensky che frena la pace, è Julia Mendel che rilascia l'americano Tucker Carlson questa dichiarazione: si è impegnato a fondo nel tentativo di discreditare il suo ex capo, definendolo un dittatore, il più grande ostacolo alla pace in Ucraina. Lo riporta Kijin Independent, che la taccia questa signora che ha dichiarato che Zelensky è contro la pace, di essere solo una filorussa, e fake news sul presunto sabotaggio della tregua da parte di ucraini ed alleati. Solo 4 anni fa la Mendel elongiava in un libro il suo ormai ex datore di lavoro, Zelensky, che ora accusa di essere un corrotto. Tutto questo vede questo tema che c'è la guerra, ma c'è anche chiaramente l'economia, o prima o dietro la guerra, decidete voi. Il prestito dell'Unione Europea per Kiev è pronto, ma non basta mai, come la droga, cioè più ne dai più ne prendi. Marco Palombi, guerra e finanza dal Fatto Quotidiano. I fondi europei non coprono il deficit ucraino nel 2027, non solo, l'assunto di base è che il conflitto l'anno prossimo sarà di fatto finito. Questo è tutto da vedere, speriamo che sia vero. D'altra parte, girando per il mondo, arriviamo a L'Avana, dove è sbarcata la CIA. Sbarcata L'Avana e ci tiene a farlo sapere. L'inusuale missione non segreta di John Ratcliffe per i colloqui col governo cubano, dice il manifesto. Serie di incontri con generali e politici che ribadiscono: Cuba non è un pericolo per voi. Questo è quanto, anche perché, come dice la Repubblica, Cuba il petrolio è finito, il capo della CIA sull'isola. Quindi lo strangolamento economico con quell'embargo proprio di cose illegali e sfregio ai diritti internazionali non è da ieri, non è da Netanyahu, è dagli anni 60 che c'è l'embargo contro l'isola di Cuba delle navi americane, in assoluto sfregio dei diritti internazionali. Comunque John Ratcliffe vede una delegazione del governo e chiede riforme. Il tribunale della Florida valuta l'incriminazione dell'ex presidente. Isola allo stremo per l'effetto dell'embargo imposto da Trump, dice la Repubblica con Daniele Mastro Giacomo. Zone senza corrente anche 22 ore al giorno e si cominciano a essere proteste all'interno della città, segnala la Repubblica. Dalla pagina della Cuba scendiamo. Andiamo dal Perù profondo dei nessuno, arriva lo sfidante di Keiko Fujimori. Siamo al secondo turno delle elezioni in Perù. E Roberto Sanchez, che è andato dalla sinistra, contro lui già si muove la procura, quindi da quelle parti ormai i colpi non si fanno più con gli americani con la K, ma si fanno con i giudici. Quando c'è uno di sinistra lo mettono in galera o comunque gli tolgono la facoltà di fare politica. E quindi il ballottaggio del 7 di giugno, insieme i due rivali non raggiungono il 30% dei voti, ma Keiko Fujimori, di tristissima memoria fascista di suo papà, può probabilmente vantare anche l'appoggio dell'estrema destra, che al secondo turno dovrebbe convergere su di lui. dal Sud America andiamo al nord, perché il partito laburista dal via libera il re di Manchester sfida Tarr Starmer. Lui e Andrew Burnham si candidano su un voto suppletivo, per diventare premier deve essere eletto, beh, fino a prova contraria. A partire per scavalcare Starmer a ruota intorno ad Andy Bruman, sul quale una parte del partito laburista sembra affidare il futuro del partito del paese. E dopo la pesantissima sconfitta delle ultime elezioni amministrative in Galles e Scozia, passaggio fondamentale se si deve rimettersi Starmer, perché per ambire a fare il primo ministro, per arrivo del partito è necessario essere in Parlamento e lui non lo è ancora. Nel frattempo, questa giornata, questa mattina, il premier Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester. Questo è il Daily Telegraph di questa mattina. Barham ha annunciato di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera, per dei comuni, il partito laburista ha approvato la sua candidatura, se eletto, appunto, potrebbe aspirare a essere primo ministro. Fonti del Daily Telegraph affermano che Starmer sta valutando tutte le opzioni e potrebbe dimettersi. Tale scenario sarebbe possibile se diverse fazioni laburisti si unissero intorno a Barham. Questo è quello. Sempre in Europa, girando, abbiamo la pressing sul PD per Martina, la FAO. La FAO, sappiamo, è l'organismo dell'ONU per la fame. Allora c'era proposta Martina, ma Madrid si mette di traverso, la Spagna, perché vuole un uomo suo, e allora si gode la destra italiana e dice: ecco la Schlein, cosa gli fa Sanchez. Fratelli d'Italia, Schlein succubi di Sanchez, dice il Corriere, non spinge l'ex leader, la replica, il governo faccia la sua parte. E poi c'è la carta irlandese, se ci tra i litiganti il terzo gode, perché dice il Corriere, con Adriana Logoroscino, se continuasse lo stallo Italia-Spagna, un nuovo direttore potrebbe alla fine sceglierlo Dublino. Torniamo in America Latina, perché il 20 di maggio la Colombia riconoscerà formalmente che uccidere il 95 attivista 24enne italiano Giacomo Turro furono 5 agenti di polizia. Su questo abbiamo un'intervista che ci offre la nostra redazione, ed è quella a Francesco Vespignani, cugino della vittima.
1: Quando una persona muore in modo così violento, ognuno ha un ricordo diverso. Quando ci chiedono chi era Giacomo, chiaramente io posso dire chi era per me, ma abbiamo tanti Giacomi in tutte le persone che lo ricordano. Era uno studente di filosofia, era appassionatissimo di America Latina, di Colombia, dell'antropologia, sia in quei paesi ma anche nei nostri territori, diciamo. Suonava, era un attivista dei centri sociali, del Pedro. Era, diciamo, il suo primo viaggio in Colombia, lui intendeva tornarci e studiare appunto le comunità indigene, però questo primo viaggio era a Cartagena, che è un posto di vacanza.
2: Ecco, arriviamo a quella sera dolorosa, appunto, del settembre del 95. Cos'è capitato a Giacomo Turra?
1: Quello che noi sappiamo dalle testimonianze dei coraggiosi cittadini colombiani che hanno testimoniato su quello che è successo è che è entrato in un ristorante in stato di agitazione, si teneva la pancia e probabilmente stava male. Non sappiamo i motivi di questa sua agitazione, di questo suo stare male. In base a questo i gestori del ristorante hanno chiamato la polizia, probabilmente spaventati. Da lì sappiamo che è stato picchiato duramente, è stato calpestato il volto, è stato picchiato in strada, tenuto fermo a lungo, e queste sono le testimonianze che abbiamo, e poi che è stato caricato nella camionetta della fiscalia della polizia di Cartagena. Dopodiché le ricostruzioni dicono che è stato portato in ospedale, dove è stato visitato all'interno della camionetta. Gli è stato somministrato un'iniezione, penso di un calmante. La dottoressa non ha potuto visitarla, cioè ha fatto questa visita all'interno della camionetta al buio. Dopodiché è stato portato via e dopo un paio di ore è stato riportato allo stesso ospedale morto. Il papà di Giacomo e mia mamma sono partiti subito per la Colombia. Il papà di Giacomo era un ortopedico, non hanno riconosciuto il cadavere. La prima causa di morte è stata overdose di cocaina, e mio zio ha detto: se mi dicessero che era finito sotto un camion avrei potuto credere. È stato riconosciuto solo perché, in base a una radiografia dentale, hanno riconosciuto la persona, aveva lesioni alla testa e in tutto il corpo.
2: Quindi sì, lesioni appunto del pestaggio che aveva subito.
1: Sì.
2: La tesi per coprire le forze dell'ordine che si sono rese protagoniste di questo pestaggio che ha portato alla morte di Giacomo è stata quella che era un tossicodipendente, come purtroppo abbiamo visto lo stesso copione anche in Italia, ad esempio col caso Cucchi o Aldrovandi, eccetera.
1: Quando poi sono successi in Italia, noi anche come famiglia abbiamo molto partecipato a queste vicende. Io in particolare ero Rovereto, mi piace ricordare anche il caso di Frapporti, Uva, sono forse meno famosi. Chiaramente queste cose succedono anche da noi, e chiaramente Ovviamente quando ci dicono perché hanno ucciso Giacomo, è una domanda che ci fa soffrire, ci fa male. I motivi sono della violenza dello Stato in quegli anni. Poi la Colombia era un paese diverso da adesso, estremamente violento, e in quegli anni appunto sia l'università, il Ministero degli Esteri, molti politici hanno molto supportato la nostra lotta per giustizia e verità, che non si è potuta avere all'interno del percorso giudiziario colombiano. Secondo noi è comunque importantissimo che adesso, a 30 anni di distanza, al di là delle punizioni che uno può volere o immaginare per gli autori materiali di un delitto del genere, uno Stato ammetta la violazione dei diritti alla salute, all'integrità e alla vita di una persona. Oltre ai casi che hai citato, chiaramente abbiamo molti connazionali all'estero, e i casi di Regeni, di Paciolla, sempre in Colombia, e pensiamo che questo riconoscimento sia importante per dire che dobbiamo continuare a lottare e che anche a 30 anni di distanza uno può vedere riconosciuta una giustizia.
2: Cosa accadrà il 20 maggio?
1: Il 20 maggio sarà il primo atto formale da parte dello Stato colombiano, dell'Agenzia per la Difesa dello Stato, che è un'agenzia governativa appositamente creata per trattare queste cose, e sarà appunto una firma di un accordo dove lo Stato per la prima volta riconosce questa sentenza. Questa sentenza è un dispositivo della Commissione Interamericana per i Diritti Umani, che chiede esplicitamente una riconciliazione fra lo Stato e la famiglia in termini di riconoscimento di danni morali e materiali, e quindi secondo me è importantissimo perché è il primo atto formale che la Colombia fa nei confronti di Giacomo.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
4: Penne di classe e piume d'oca.
0: E allora veniamo alla politica italiana, con nuovi volti che si affacciano alle candidature per le coalizioni. Uno di questi sicuramente è la Salis, attualmente sindaca di Genova, che si presenta gentile, elegante, pacata. In realtà c'è chi vede in lei ben altra immagine. Per esempio Marco Grasso, dal Fatto Quotidiano a Genova: Salis, grande esordio, vuole privatizzare il trasporto locale, quindi si dimostra finalmente e definitivamente una d'Italia viva, una renziana. Nomina infornata appunto di renziani. I conti, sospetti sull'accordo con Trenitalia sui debiti. Questo è quello che arriva. D'altra parte, sempre della serie i nuovi riformisti, abbiamo Del Rio, e siamo nei riformisti Dem. Non rifaremo la Democrazia Cristiana, ma più attenzione ai cattolici, il PD sappia fare sintesi. Insomma, è uno stop, è la slime, questo è quello. I Dem dovrebbero sedersi al tavolo della legge elettorale per migliorarla. Quindi eccolo qua che tornano le tentazioni bicamerali alla D'Alema. Ma andiamo invece alla pagina della Repubblica, passiamo al caso Minetti, perché le sabbiature estive, ma è davvero difficile coprire a volte perché si sente la puzza. E allora il dopo Graciela, questa massaggiatrice che ha accusato Cipriani di aver chiesto a lei un massaggio erotico e lei ha rifiutato, è stata licenziata. La procura di Milano dice: no, non ci interessa, non vogliamo sentirla, occhio non vede, cuore non duole. Il Fatto Quotidiano dice: dopo Graciela, su Minetti ci sono altri due testimoni da non sentire, e questo non tra virgolette, perché chiaramente è una giacusa verso la procura milanese. Le hanno scritto: sei coraggiosa a denunciare. Questo è quello che arriva dalla pagina del Fatto Quotidiano. Più laconicamente il Corriere scrive: caso Minetti, il bivio tra grazia e servizi sociali, il Pubblico Generale chiede tempo, perché non sa come fare queste sabbiature, è complesso persino per lui. E su questa cosa, la vicenda molto italiana, che degna più di un figlio di Alberto Sordi che non della politica, invece di amnistia generale, Travaglio parla di anestesia generale. Ci ricorda la Procura Generale di Milano di Francesco Saverio Borrelli: resistere, resistere, resistere, e di altri monumenti della giustizia italiana fatica a rassegnarsi all'idea che oggi quello stesso ufficio stia dando una prova tanto imbarazzante di sé sul pasticciaccio brutto su Nicole Minetti. I fatti, grazie al Fatto, sono stranoti. La grazia frettolosamente e incautamente concessa da Mattarella alla pluripregiudicata ex igienista dentale di Berlusconi si basa su un parere favorevole di 23 righe della Procura Generale sullo stile di vita processivo al reato, che l'ha vista in impegnata costantemente in attività umanitarie. E anche, testuale, la seria e concreta volontà di riscatto sociale, oppure la radicale resistenza al passato deviante, che tra l'altro ha causato a Berlusconi dei suoi condizionamenti, sempre parole testuali, esterni ormai esauriti, da cui la condanna ha dimostrato di essere una persona impermeabile. Purtroppo il fatto di non ha documentato che erano tutte balle. La Minetti ha continuato ad esercitare i mestieri di prima, nel locale del compagno Cipriani Ibiza, e di lui nella tenuta Punta de Est, in Uruguay. Abbiamo intervistato Graciela, ex dipendente di Cipriani, che racconta di molestie da lei subite e di festini per VIP con ragazze brasiliane, argentine e italiane, selezionate e gestite dalla futura graffiata. Prima in forma anonima e poi col suo nome al fatto, e infine in un video ad una TV uruguayana racconta ciò che ha visto in casa. Cipriani, vincendo la paura per ciò che potrebbe accadergli in un paese dove la vita vale pochi centesimi. E in TV questa donna aggiunge di avere altre cose da riferire, evidentemente ancora più gravi, che però dirà solo alla procura italiana, che presumibilmente mi convocherà. Ma la procura generale, dove dopo l'esame del parere sulla grazia affidata allo stesso sostituto che l'ha firmato, fa sapere che non la convocherà perché al suo racconto mancano i riscontri. Oh bella, commenta Travaglio, ma se non l'ha neppure ascoltato. Da quando i riscontri ad un testimone si cercano per escluderli prima di averlo sentito? Eppure la donna, se vuol dire certe cose sulle magistrati per non passare da complice di quanto ha visto e subito, è perché pensa che si tratti di fatti illeciti ancora più gravi di quelli che ha raccontato ai cronisti. E se due ex colleghe le hanno scritto che è stata molto coraggiosa a denunciare, potrebbe confermare le sue parole, è perché i riscontri potrebbero fornirli proprio loro, se non bastasse la sua parola. O il problema è proprio che i riscontri smentirebbero il PG e dunque Mattarella? È difficile immaginare un simile comportamento della Procura Generale di 25 anni fa, con Borrelli al vertice, ma probabilmente, così finisce Travaglio, il problema non si sarebbe nemmeno posto, perché Borrelli non avrebbe mai dato la grazia alla Minetti. Questo è quanto arriva adirato e malinconico intervento di Travaglio. Economia. Abbiamo auto Stellantis sposta in Cina, 4 nuovi modelli elettrici. Altro che Italia, sempre sul Made Italy italiano. 4 nuovi modelli elettrici, la casa di titolo francese, investimenti da 1 miliardo nella joint venture con Dongfeng per produrre Peugeot, Jeep e Avuan. Occorre guidare, dice Airaudo, qui l'arrivo di produttori di Pechino. Questo è appunto il Made in Italy, riconfermato anche dal manifesto. Stellantis si sposta in Cina, sui siti italiani senza prospettive, quindi problemi di posti di lavoro. Si amplia la partnership con Dongfeng per produrre Wuhan, Peugeot e Jeep ibride elettriche per il mercato locale e globale. L'Odi della firma CGL, alleanze che non tutelano alcun interesse il nostro paese. Questo è quanto. Mentre il nostro paese va di pari passo con il restringimento dei nostri portafogli. Perché leggo, la guerra infiamma i prezzi, nuovo record per il debito, questa è la Reconomia, quella di Repubblica. L'inflazione passa dall'1,7 al 2,7 di aprile, netto rialzo spread e rendimenti, Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia. Questo è l'arrivo. E infine, per quanto riguarda la pagina della cronaca politica, andiamo a Bologna, perché si avvicinano le elezioni e c'è tutto un sorto di posizionamento ai blocchi di partenza comunali, e parliamo del centrodestra col volto di Bignami di Fratelli d'Italia. In vista delle amministrative del 2027, la destra alla ricerca del candidato, le priorità sarà un civico. Bignami di Fratelli d'Italia chiarisce: troveremo un nome ma non esponiamolo adesso. Grandi manovre alla convention di noi moderati, con un parere di eccezione. Fabia si sfila, andremo da soli, dice al plurale, quindi sarà qualcuno con lui. E Zanni non molla, ce la metterò tutta. Questo. Nel frattempo, novità dentro 5 Stelle, perché Scocciaforni diventa coordinatore provinciale, quello che al tempo era segretario di Rifondazione Comunista, adesso appunto è coordinatore provinciale 5 Stelle, e subentra alla Michela Montevecchi. La nostra ricchezza, dice Scocciaforni, sono gli iscritti al movimento. Facciamo un momento di memoria, perché sono uscite le due prime puntate di La Sospensione, un podcast di Amnesty International su Bolzanetta e i fatti del G8 di Genova a 25 anni di distanza. Ne abbiamo parlato con l'autrice Francesca Zanni e sentiamo le sue parole.
5: Questo podcast risponde all'esigenza di ritornare a parlare del G8 e di Bolzaneto in particolare, di tutte le violazioni dei diritti umani che sono avvenute nel 2001 da parte di Amnesty International, che voleva appunto ripercorrere e far conoscere anche le generazioni più giovani quello che è successo, e quindi mi hanno chiamata e io ho accettato con piacere di realizzare questa inchiesta, questo podcast con 17 interviste, quindi è molto ampio, ci sono molte voci e vuole ripercorrere tutto quello che è successo a partire da Bolzaneto.
2: Bolzaneto nello specifico è forse l'evento all'interno di quei 13 giorni di cui si è parlato meno. Si è parlato molto ovviamente dell'omicidio di Carlo Giuliani, si è parlato molto dell'irruzione alla scuola Diaz, le torture di Bolzaneto danno poi anche il titolo, no, al tuo podcast.
5: Sì, esatto, e forse se ne è parlato meno anche perché è l'unico evento di quei giorni di cui mancano le immagini, perché chiaramente noi abbiamo i filmati dell'irruzione, abbiamo i filmati delle violenze di piazza, abbiamo le foto di quello che è successo in piazza Alimonda, ma su Bolzaneto mancano le immagini. Per questo forse se ne è parlato un pochino meno, ma sono riuscita a contattare alcune persone che sono state incarcerate e torturate a Bolzaneto, e quindi tramite le loro voci e i loro ricordi abbiamo provato a riraccontare questa storia molto dolorosa.
2: E allora a questo punto

0: La puntata parlerà del movimento No Global, poi si passa all'omicidio di Carlo Giuliani, poi alla Diaz e i vari processi e l'ultima, la sesta, prima della speciale, è dedicata al reato di tortura.
1: Tu dicevi hai raggiunto alcuni testimoni, chi sono insomma un po' le voci che potremo sentire nel podcast?
0: Certo, le voci sono quelle di Daniel McKillan, che era un manifestante londinese che adesso è professore alla Goldsmith di Londra e che è stato alla Diaz a Bolzaneto, e Lorenzo Guadagnucci, che è un giornalista piuttosto famoso che lui per fortuna non è stata Bolzaneto ma è stato picchiato alla Diaz, e le altre due persone sono Anna Kuchkau, una manifestante tedesca che ora vive in Italia e che è stata sia alla Diaz che a Bolzaneto, e Valeria Bruschi, una manifestante italiana che ora vive a Berlino, che anche lei è stata Bolzaneto e Diaz. E poi ci sono moltissime altre voci che sono quelle di PM, per esempio Patrizia Petruzziello e Vittorio Ranieri Mignati, che hanno istruito l'indagine su Bolzaneto, il PM all'epoca Enrico Zucca, che era invece quello del processo Diaz, diversi avvocati e diversi giornalisti e giornaliste.
1: Che senso ha parlare ancora di quegli episodi a 25 anni di distanza? Come dire, ci sono elementi che parlano anche al presente, all'attualità?
0: Decisamente, secondo me ha molto senso, perché stiamo vedendo che certe cose sono state denunciate e in alcuni casi condannate per quello che è successo 25 anni fa, ma che continuano a ripetersi. Per esempio, una delle persone intervistate è Nello Trocchia, che si è occupato del massacro che c'è stato al carcere di Santa Maria Capua Vetere nel 2020, e quindi non è molto distante da noi, per cui raccontiamo insieme agli avvocati e ai giornalisti eccetera anche tutte le diverse violazioni che continuano ad avvenire nelle carceri, nelle strade, durante le manifestazioni. E poi ci sarà anche una, diciamo, un ragionamento sul fatto se potrebbe accadere di nuovo, quindi sicuramente è un tema, per quanto siano passati 25 anni, secondo me è decisamente attuale.
1: Tu prima facevi riferimento anche alle giovani generazioni, quindi il podcast è uno strumento che, come dire, parla anche molto a loro.
0: Sì, il nostro obiettivo era proprio quello di far diventare il G8 una narrazione più contemporanea, quindi portarlo anche a chi non c'era, magari non era neanche nato e quindi non sa che cosa sia successo. A me è capitato di parlarne con ragazzi nati dopo il 2002 e il 2003 che non sanno praticamente niente, e secondo me invece è molto importante che lo sappiano, soprattutto se hanno ancora voglia di andare in piazza, se hanno ancora voglia di manifestare e se vogliono rendersi conto anche di tutti i cambiamenti che stanno avvenendo in Italia e nel mondo in stampo più repressivo.
1: Dove è possibile ascoltare questo podcast?
0: Allora, si può ascoltare su tutte le piattaforme d'ascolto come Spotify, Apple Podcast, oppure sul sito di domani, oppure sul sito anche di Emons Record, che è la casa di produzione che ringrazio, che ha realizzato insomma la regia e il montaggio finale del podcast. Spero che sia un lavoro che, per quanto doloroso, verrà ascoltato e verrà capito.
2: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
3: E allora da Bolzaneto passiamo a temi dei diritti, e siamo in Veneto, siamo con il Gazzettino del Nord-Est, e c'è Maretta dentro la Lega, perché la Lega di Zaia porta in consiglio regionale una proposta di legge regionale su questo tema, e invece la Lega di Salvini è contraria. Fine vita, Lega divisa, dice questo Gazzettino. Tomaello, farei fatica a votare quel testo. Andrea Tomaello, che è il commissario della Liga Veneta e consigliere regionale, non voterà la proposta di legge iniziativa popolare su fine vita. Se il testo resta quello che ho letto, avrei grossi problemi ad approvarlo. E continua il Gazzettino. Luca Zaia, Alberto Stefani hanno posizioni diverse, non credo nulla di strano, sono temi etici ed è normale. Concorda con l'attuale governatore. Quello che dice Stefani è assolutamente condivisibile. Stefani di Fratelli d'Italia: noi siamo stati eletti consiglieri regionali per dedicarci a quello che la regione può fare in base alle competenze, e la priorità è la riforma della IPAB. Ecco, questo, come sempre quando si avanzano queste cose, non c'entra niente, un cavolo a merenda, ma tutto fa brodo, questo è quanto. Ma ancora sui diritti, passiamo alle famose minoranze di genere. La Schlein, più diritti LGBTQ più, abbiamo molto da farci perdonare, dice il manifesto con Andrea Carugati. Il campo largo sia il matrimonio egualitario e il riconoscimento dei figli. La leader PD poi vede Sanders a Torino, comuni le battaglie su salari, sanità e scuola pubblica. Ma allora su questo attenzione.

attenzione ai diritti di LGBTQ, interviene Libero. Il patto anticattolici del campo largo, asse con le Olus lesbo gay, sarebbe il complotto che Mario Secchi e altri, e Giovanni Sallusti vedono. Ellie and Company promettono riforme radicali sui diritti civili al primo consiglio dei ministri, che è di un'eventuale maggioranza centrosinistra evidentemente. Dobbiamo scusa al mondo LGBT. L'idea, loro diversità a scuola, questo è quello che arriva appunto lo scontro sui diritti di questo punto. Che si sposta a proposito di opinionisti. Arriva da Bruno Vespa questo opinionista, la Borrelli, che dice, la concita Borrelli, uno stupro è un sogno di tutti. Ognuno di noi sogna lo stupro, ma parla per te. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, gli dico una cosa terribile, forse c'è lo stupro. C'è qualcuno che ti prende o ti prendi, qualcuno dalla testa, nei sogni e nelle immaginazioni, ce l'abbiamo tutti. E qua non si tratta di cessanti, bigotti o assassini. Ecco le parole che creano un putiferio, dice anche il Corriere, frase shock sullo stupro durante Porta a Porta, la RAI a questo punto avvia le famose verifiche. Vespa, che era padrone di casa di quel dibattito, dice ci scuseremo, ma è la stessa... Roberto Natale, consigliere della dimensione della RAI, definisce indispensabile un intervento perché dice che ricordiamo che questa Concita Borrelli è la stessa presunta opinionista che a settembre in un altro programma RAI si era detto dotata di un radar per riconoscere i gay. Questo è appunto della serie gli ospiti scelti da Bruno Vespa. Questo, ma procediamo allora con le vicende dei diritti, il diritto alla salute. Siamo in cronaca bolognese. De Pascale, la fuga di infermieri, case per loro nelle ex caserme. Il presidente dell'Emilia Romagna, De Pascale, ha presentato il nuovo reparto ospedale di comunità Osco in via Malpighi e ha difeso la norma dei medici, la riforma dei medici di base, l'alternativa del governo di vanificare quanto fatto in Emilia Romagna e propone appunto, visto che non sono più infermieri, case, alloggi nelle ex caserme, che ormai sembrano un po' gli aeroplani di Mussolini, vogliono farci tutto quello, ognuno va a farci qualcosa di suo. Comunque, questo è quanto. Ultima pagina, ma non certo per ultima, quella del razzismo che torna a Taranto dopo questa grande manifestazione e presidio della cittadinanza cappeggiata poi dai lavoratori stranieri che hanno protestato contro il massacro di Sacco. Questo è quello che arriva. Sì, siamo stati noi, la baby gang confessa il massacro di Sacco. Taranto il primo ad ammettere l'omicidio è un quindicenne, dice la Repubblica. Difendevo gli amici, cercano di dire che è stato lui ad aggredire, ma in realtà le immagini, testimonianze raccontano ben altro, anche perché prima di Sacco hanno provato ad aggredire un altro uomo per strada, questi giovani dopo una notte tra virgolette brava, forse anche ubriachi e con certamente con delle idee in testa malsane. Anche gli altri parlano, convalidati i fermi, questo è quanto. E si segnala correttamente che in questo presidio c'era tanta gente, lo dice il manifesto, ma non c'era nessuno del governo. Beh, ci sarebbe stupito il contrario, forse una presenza del governo sarebbe addirittura offensiva per i morti, il morto e i suoi familiari e i lavoratori migranti da quelle parti, visto che ora fa il governo. Ma non è solo l'Italia, perché andiamo in Cile. Perché c'è il governo Casta, il nuovo presidente, pinocetista, amante dell'SS, che si conferma come tale, perché la misura del governo Casta si dirige ai centri sanitari scolastici. Il governo cilene ha introdotto una disposizione normativa che obbligherebbe tutti gli enti pubblici e privati a segnalare la presenza di migranti irregolari quando questi ricevono prestazioni destinate alla collettività. La proposta è stata presentata dal sottosegretario degli interni Massimo Pavez alla Commissione del Senato, che attualmente sta dibattendo su un disegno di legge per migliorare il sistema di espulsione amministrativa nel paese. Questa misura, adottata, obbligherebbe strutture come scuole, asili nido, ospedali e cliniche di fornire al Servizio Nazionale per la Migrazione dei dati personali al quale indirizzo, numero di telefono e di email, così possono essere perseguitati. Questa è la proposta che arriva dal governo Cat.

Manu Chao, vecchia voce proprio del G8, il famoso concerto di Manu Chao a Genova, che era nei giorni felici del G8 prima che arrivasse la mattanza e la macelleria messicana. Per quanto riguarda l'ambiente si parla moltissimo nei giornali, dalle prime pagine, di questi 5 sommozzatori esperti morti nella grande grotta dell'isola di Male. Sub recuperano ad alto rischio il giallo della bombola vuota. L'unico ritrovato era rimasto senza ossigeno, beh, l'avrà usato fino in fondo. L'università, l'immersione non rientrava nel progetto. A questo punto tutti si tirano via e si ritira anche questa mattina il permesso di sub da parte delle autorità locali. Nessun allerta meteo, mare calmo. Monica e gli altri 4 erano tutti esperti. A questo punto si domanda come mai 5 persone esperte possono morire tutti insieme. Qualcuno avanza anche l'ipotesi di un ossigeno degradato nelle bombole che avrebbe fatto il terribile mestiere. Poi infine parliamo di intelligenza artificiale, perché è usata da stupidi. I Rolling Stones, come negli anni 70, ben ringiovaniti in un video di In the Star, che è l'ultimo disco che uscirà il 10 luglio, credo. Usata tecnologia deepfake per svecchiare Jagger, Richards e Wood. I Rolling Stones, come negli anni 70. Grazie a questa tecnologia deepfake, Jagger, Richards e Ronnie Wood tornano giovani nel video In the Star. Quindi, non avendo il sacco grale o l'elisir di lunga vita, si nasconde tra una misera bugia da rete, e allora potremmo dire ai Rolling Stones: scendete dalla nostra nuvola, dal nostro cloud.

0: e del Rolling Stone che non sanno accettare se stessi si affidano un'immagine online. Noi ci congediamo dando appuntamento naturalmente lunedì sempre alla stessa ora, e allora ci fermiamo qua per dare la parola al polverone magico. Ciao a tutti.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Cafè in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info www.osteriadellorsa.com.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato. Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
1: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
2: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Chambuy, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Uno, due, tre, vola! Puntata speciale del Polverone Magico a cura di Associazione Vola Vola PS. Storie, genitori e piccoli mondi gentili. Conduce in studio Elisa Rosso. In regia Simona Sagone. Il Polverone è un progetto di Associazione Culturale Iucalia PS in collaborazione con Radio Città Fucecco.

Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti a Il Polverone Magico, la trasmissione di Radio Città Fujiko dedicata alla letteratura per bambine, bambini, ragazze e ragazzi, libri, storie e mondi possibili. Oggi torna lo spazio curato da Vola Vola APS. 1, 2, 3, vola! Storie, genitori e piccoli mondi gentili. La puntata di oggi parte da un albo illustrato per adulti. Prendersi cura, domande e risposte per crescere insieme, di Carla Weber e Valentina Gottardi, pubblicato da Kokai Books. Parleremo di cura, genitorialità reale, relazioni educative e adulti che provano a esserci senza dover essere perfetti. Restate con noi!

0: Eccoci qui, io sono Elisa Rosso di Vola Vola PS e questa è una nuova puntata di Un 2 3 Vola dentro il polverone magico. Il titolo che abbiamo scelto è Prendersi cura senza farla perfetta. Perché quando parliamo di genitorialità, scuola, educazione, spesso chiediamo agli adulti di essere sempre competenti, calmi, preparati, all'altezza, ma la vita vera non funziona così. La cura non è una prestazione, è una relazione. È fatta di presenza, domande, errori, riparazioni, ascolto. Oggi partiamo da un libro appena uscito, arrivato nel nostro percorso dopo la Bologna Children's Book Fair. Prendersi cura, domande e risposte per crescere insieme, di Carla Weber e Valentina Gottardi, Kokai Books. Nei giorni scorsi abbiamo raggiunto Carla Weber, psicoterapeuta e psicoanalista, autrice del libro, per farci raccontare da dove nasce questo lavoro e quali domande può aprire negli adulti che educano. Ascoltiamo insieme.
1: Carla Weber, come nasce Prendersi cura e perché avete scelto una forma così particolare, fatta di immagini, domande e risposte?
2: Parte dalle immagini perché così sono andate le cose. Questo libro nasce proprio dall'invio da parte dell'illustratrice di queste immagini. È nato durante il periodo del Covid, quando si comunicava con questi mezzi a distanza, per cui ricevevo delle immagini da parte dell'illustratrice. Intorno a queste immagini così nascevano delle domande. Il testo nasce da domande che le immagini hanno sollecitato. Sono una psicologa, una psicoterapeuta e quindi per me è molto importante partire dal corpo, cioè dalla dimensione, cioè nel corpo proviamo emozioni, sensazioni, sentimenti. Quello che nasce in noi può prendere forma con modalità che non sono sempre di parola, no? Quindi immaginative, o le arti sono tante. In questo caso l'illustratrice che conoscevo utilizzava questo mezzo per mandarmi delle suggestioni, dei suoi interrogativi. Quindi non c'era un progetto di libro. Il libro è venuto dopo, proprio perché aveva funzionato, no? Quindi questa dimensione di domande e risposte è una dimensione attiva e molto utile e frequente, perché nel mio lavoro le persone che vengono da me partono sempre da domande che non sempre riescono a formulare in modo esaustivo, no? Con un discorso, con una concettualizzazione. Quindi parte sempre da sensazioni, situazioni che sono sensibili e vissute, no? Nel corpo, che poi prendono forma e vengono anche mentalizzate in un ragionamento o utilizzando una concettualizzazione. Quindi delle parole, parte proprio dalle immagini, che possono avere anche percorsi molto diversi. In quel caso la situazione riguardava la relazione, no, di crescita, gli interrogativi, no, relativi alla maternità, allo sviluppo, combinato con l'autosviluppo. Cosa significa, no, per una donna intraprendere un percorso di crescita di un figlio, di una figlia?
1: Ecco, ci sembrava interessante l'idea che la cura non riguardi soltanto bambino o la bambina, ma trasformi anche l'adulto. In che senso prendersi cura ci cambia?
2: Quando si fa l'esperienza della maternità, della paternità, ma questo riguarda anche chi si occupa dell'educazione, quindi ha davanti a sé bambini, bambine, gruppi, insomma, di adolescenti, quindi persone che crescono, li ricevono da quei bambini, da quegli adolescenti, tutta la vitalità, sentono la forza della vita che cresce e insorge un po' la paura anche di una inadeguatezza rispetto all'occuparsi di questo e quindi a sentirne tutta la responsabilità. Ecco, questo attiva anche la domanda, no, dentro di sé, del quali figli si è stati e che cosa uno ha avuto l'opportunità di vivere in quanto figlio, e quindi i figli richiamano anche la propria vita di adulti e fa ripensare a che figli si è stati, oppure che genitore si vuole essere, che madre o che padre si vuole essere. E così questo riguarda anche l'educazione. Chi ha quel ruolo, non si chiede anche che cosa è stato, no? Cosa ha vissuto, quale opportunità ha avuto con certe figure, non con altre, interpretando ruoli di educazione e di cura, cerca di trovare la propria modalità, una modalità più adeguata, e questo migliora anche la propria presenza dentro la propria vita. I bambini, le bambine, gli adolescenti ci interrogano anche sulle nostre qualità, le nostre capacità di affrontare questo mondo, anche perché loro sono molto diretti, molto esigenti, insomma vogliono la risposta immediata, precisa. Questo ci mette di fronte anche a una capacità di essere veri.
1: Parlava proprio prima della pressione fortissima che hanno genitori, insegnanti, educatori, educatrici addosso, e bisogna essere sempre competenti, calmi, calme, preparate e sempre all'altezza. Come possiamo distinguere la cura dalla prestazione?
2: La prestazione, sì, viviamo un tempo in cui siamo molto sollecitati dalla dimensione della prestazione, però la prestazione si rivolge a un tipo di relazione che io chiamo funzionale, no? Funzionale vuol dire che serve a qualcosa, quindi a una prestazione adeguata per raggiungere un determinato risultato, cioè a cosa serve, mentre la cura ha a che fare con una relazione legata all'amore, una cosa diversa, cioè legata alla gratuità, al dono, al fatto che ho il piacere o il desiderio di ascoltare quella bambina, quel bambino che mi aiuta anche un po' a capire quello che condividiamo in quel momento. Ho un rapporto completamente diverso, quindi al bambino, alla bambina arriva questo diverso rapporto, no? Quindi è un ascolto, per esempio, rispetto a una domanda, un'esigenza che una bambina, un bambino può avere in quella situazione, quindi che la nostra attenzione è esattamente al bisogno che ha quel bambino, non riguarda la valutazione di una prestazione, no? Che invece è funzionale, quindi molto tecnica, che questo riguarda poco i bambini, riguarda di più, non so, una valutazione esterna, no? Che può fare un'istituzione, non so, in un sistema valutativo delle prestazioni degli insegnanti.
1: In ultimo le chiedo, in una battuta, se un insegnante o un genitore dovesse portarsi via leggendo il libro una domanda da tenere con sé, quale potrebbe essere di questo libro?
2: Una domanda potrebbe essere: che cosa mi ha fatto scoprire mia figlia, mio figlio, oppure quel mio alunno o quella mia alunna? Cosa ho preso dall'osservazione di quel gruppo col quale mi trovo, lavoro, osservando quei bambini? Cosa imparo? Che idee mi sono venute? Che cosa ho immaginato di mettere in atto? Cosa cresce, no, dentro la mia vita? Il fatto di prendermi cura della crescita di questi bambini. Immagino che questo dia forza.
1: Grazie.
3: È per te che sono verdi gli alberi.

0: l'anima è.
1: Avete ascoltato Carla Weber, autrice di Prendersi cura, domande e risposte per crescere insieme, Kokai Books. Dalle sue parole ci portiamo via soprattutto questo. Prendersi cura non significa fare una prestazione perfetta, significa stare dentro una relazione e una relazione ci cambia, ci interroga, ci obbliga anche a guardarci come adulti. Entriamo allora nel libro, con una pagina che ci sembra molto forte: contenere, proteggere e divenire se stessi. L'immagine è quella di un pesce in una boccia di vetro, protetto sì, ma anche chiuso, senza spazio. La legge per noi Maga Rossina.

ti è mai capitato di sentirti come un pesce in una boccia di vetro? Che vuoi dire? Non ti sembra di esagerare? No, non tanto. In certi momenti mi raggiunge una sensazione di stare in una specie di bolla da cui non riesco a uscire, dove mi giro e mi rigiro boccheggiando. Ho l'impressione di non riuscire a pensare, ma solo a girare a vuoto, a ripetere il già noto e andare avanti per forza d'abitudine. Ah, ora mi è più chiaro. La naturale spinta a conoscere per divenire capaci di comprendere meglio quello che ci viene incontro, riducendo incertezze, rischi e paure, anziché evolvere e ampliare le certezze disponibili, può trasformare lo spazio di vita in un mondo chiuso, noto ma limitato e apparentemente sicuro. In quel caso a prevalere è il consueto, il familiare e l'ordinario. Le routine quotidiane che segnano il tempo e le azioni programmate si sviluppano in una sequenza che diventa naturale, ovvia e condivisa nelle relazioni affettive e sociali in cui si è inclusi. Tanti piccoli rituali confermano che tutto è andato come deve andare e non ci saranno brutte sorprese, poiché si esclude a priori il non conforme, l'estraneo, quel sentimento claustrofobico a cui ti riferisci con l'immagine della bolla. Lo dobbiamo ascoltare come un segnale di un eccesso di protezione e contenimento a discapito della naturale tensione alla creatività e alla divergenza delle forze che naturalmente spingono verso l'individuazione. Nel ruolo di genitore e di educatore è facile accorgersene. Ti senti subito la mano della bambina o del bambino di vincolarsi quando li tratteniamo o li vediamo correre proprio verso una direzione interdetta, poiché mal sopportano la limitazione delle loro autonomie e spinte all'indipendenza. Anche se le misure protettive che si prendono sono necessarie e giuste in contesti di imminente pericolo, il genitore e l'educatore dovranno sostenere quel divieto con altre azioni propositive e costruttive che rispondano in modo diverso e sorprendente al loro naturale desiderio di scoperta e di autonomia.

Avete ascoltato un estratto da Prendersi cura, domande e risposte per crescere insieme di Carla Weber e Valentina Gottardi, Kokai Books. Ci fermiamo su questa immagine della boccia di vetro che ci sembra preziosa perché a volte per proteggere rischiamo di chiudere per paura, per ansia, anche per amore, per desiderio di evitare ai bambini ogni fatica. Ma prendersi cura non significa controllare tutto, significa trovare una misura, proteggere senza soffocare, accompagnare senza possedere, metterci mentre l'altro o l'altra diventa se stesso.

0: era A modo tuo nella voce di Ligabue, una canzone che ci aiuta a restare su questo filo. Accompagnare non significa trattenere, educare non significa modellare, prendersi cura non significa controllare tutto.
1: Sarai sempre a modo tuo.
0: A Vola Vola questo tema interessa molto. Raccontare una genitorialità reale, non patinata. Non genitori perfetti, non insegnanti perfetti, non adulti sempre lucidi e sempre giusti, ma adulti presenti. Adulti che a volte sbagliano, poi riparano. Adulti che non hanno tutte le risposte, ma provano a restare nella relazione. E allora la nostra piccola rubrica Genitori Consapevoli oggi diventa un esercizio semplicissimo, solo due domande. Uno, che cosa mi fa stare bene in questo periodo? E due, che cosa mi sta pesando? Perché spesso tra adulti ci chiediamo come va e rispondiamo bene, anche quando non è vero. Invece una comunità educante comincia anche così. Quando un adulto può dire a un altro adulto «Sono stanco, ho bisogno, mi sento in difficoltà». E tutto questo senza essere giudicato. Non per risolvere tutto subito, non per dare consigli non richiesti, ma per non restare soli. Ci ascoltiamo ora un frammento di Culo dritto di Francesco Guccini. È una canzone che parla a una figlia, ma in realtà parla a tutti gli adulti che provano ad accompagnare qualcuno che cresce, con il desiderio di proteggere e insieme la consapevolezza che non possiamo tenere bambine e bambini al riparo da tutto. Possiamo però esserci, lasciare parole, fiducia, memoria, uno sguardo sul mondo.

0: da fare e dove ancora tutto o quasi tutto vola, vola tu dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.
1: Siamo quasi in chiusura. Oggi siamo partiti dal libro Prendersi cura, domande e risposte per crescere insieme, di Carla Weber con illustrazioni di Valentina Gottardi, pubblicato da Kokai Books. Ringraziamo Kokai Books per la disponibilità, Carla Weber per le sue parole, Maga Rossina e l'Associazione Culturale Yucalia PS, Radio Città Fujiko che ci ospita e Vola Vola PS con cui continuiamo a portare in radio storie, genitori e piccoli mondi gentili. Potete ascoltare Radio Città Fujiko sui 103.1 FM a Bologna e provincia, in DAB in Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, in streaming dal sito di Radio Città Fujiko e tramite l'app. Se non siete riusciti ad ascoltare tutta la diretta, ritroverete il podcast sul sito di Yucali nella pagina dedicata a Il polverone magico. Chiudiamo con una piccola immagine. Forse prendersi cura non significa avere sempre la risposta giusta. Forse significa restare abbastanza vicini da continuare a farsi domande. Insieme ai bambini e alle bambine, insieme agli altri adulti. Insieme a una comunità che quando funziona non chiede a nessuno di essere perfetto, ma prova a non lasciare nessuno da solo. Da Elisa Rosso e da Vola Vola APS è tutto. Grazie per essere stati e state con noi. Alla prossima puntata, sabato alle 10.30.
2: E ciao ciao anche da Maga Rossina. E vi lasciamo con Battiato, la cura.

Avete ascoltato Storie, genitori e piccoli mondi gentili, puntate speciali del Polverone Magico a cura di Associazione Vola Vola PS. In studio Elisa Rosso, in regia Simona Sagone. Il Polverone Magico è un progetto di Associazione Culturale Iucale PS in collaborazione con Radio Città Fujiko.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
7: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

0: Sal peanuts. Jazz on megahertz. Sal peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.
1: Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Sal peanuts. Oggi una sorta di confronto, ma di due orchestre, di due formazioni orchestrali, due progetti interessanti, decisamente interessanti, che raccolgono anche alcuni tra i talenti più importanti del momento a livello internazionale. Il primo, dal quale ascolteremo due movimenti, è l'ultimo lavoro di Kesin Netsov, un sassofonista, compositore, direttore d'orchestra, arrangiatore e quant'altro, canadese, trapiantato più o meno a New York, diciamo che comunque è frequentemente presente sulla scena newyorkese, che ha prodotto un nuovo lavoro, il risultato di un progetto molto importante, molto, come dire, impegnativo, che l'ha visto, e naturalmente è stato anche questo, perché tutto quello che fa Netsov è guardato con molta attenzione da parte del mondo della critica, perché indubbiamente è un personaggio estremamente profondo e capace di proporre sempre pagine molto interessanti, o anche molto belle, diciamo. E quest'ultimo lavoro è dedicato allo scempio che l'uomo fa della natura. Non è certamente un tema originale, specialmente per quanto riguarda i lavori degli artisti contemporanei, e che ha proposto per orchestra. È uscito questo Pattern from Nature, e sono due composizioni, e oltre alla parte musicale c'è anche una parte audiovisiva, diciamo. Sono stati prodotti due film su questo lavoro, perché sono due le composizioni presenti in questo disco, e quindi è stato mobilitato un mondo molto, molto a 360 gradi, diciamo, tra vari artisti di vari ambienti, diciamo. Il disco è composto appunto da due composizioni. Uno, il primo, questo Patterns from Nature, è quello il primo e anche il più importante probabilmente, in quattro movimenti. Poi ne segue un altro in tre movimenti. La formazione orchestrale è piuttosto ricca. Intanto il lavoro di conduzione dell'orchestra è stata affidata a J.C. Sanford, che è sicuramente un direttore orchestrale di orchestre jazz molto titolato. E poi si sono, questo gruppo di musicisti molto nutrito di talenti importanti. Si vedono la presenza sia di musicisti canadesi che di musicisti newyorkesi. Penso per esempio a Matt Mitchell al pianoforte, a Satoshi Takeishi alle percussioni, Carlo De Rosa, bassista, che sicuramente direi che è di origine italiana, e che è un musicista, diciamo, che viene poco notato, però è presente in moltissime attività dei primi piani, diciamo, della scena newyorkese e non solo. Poi Ryan Keberle al trombone, John Clark al corno francese. Ecco, poi anche François Hull al clarinetto, o Sarah Schemberg al bassoon, e altri, In più si aggiunge anche un quartetto d'archi, il Molinari String Quartet, quindi un lavoro impegnativo e anche molto, come dire, che raccoglie molta attenzione da parte di Kesin Netov. Ascoltiamo, preso da questo bel lavoro, un lavoro decisamente interessante, molto, molto denso, gli ultimi due movimenti della prima composizione, che è appunto quella che dà anche titolo all'album Patterns from Netov.

decisamente interessante questo lavoro di Kazim Nethoff, impegnativo e interessante, questo pattern From Nature, disco edito dalla Weirwind Recordings, è uscito naturalmente poche settimane fa. E dispiace che questo musicista, compositore, polistrumentista sia non tanto conosciuto in Italia, perché varrebbe la pena che potesse essere anche più esplorato, perché indubbiamente ha un numero veramente interminabile di risorse dalle quali poter attingere.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
0: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.it.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini. Tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Passando ad un altro lavoro sempre orchestrale, non può essere certo un confronto, comunque è sicuramente molto interessante anche questo, è anche, diciamo, più leggibile da un punto di vista anche dell'ascolto. Non dico facile, ma comunque è sicuramente più leggibile. Si tratta anche in questo caso di un'esperienza orchestrale europea. È probabilmente la più antica per quanto riguarda le orchestre jazz, perché è nata nel 45, quindi 80 anni fa, 81 anni fa, in Olanda. Si tratta della Metropole Orchestra, che continua a lavorare su finanziamenti, naturalmente, di istituzioni e anche dello Stato, principalmente anzi dello Stato, quindi questo è veramente un'istituzione che diventa modello per quello che potrebbe essere la cultura dell'insegnamento anche della musica nelle sue varie espressioni, quindi non soltanto le orchestre sinfoniche di musica classica, ma anche rock e jazz. In questo caso questa Metropole Orchestra si occupa sia di rock che di jazz, tra l'altro differenziando le sezioni ritmiche. I musicisti sono più o meno gli stessi, sono molti, è un'orchestra che è abbastanza mobile, comunque la sua storia va dai più di 50, 52, 53 elementi fino a più di 90, un'orchestra molto nutrita, che segue queste due programmazioni e ha avuto occasione, è diventata un po' un punto di riferimento per molti artisti internazionali, sia nell'ambiente del pop, del rock, che naturalmente anche di quello del jazz. Per quanto riguarda il jazz, le esperienze sono infinite di musicisti che hanno lavorato con questa orchestra e che hanno anche prodotto registrazioni importanti. Diciamo che un'impronta molto forte, molto determinante per questa orchestra negli ultimi, perlomeno negli ultimi 30 anni, si può dire che non è poco, e a merito di Vince Mendoza, che sicuramente è uno dei direttori d'orchestra, arrangiatori più capaci, più bravi nell'ambito jazzistico. Ha vinto numerosi Grammy con le proprie proposte. Recentemente è uscito un nuovo lavoro intitolato Arakatak, e direi che il risultato, insomma, con molti, tra l'altro, molti ospiti, molti artisti ospiti, erano gli 80 anni dell'orchestra, e quindi Vince Mendoza è il direttore, diciamo, ad honorem, ma il direttore stabile è Milo Asama, una direttrice, insomma, d'orchestra giapponese molto brava e che è piuttosto attiva, perlomeno negli ultimi anni, anche lavorando con molte altre orchestre. E poi si aggiungono musicisti importanti come Donny McCaslin al sax, Mark Guigliana alle batterie, Tineke Postman, sassofonista olandese, Sai Maestro, questo pianista israeliano molto bravo, che ormai risiede soprattutto a Berlino, Lewis Cole alla batteria, Morris Kipius al corno e appunto Milo Asama alla direzione dell'orchestra. I brani sono composti da vari musicisti, quelli ospiti naturalmente, e quindi anche gli arrangiamenti e le trascrizioni vengono fatte poi un po' da tutti questi ospiti. Ascolteremo tre brani presi da questo bel disco. Il primo è anche il brano di apertura che dà il titolo all'album, Arakatak, è di Morris Kipius, e dopo ascolteremo un lavoro di un brano di Mark Guigliana, batterista, con l'arrangiamento di Jochen Neufer, e poi l'ultimo è di Lewis Cole, Doesn't Matter. Ascoltiamo questi tre brani.

decisamente eclettica questa Metropole Orchestra, con l'ultimo brano che sembra quasi un'evocazione di Arvo Pärt, quindi abbraccia un territorio che sì, comprende anche il jazz sicuramente, come i brani che abbiamo ascoltato, ma anche delle forme espressive che si compensano l'un l'altra e portano in direzioni ancor più corpose. Comunque bravissimi tutti gli ospiti che abbiamo ascoltato, sia il sax di Donny McCaslin che quello di Tineke Postman, e poi anche anche i vari Mark Guigliana, naturalmente anche la batteria. E sicuramente è la prova di un'orchestra europea che riesce ad avere una coesione, una capacità espressiva che è veramente invidiabile, è una preparazione di tipo classico per esprimersi anche su territori diversi da quello classico. Era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che intanto il brano era il disco, anzi il titolo del disco è Arakatat, l'orchestra è la Metropole Orchestra, orchestra olandese guidata appunto da Milo Azama. E era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione e anche le indicazioni discografiche le trovate nel nostro sito Radio Città Fuji con la sezione musica.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
6: Diserta.
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

Ladies and gentlemen, bentornate e bentornati sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fucico. Altre connessioni, come sempre, in diretta il sabato dalle 12 alle 13. Oggi sabato 16 maggio, sotto questo cielo barocco umido che si muove velocemente e che prima guardavo e sorridevo. Dico, oggi mettiamo un po' di musica.

aspettando la settimana, l'ultimo weekend di maggio in cui faremo un ulteriore Winterplay, l'episodio numero 8 della rassegna di improvvisazione jazz live in diretta sulle frequenze della nostra fantastica Radio Libera.

È già maggio, sembra settembre, forse ottobre, ma è già metà maggio. Più invecchio, più il tempo ha delle dinamiche tutte particolari, tutte proprio una fruizione così strecciata, in cui una settimana sembra un secondo o un eone a seconda del punto di vista. And let everybody get to work this time. We need a higher quality. Credo che sia una sensazione condivisa questa. And we need it now. And for everybody. E allora un po' di musica tranquilla per questo cielo incerto, musica certa per cieli incerti. Ladies and gentlemen, vi massaggio un po' la materia grigia, sperando di arrivare fino all'anca. Buon ascolto.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
4: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
5: Ladies and gentlemen, bentornate e bentornati sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fuji con la nostra fantastica radio libera, libera, libera. Altre connessioni, incarnata nel bipede Alessandro Brighetti per Aumma Aumma Records. In questa seconda parte di trasmissione proviamo ad andare a esplorare il punto di osmosi fra elettronica e jazz. Ogni volta che vengo in radio torna fuori il sole e questo mi fa ridere e sorridere sempre di più. Buon ascolto.

Quanto sono belle queste nuvole montate, deve essere stupendo attraversarle con un aeroplano, a bordo di un aeroplano. Fortunatamente riesco a compensare con l'immaginazione che così

Non mi resta che ricordarvi il mantra di Altre Connessioni: uscite, amatevi, prendetevi cura della vostra cultura, unico anticorpo a tempi degeneri del genere. E allora, ladies and gentlemen, a sabato prossimo.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Uccia ragazzi, videre voi!
3: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannis Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Hangara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Popolare Network.

0: Lampedusa, una neonata è morta di freddo appena sbarcata sull'isola, veniva dalla Costa d'Avorio, viaggiava con la madre e una sorellina. Il decesso durante il trasferimento d'urgenza al poliambulatorio dell'isola. Con lei sulla barca c'erano altri 44 migranti. Dopo Trump, Putin, il presidente russo sarà in Cina martedì per una visita di Stato di 2 giorni, così annuncia il Cremlino. Al centro del viaggio le relazioni strategiche tra Mosca e Pechino. Rientrato a Washington, Trump intanto rivendica il successo dell'incontro con Xi Jinping, ma sul conflitto con l'Iran la Casa Bianca non ha trovato il sostegno della Cina. Libano, nuovi pesanti bombardamenti nel sud, ordini di evacuazione alla popolazione. Il cessate il fuoco entrato in vigore 45 giorni fa non è mai stato rispettato. Operazioni anche a Gaza. Oggi è il 78° anniversario della Nakba, la cacciata dei palestinesi dalle loro case nel 48. Manifestazioni in molte città del mondo. Napoli, chiesa, società civile, libera, istituzioni, tutti insieme in piazza per dare corpo alla reazione della città contro i tanti troppi episodi di violenza. Costruire una comunità educante è la richiesta degli organizzatori. Il corteo si è concluso con un'assemblea cittadina. Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 13:02, è il giornale radio di Popolare Network. Come avete sentito, cominciamo da una notizia che è arrivata nella tarda mattinata di oggi da Lampedusa. Una bambina di poche settimane, originaria della Costa d'Avorio, è morta subito dopo essere sbarcata con sua madre e altri 44 migranti sull'isola di Lampedusa. Decesso è avvenuto durante il trasferimento d'urgenza verso il poliambulatorio. La causa, ipotermia. La neonata sarebbe dunque morta di freddo. L'imbarcazione su cui viaggiava era partita, quanto si apprende, ieri pomeriggio da Sfax. A bordo c'erano persone originarie del Camerun, della Costa d'Avorio, della Gambia, della Guinea, del Mali, della Nigeria, della Sierra Leone. A Lampedusa abbiamo raggiunto Francesca Saccomandi, operatrice di Mediterranean Hope.
1: Questa mattina verso le 4 sono arrivate 55 persone partite giovedì mattina da Sfax in Tunisia. Erano a bordo di una barca di ferro e tra di loro c'è una neonata senza vita. Probabilmente ha perso la vita dopo il viaggio, perché molte delle persone dei suoi compagni di viaggio non erano a conoscenza di questo decesso. Continuavano a dirci che erano molto grati a Dio per essere tutte sopravvissute. La bambina viaggiava con sua madre e sua sorella di qualche anno, erano tutte e tre ivoriane. Quello che proviamo è un profondo dolore e esprimiamo tutta la nostra vicinanza a questa madre, a questa sorella e a tutte le persone che conoscevano questa bambina, ma soprattutto esprimiamo grande rabbia al pensiero che questa continui ad essere l'unica via d'accesso per tante persone all'Italia e all'Europa. Gli arrivi dalla Tunisia sono sempre di meno e coincidono quasi matematicamente con i periodi di più maggiore maltempo. In questo momento sull'isola c'è un grande vento e le onde sono altissime, e proprio per eludere i controlli della cosiddetta Guardia Nazionale tunisina le persone rischiano tutto e si mettono in mare pur di arrivare in Italia e in Europa. Solo una settimana fa sono arrivate 130 persone con i corridoi umanitari, e questo è solo uno degli esempi di che cosa possa, di quali soluzioni ci possano essere in modo che ogni persona possa accedere in modo sicuro e legale all'Italia e all'Europa.
0: Il presidente russo Vladimir Putin sarà a Pechino il 19 maggio per una visita di Stato di 2 giorni. L'annuncio del Cremlino è arrivato a poche ore dalla fine del viaggio di Donald Trump in Cina. Il presidente statunitense è infatti rientrato a Washington poche ore fa. Ufficialmente al centro della visita di Putin, che dovrebbe iniziare lunedì, ci saranno le relazioni tra i due paesi, che puntano a rafforzare la partnership e la cooperazione strategica. Questa è la dicitura, ma la tempistica del viaggio, il fatto che non fosse stato preannunciato, rivela che dietro le dichiarazioni formali i motivi della visita sono anche altri. Sentiamo Giovanni Savino, storico e docente universitario, esperto di Russia.
2: Di sicuro possiamo supporre che del dossier Russia se ne sia parlato fra Trump e Xi Jinping nei giorni scorsi. Trump è appena tornato dalla Cina, dove era stato in visita, e quindi probabilmente vi sarà sicuramente una discussione di questo fra Putin e Xi Jinping. La Cina si era detta, tra le tante cose che sono state riferite e dichiarate durante le giornate di Trump a Pechino, si era detta disponibile a una soluzione pacifica del conflitto russo-ucraino. Quindi probabilmente potremmo vedere un rilancio anche del tema. Chissà se Pechino non vorrà impegnarsi di più rispetto al passato su questo tipo di dossier, anche perché in questo momento sia Stati Uniti che Cina si trovano a fronteggiare due fronti, direttamente o indirettamente, ovvero l'Iran e la guerra russo-ucraina. Però attenzione, quella fra Pechino e Mosca non è un'alleanza, è più una intesa riguardo a una serie di questioni a livello globale. Probabilmente senza il sostegno cinese su una serie di dossier, però oggi vedremmo una Russia e un regime putiniano assai diversi. Credo che da parte statunitense vi sia la comprensione di questo elemento qui e probabilmente si è provata ad agire anche sulla Cina.
0: E al suo rientro dalla Cina, Donald Trump ha invece rivendicato il successo del suo incontro con Xi Jinping, ma per la Casa Bianca i risultati sono stati decisamente inferiori alle aspettative. Washington ha infatti dovuto adeguarsi alle indicazioni di Pechino su Taiwan, dichiarandosi contrario all'autonomia dell'isola. Il governo taiwanese ha replicato rivendicando la propria indipendenza. Sentiamo Alessandra Colarizzi, direttrice editoriale di China Files.
3: Non stupisce più di tanto, considerando qual è stata la postura di Trump fin dall'inizio di questo secondo mandato. Insomma, si era capito che Taiwan non era esattamente in cima alle sue priorità, se non forse per l'interesse nei semiconduttori. Non aveva mostrato la stessa volontà di proteggere l'isola, come era successo durante l'amministrazione Biden, e ha rimarcato il fatto che Taiwan è lontana dagli Stati Uniti perché ci dovremmo far trascinare in una guerra eventuale. Tutti questi discorsi io penso che siano anche un po' indirizzati in realtà al presidente taiwanese William Lai, che ha adottato fin da subito una posizione molto meno moderata rispetto a quella di Tsai Ing-wen, l'ex presidente taiwanese. Quindi i rapporti con la Cina sono molto deteriorati. Io penso che questo abbia messo un po' in allarme gli Stati Uniti, che continuano a mantenere questa ambiguità strategica. Penso che la cosa più interessante riguardi a questo punto questo pacchetto di armi in sospeso da 14 miliardi di dollari che Trump avrebbe già dovuto approvare su richiesta del Congresso mesi fa, ma che in sostanza è rimasto congelato proprio in vista di questa visita. E adesso, considerando che probabilmente Xi Jinping si recherà lui negli Stati Uniti a settembre su invito di Trump, è difficile che in questo lasso di tempo Trump possa prendere una decisione.
0: L'amministrazione Trump sperava che dopo l'incontro con Xi Jinping la Cina si impegnasse per mediare con l'Iran un accordo per la fine del conflitto nel Golfo Persico, ma Pechino si è limitata a dichiarazioni di convenienza. Sentiamo ancora Alessandra Colarizzi di China Files.
3: Ma a me sembra che la Cina sul Medio Oriente sia stata abbastanza evasiva. Trump sostiene di aver incassato il supporto di Pechino in questa sua operazione, diciamo, di stabilizzazione dello stretto di Hormuz, nonché di ripresa delle importazioni di petrolio e gas da parte della Cina, sempre per controbilanciare chiaramente il calo in arrivo dal Medio Oriente. Tutto questo non è stato minimamente toccato dagli annunci di Pechino, che si è limitato a infilare il Medio Oriente nella grande categoria degli affari internazionali, insieme all'Ucraina, insieme alla Corea. E questo atteggiamento evasivo mi sembra rispecchiare quella che è fin dall'inizio la posizione cinese, ovvero, pur non essendo un alleato ufficiale dell'Iran, ha condannato l'attacco israelo-americano come una violazione della sovranità dell'Iran. E però allo stesso tempo ricordiamoci anche che la Cina ha stretti rapporti anche con i paesi del Golfo, quindi è stata molto esplicita anche nel criticare le iniziative prese da Teheran, sia nel blocco dello stretto di Hormuz, sia dei vari bombardamenti negli Emirati, in altri paesi, insomma, coinvolti e trasversalmente da questo conflitto. Che ci possa essere uno scambio su Taiwan, la vedo molto dura.
0: Tra Teheran e Washington le relazioni dunque restano molto tese, la tregua è ancora in vigore ma il conflitto potrebbe presto ricominciare. Fonti giornalistiche israeliane e americane dicono che Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore proprio per prendere una decisione definitiva sulla ripresa della guerra. Intanto il sud del Libano è stato oggetto oggi di pesanti bombardamenti da parte dell'esercito israeliano, che ha anche diramato nuovi ordini di evacuazione. Le operazioni militari israeliane continuano nonostante il cessato il fuoco, entrato in vigore in marzo, sia appena stato prorogato di altri 45 giorni al termine del secondo round negoziale tra le parti a Washington. La tregua resta dunque solo sulla carta, come sulla carta è la tregua a Gaza. Ieri sera un raid su Gaza City ha ucciso Izzadin al-Haddad, un comandante militare di Hamas, e con lui altre 8 persone, ferendone al contempo altre 30. Oggi è il 78esimo anniversario della Nakba, che in arabo vuol dire catastrofe, ricorda la cacciata dei palestinesi dalle loro terre ad opera di milizie sioniste, poi dell'esercito israeliano nel 1948. Manifestazioni e cortei sono in programma in molte città del mondo. Alla marcia di Milano parteciperà anche Saif Aboukeshek, l'attivista della flottiglia catturato durante l'abordaggio israeliano delle navi umanitarie e poi rilasciato una settimana dopo. A Ludovica Iraghi, Global Sumud Lombardia, abbiamo chiesto quali sono il senso e lo scopo della piazza di oggi a Milano.
4: Il senso di scendere in piazza ancora oggi non è tanto per commemorare un evento storico quanto appunto per trasformarlo in memoria attiva, in una contestazione, in una forma di lotta nei confronti di un processo e di un modello che è ancora in vigore, che sta ancora dilaniando non soltanto la Palestina ma anche il mondo arabo in senso più ampio. Pensiamo in particolare alla situazione attuale in Libano, che sta diventando in un certo senso una nuova Gaza, dove la modalità di la forma di violenza in un certo senso è la stessa, quindi questi atti di sfollamenti forzati seguiti poi da attacchi estremamente violenti. Quindi l'idea di scendere in piazza ancora oggi è proprio per fare lotta e memoria attiva e per continuare a parlare di Palestina nell'ottica che supportare la lotta per la liberazione della Palestina chiaramente significa anche fare antifascista anche qui da noi, quindi in un certo senso liberando la Palestina liberiamo l'umanità intera.
0: Domani invece la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-transfobia, cioè la discriminazione basata sulle scelte, sull'identità sessuale e di genere. Sono in programma iniziative sfilate in varie città. A Milano un'iniziativa in programma già per questo pomeriggio alle 14.30 davanti al Consolato Generale del Senegal in Viale Certosa, un presidio convocato da Arcigay, Certi Diritti e i Sentinelli per denunciare l'approvazione in Senegal di una nuova legge che inasprisce pesantemente le pene contro l'omosessualità, considerata reato e punita col carcere fino a 10 anni e multe fino a 15.000 euro. Oltre 150 associazioni tra società civile, terzo settore, mondo della Chiesa e istituzioni hanno promosso la manifestazione che si è conclusa proprio poco fa a Napoli, in Piazza Dante, manifestazione contro la violenza, l'ha seguita per noi Massimo Congiu.
5: Don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, è stato il primo firmatario dell'iniziativa. A seguire oltre 150 associazioni, scrittori, registi, attori, esponenti della società civile, sindacati, l'ANPI. La grande marcia popolare per l'educazione e la prevenzione lanciata da Libera, dalla Chiesa di Napoli e dall'articolato mondo associazionistico partenopeo ha attraversato stamane il centro del capoluogo campano, diretta al Duomo per un'assemblea pubblica. Oggetto della manifestazione è la necessità di fare rete per creare una comunità educante attiva che sappia essere motore di crescita civile, sviluppo sociale e lotta alla criminalità. Liberiamo Napoli dalle violenze, il testo di uno degli striscioni esposti in un corteo non foltissimo ma compatto e motivato che tiene viva la memoria delle giovani vittime innocenti della Camorra, come analizza Durante Fabia Scione. La richiesta dei promotori della marcia riguarda la creazione e attivazione di politiche pubbliche in discontinuità con quelle repressive. Un decreto comunità e una legge regionale sull'educativa di comunità che prevedano continuità dei progetti e un salario mensile minimo per chi lavora nel sociale. La marcia ha dato voce a chi opera nei quartieri.

0: Napoli si salva solo stando insieme. Da Napoli Massimo Congio per Popolare Network.
1: In chiusura una notizia che battono proprio in questi minuti le agenzie, riferendo che i media delle Maldive danno per deceduto, la notizia poi adesso ha avuto anche un'altra conferma ufficiale, il sub delle forze armate delle Maldive, che questa mattina si era immerso insieme a una squadra dell'esercito delle Maldive per cercare i quattro corpi degli italiani che non sono ancora stati estratti dalla grotta dove sono deceduti nei giorni scorsi. Il sub si è sentito male durante l'immersione, tra i 50 e i 60 metri, è stato subito trasferito in ospedale in condizioni critiche, ma appunto sarebbe deceduto. Si chiamava Mohammed Mahadi. Sono le 13:16, è tutto per questa edizione del giornale curata da Diana Santini e Sara Milanese. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e a più tardi.
2: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.it.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
6: Stai entrando nella dimensione live di Back on Wave. Transmission Dance to the Radio. 60 minuti di live set mixati da Mortimer DJ.

0: Transmission Dance to the Radio torna dopo la pubblicità.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

Avete ascoltato Transmission Dance to the Radio, i live set di Back on Wave. Appuntamento fra 15 giorni.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.it.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.

che so ripetere, ma non riesco a ricordare. C'è una stanza vuota qui dove potresti fermarti. Dall'ultima volta che sei venuto la

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
5: Hi, this is Daniel Johnston, and you're listening to Radio...
6: Sitta Fujiko Afternoon Tunes.
5: Sitta Fujiko Afternoon Tunes.
6: Fujiko Afternoon Tunes.
5: Fujiko Afternoon Tunes.
6: Sitta Fujiko.
5: Sitta Fujiko Afternoon Tunes.
6: Sorry.
5: Okay?
6: Okay, good.
5: All right, okay then. Yeah.

E siamo a una nuova puntata di Afternoon Tunes, sabato 16 maggio, ore 16.04, dalla pioggia siamo passati al sole, quindi è una bella cosa, clima si sta bene e che dire, basta, no, continuiamo. Giornate del Gemini Festival in quel del Dumbo, ieri abbiamo visto gli Alting Gun, io e la collaboratrice che saluto. E avevo voglia di vederli, mai visti prima. So che prima c'era anche una cantante donna, ma non c'è più. Comunque non hanno deluso, non solo Alting Gun, ma anche Gaia Banfi, vista più volte, ormai forse era la terza volta che vedevamo il suo live, comunque sempre interessante. E poi una nuova scoperta che viene da Galway, questa Maria Somerville, il suo luster mi era del tutto scappato, veramente sonorità soniche molto alla My Bloody Valentine, più dal vivo che su album. E direi di iniziare proprio con questa irlandese Maria Somerville. Abbiamo preso questa Garden per diciamo celebrare questa nuova scoperta, almeno da parte mia. L'album è del 2025, niente male, e si intitola Luster. Gran live ieri.

Sono stato abbagliato non solo dal live di Maria Somerville, ma anche dal nuovo album che ho acquistato. Si chiamano Telehealth, escono per la Sub Pop, uscito ieri. Gruppo di Seattle, sono stato abbagliato veramente. Dal vinile color praticamente specchio, una cosa mega trasparente, riflettente. Sono ormai i colori dei vinili, non ci sono più i colori dei vinili di una volta, rigorosamente nero, no, è anche molto piacevole. Quindi ci sarà il momento vinile, ma non solo, ci sarà anche il momento intervista con 15 minuti di Matt Elliott in inglese, che ho tradotto solo per metà perché poi doveva iniziare la trasmissione, e quindi gli ultimi 6 minuti farò, interpretazione libera. Comunque, grande Matt Elliott, ricordiamo anche la data al Freakout di martedì, è sempre un amico. E c'è anche il titolo di un nuovo album che presumo sia in anteprima, che vi dirò appunto nella seconda parte di Afternoon Tunes, che sarà dedicata, presumo quasi per intero, a questa intervista, fiume. Continuiamo con gli Alting Goon, bello, veramente un bello show, una bella ritmica, basso, batteria e percussioni a far da padrone, poi anche strumenti orientali, loro sono turchi, vivono però in Olanda, ultimo album Garip ce l'abbiamo, canzone che mi è piaciuta di più rifatta dal vivo è questa Zuluf Dokumus Yuse, forse, e passiamo agli Alting Goon.

Veramente spettacolari questi Halting Gun, momenti di festa dentro al Dumbo, momento diciamo sonico per quel che riguarda Maria Somerville e momento iniziale piuttosto diciamo intimo per quel che riguarda Gaia Banfi, che andiamo a prendere dalla Maccaia. Anche per lei attendiamo il nuovo album, so che sono

E siamo passati dal Gemini di ieri al Gemini di stasera. Infatti, questa era Nunda Bella, un pezzo molto Joy Division di Bono e Burattini, che suoneranno alle 21.30, mentre prima ci saranno i Leatherette, poi il DJ set degli Idols, che vuol dire tutto o niente, perché ci può essere un Idol, due Idols, tutti gli Idols, oppure l'intelligenza artificiale, la playlist degli Idols, spero proprio di no. E poi Kerala Dust, che è una band molto interessante, dopo Mind Enterprises, e alle 3 di notte il grande Bruno Bellissimo, che anche se è bellissimo dubito che riusciremo a stare fino alle 3, però sulla fiducia, vabbè, a parte gli scherzi, in omaggio alla serata anche danzareccia per quel che riguarda il Gemini Festival, mettiamo questa dancer degli Idols, e poi mi aspetta l'intervista con Matt Elliott nella seconda parte di Afternoon Tunes. Idols, Dancer.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
3: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Hello, this is Oliver from A Place to Restrain Your Escape. You are listening.

0: Altra data da segnare è quella del 1° giugno, poi il 2 tra l'altro è festival, è un lunedì, parlo della data dei Sanam al Locomotive, li stiamo pompando molto perché veramente l'ultimo album, ma non solo, anche quello precedente, ma non solo, anche il live al Caffè Otto, insomma, meritano veramente. Un gruppo di Beirut, abbiamo ascoltato la traccia Arik. Da Beirut andiamo a Seattle, questo vinile trasparente deve essere in qualche modo fatto girare, vediamo se lo tengo pure tipo frisbee fuori dalla finestra, ma non penso. E Telehealth, gruppo uscito appunto per la Sub Pop, penso il loro primo album, Green World Image si intitola questo album, facciamo partire il giradischi su questa Telehealth Shuffle, poi magari lascio tutto l'album se è bello, che avrebbe un suo perché.
1: Some say the future is unattainable, a bold feat of imagination impossible to touch. But what if it wasn't? What if the future could be effortless, green, and breathtaking? A symphony of innovation in motion. What if there was a model for living that connects people, finances, nature, and technology into one seamless experience? What if we told you the future is already here? Welcome to Telehealth.

0: appointments and phone calls, late with my prescriptions, and telehealth options too.
1: Telehealth made that possible.
2: E avrete capito che questi erano i telehealth, mi piacciono, molto, molto ritmici, molto, diciamo, art music, non so neanche come definirla, un po' post-punk, il genere che comprende tutto, e tra l'altro anche questi Modern Woman che ho ascoltato, molto bello l'ultimo album Johnny's Dream World, loro invece vengono da Londra, il genere, diciamo, è abbastanza simile, queste nuove sonorità molto improntate su il passato che ci piacciono. Ci ascoltiamo la traccia Johnny's Dream World che dà il nome all'album. Intanto sotto ci sono ancora i telehealth.

E così abbiamo ascoltato un nuovo gruppo, Modern Woman, questo Johnny's Dream World, è uscito il 1 maggio, niente male, e continuiamo sempre sulla scia inglese, un gruppo da me sempre osannato. Quando metto gli Idols come risposta metto anche sempre loro, penso che nell'Idols DJ set probabilmente li metteranno, anche se in passato hanno avuto da dire.

È un po' perché nella discografia degli Sleaford Mods si trovano le risposte alla cronaca, ma non solo, alla vita, una vera e propria filosofia, il grande duo di Nottingham, che non vedo l'ora di vederli questo giro al Lido di Camaiore, e poi ci sarà Nick Cave, che diciamo come abbinamento non ci sta a dire niente. Invece starebbe bene con gli Sleaford Mods un altro duo, sono di Manchester, ho preso l'album via posta questo perché non lo trovavo qua, si chiama National Average del 2025, si chiamano Big Special, anche questo un duo cantante più batterista e macchine, e la canzone per gli ultimi minuti di Afternoon Tunes è questa bellissima Hugabusta.

Finale all'improvviso per questi Big Specials che assomigliano molto agli Sleaford Mods, loro di Manchester, gli Sleaford Mods di Nottingham, che saranno, vedo, il 26 di giugno a Lido di Camaiore per la prima estate festival. Presente anche il 16 di giugno qua da noi al Sequoia Music Park. L'ultimo album mi piace parecchio. Concludiamo la terza parte di Afternoon Tunes e quella finale con una canzone sempre rappata però in gaelico. Parliamo del trio Kneecap, dell'album Fenian, che diciamo insomma non le manda a dire, anche se è una lingua incomprensibile. Molti featuring, ci ascoltiamo Head Case. La settimana prossima Marco Campitelli e i suoi Oslo Tapes qui in studio ad Afternoon Tunes. Head Case in chiusura. Ciao a tutti e a tutti, ci vediamo al Gemini Festival.

0: E saluto i ragazzi di Mascarella, ovviamente. Ciao.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
3: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.it.
4: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
5: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Mezz'ora d'aria.
1: Carcere.
0: Repressione.
1: Psichiatria.
0: Sfruttamento.
1: Immigrazione.
0: Errori giudiziari.
1: Rivolte.
0: Libertà.

0: tutti e tutti, questo sabato, visto che si parla sempre come trattare di carcere, siamo sempre nell'argomento carcerario, anche questo sabato vogliamo concentrarci su un aspetto che comunque sia il carcere lo attraversa, con le lotte per il diritto alla casa, il diritto all'abitare, che sono lotte sociali, perché il carcere non sono soltanto quelle quattro mura di che ci immaginiamo nelle nostre periferie, ma è molto anche esternamente, coinvolge le nostre strade, le nostre periferie, appunto, coinvolge le nostre lotte, coinvolge le nostre situazioni repressive, coinvolge le autorità. E questo sabato noi abbiamo deciso di intervistare Maria Elena, un'attivista del gruppo CLAT di Bologna, che abbiamo già incontrato nelle scorse puntate, abbiamo già intervistato proprio sul discorso del diritto alla casa, che ci racconterà l'attività di CLAT e anche le motivazioni che hanno spinto a organizzare una quattro giorni che sarà dal 28 al 31 di maggio di questo mese. Benissimo, Maria Elena, se ci vuoi raccontare anche un po' il discorso repressivo, perché parliamo anche di decreto sicurezza, che cosa, come è inciso sul discorso della lotta per l'abitare?
1: Allora, innanzitutto ciao a tutte e a tutti e vi ringrazio per questa possibilità di partecipare alla puntata e di parlare un po' di diritto alla casa e anche dei risvolti, diciamo, repressivi che ne nascono a seguito delle lotte che poi noi facciamo quotidianamente. Allora, prima cosa spiego un attimo cos'è CLAT, perché questo, appunto, ci piace definirci sindacato metropolitano, perché questo contenitore diciamo di lotte che si sviluppano sia sui bisogni sia sulle questioni prettamente legate alle questioni di lavoro, quindi al sindacato classico, e che cerca un po' di fare in modo che attraverso, appunto, le azioni reali, concrete, fatte dalle persone che vivono delle esigenze, si possa poi modificare un attimo diciamo la nostra realtà e anche quello che succede in termini di legge di diritti, quindi appunto è calzante nel caso, appunto, poi dei risvolti legati alla repressione e alla idea di pacificazione che i governi hanno sui soggetti sociali e sulle nostre vite. E CLAT si occupa in prevalenza di diritto alla casa e di diritto all'abitare, e noi partecipiamo e siamo coinvolti da anni a questa European Coalition per l'abitare, che è costituita da tanti movimenti per il diritto all'abitare a livello europeo, ma anche da sindacati inquilini sempre di stampo europeo. Quest'anno ci è stato chiesto appunto dai membri della coalition, dai vari ragazzi e dalle varie ragazze che compongono appunto questi movimenti, di poter ospitare questa riunione in Italia, perché erano veramente molto affascinati e veramente molto interessati a comprendere un po' quello che era successo qui da noi in Italia in autunno con il movimento Blocchiamo Tutto, e chiaramente per noi è una grande opportunità e sono quattro giorni di dibattiti. Questi quattro giorni normalmente la coalizione li fa due volte l'anno, ed è una serie di giornate in cui si fanno vari laboratori, in cui si fanno vari documenti, tutti legati al tema dell'abitare, che poi chiaramente tocca vari aspetti della vita di ciascuno di noi, compresa ad esempio le persone che vengono, diciamo, colpite da provvedimenti di restrizione della libertà, che una volta che poi finiscono l'esecuzione della pena devono attraversare il percorso di ricerca di un'abitazione, che se è molto difficile per le persone, appunto, che normalmente vivono la città, figurarci per chi deve diciamo riapprocciarsi a un inserimento a livello sociale nella metropoli. Quindi chiaramente dopo diciamo, questo movimento e tutto quello che è successo in autunno, ci siamo dati disponibili ad ospitare questa 4 giorni che si svilupperanno fra la zona del quartiere Bolognina, quindi ad Ex Centrale e per i primi 2 giorni e poi in università, e vedrà la partecipazione di tantissime persone che vengono da tanti paesi europei. Con tanti dibattiti e temi che attraverseremo, perché si parlerà di occupazioni e quindi anche appunto si cercherà di capire per quale ragione il nostro governo, con il penultimo ormai decreto sicurezza, che è quello di luglio, il 16 e 60, ha cercato di colpevolizzare, inasprire ulteriormente, perché già era previsto un reato per l'occupazione degli immobili, ma ha portato la pena per l'occupazione fino a un massimo di 7 anni, mentre il reato precedente la pena era molto molto più ridotta rispetto a questo. Tra l'altro, questo decreto ha creato ad hoc un nuovo tipo di reato che prima non esisteva, che è quello del picchetto antisfratto. Cioè adesso, con l'introduzione di questo 633 bis al secondo comma, viene prevista proprio una pena per chi impedisce al legittimo proprietario di rientrare nel possesso dell'immobile. È la tipica attività che noi svolgiamo quando, in assenza di qualsiasi soluzione, è nel momento in cui la famiglia ha lo sfratto ma ha come unica possibilità quella di andare a vivere per strada, questo sfratto viene bloccato fin quando non si riesce a raggiungere una soluzione, un inserimento in casa, che può essere inserimento in casa popolare, oppure può essere diciamo la presa in carico da parte del servizio sociale in una struttura alberghiera, piuttosto che in una di queste strutture che chiamano di pronta accoglienza, ad esempio il San Sisto e il Pallone. Ebbene, questa attività che diciamo i movimenti Lotta per la Casa italiani svolgono da sempre, in questo momento diventa un nuovo reato, e chiaramente tutta, diciamo, la narrazione mainstream che poi è campagna elettorale costante, politica delle destre, in un attacco costante ai soggetti sociali più deboli e più vulnerabili, si è poi tradotta nel nostro caso in un inasprimento reale ed effettivo della di repressione nelle attività che noi abbiamo svolto, e lo abbiamo percepito da agosto in poi. Ad agosto è entrato in vigore il decreto sicurezza, il 28 agosto ci eseguono il primo sfratto, con tanto di trascinamento, con tanto di contestazione di questo nuovo reato di 633 bis secondo comma, e da lì in poi sono state tutta una serie di esecuzioni, tra l'altro certi livelli anche paradossali, perché uno di questi sfratti è sempre uno sfratto da Acer, e Acer è la casa del comune classicamente definita così, e la parte istante sarebbe il comune, e il comune non era a conoscenza del fatto che avessero investito 2 camionette di cenere per buttare per strada 3 minorenni, la nonna e i 2 genitori, ad esempio. Sulla aspetto più poi prettamente legato a diciamo al che fare, credo che un po' si lega a quello che noi vogliamo fare con questa 4 giorni. Chiaramente la fase si è trasformata. Da anni abbiamo non solo noi, ma c'è un diciamo spostamento a destra, una destra sovranista molto xenofoba a livello europeo, ma anche diciamo oltreoceano, e gli anticorpi a questa diciamo diffusione di queste idee devastanti sono proprio i movimenti sociali, e i movimenti sociali in questo momento credo percepiscano l'esigenza di ritornare a vedersi, analizzare, discutere insieme e cercare di prospettare anche delle soluzioni innovative a questi problemi. Se è vero che sono in campo adesso degli strumenti da parte del governo per evitare che vengano poste in essere nuove occupazioni abitative, è vero anche che l'emergenza abitativa, che non può più chiamarsi neppure emergenza abitativa perché ormai è effettivamente una crisi strutturale dell'abitare, non può essere risolta con gli strumenti che in questo momento sono in mano alle istituzioni.
0: Ok, no, si parla, hai tirato fuori spesso il discorso del governo, magari ho visto, mettiamola pubblicamente, ricordiamo alle persone che ci ascoltano, che da poco è uscito anche un decreto casa del governo Meloni, che però, come in tutti gli altri decreti che ha fatto per varie situazioni emergenziali, diciamo sociali, non, mi sembra di capire che non fa nient'altro che accelerare le procedure di sfratto, e alla fine non dà nulla per aiutare a risolvere le situazioni delle persone che non riescono a pagare l'affitto, ma dà tutti i poteri, diciamo, ai proprietari di casa di poter sfrattare in maniera molto rapida gli occupanti delle case, diciamo, giusto? Mi sembra che il piano casa sia così.
1: Questo è un aspetto di una gravità inaudita, perché se da una parte non prospetta nessun tipo di diciamo destinazione di risorse adeguate a soddisfare questo problema, che ormai è veramente atavico e che è veramente pesante per le grandi città, tant'è che spesso si sente dire che non ci sono infermieri, perché un infermiere, se deve scegliere una città in cui andare a vivere e lavorare, poi non riesce a trovare la casa, oppure è costretto a spendere più quasi lo stipendio che guadagna per trovare un alloggio dignitoso in una città come Bologna, come Milano, come Roma. E questo è un aspetto. Dall'altra parte, questo nuovo piano casa del governo Meloni innesca un meccanismo, un'operazione inedita, ma di una pericolosità inaudita, che è quella di praticamente inserire i fondi speculativi e immobiliari nel patrimonio degli enti per la casa, cioè col meccanismo, con la logica del ci sono troppe case degli enti, l'ALR, l'ATER, l'ACER, che non possono essere rimesse nel mercato perché andrebbero ristrutturate, ma l'ente non ha i soldi per ristrutturarle, noi affidiamo la ristrutturazione a dei privati che in cambio avranno la gestione della casa e quindi la possibilità di mettere quella casa in affitto, a patto che sia affitto calmierato, che però arrivo anche a questi affitti calmierati sono per una fascia e basta della popolazione che vive questo problema, che è il ceto medio, tralasciando completamente una fascia di persone che stanno con un ISEE sotto gli 8.000 euro. Per fare una domanda di un bando in housing sociale, quindi ERS, non ERP, tu devi avere un ISEE che non è inferiore agli 8.500 euro, quindi si parla di comunque redditi medio-alti, comunque redditi importanti, perché anche questi ormai cominciano a percepire il problema abitativo in maniera molto forte. Però con questa operazione il patrimonio ERP, che sarebbe quello destinato alle persone che hanno i redditi bassi, viene affidato, regalato a questi fondi, con diciamo la scusa che gli enti che vanno in perdita spesso e volentieri, perché appunto si parla di un bisogno e il bisogno non può essere gestito come se fosse affidato a un'azienda, perché non sempre un'azienda fa quadrare i conti, cioè nel momento in cui ad esempio, per questo per intenderci, l'affitto di una casa popolare è parametrato al reddito, quindi ogni anno la quota mensile del mio affitto è legata a quanto io incasso. Se quell'anno io incasso pochissimo e quindi il mio canone di locazione è al minimo, ossia a 50 euro, però in quell'anno io devo rimettere a posto la caldaia, rimettere a posto gli infissi, premurarmi di fare dei lavori di ristrutturazione perché ci sono delle perdite nelle tubature, è ovvio che l'ente, a fronte dei 50 euro mensili, ci va in perdita, e questa è la ragione riassunta, per cui questi enti hanno diciamo tantissimo patrimonio sfitto che, a parere ad esempio dei movimenti, dovrebbe essere affidato con le pratiche dell'autorecupero, ossia sono tantissime le persone che avrebbero delle capacità tecniche di base per poter ristrutturare o fare della manutenzione un pochino più straordinaria a un immobile e garantire che quell'immobile non rimanga vuoto. Cioè, tra l'altro, è una cosa che purtroppo sotto sotto si innesca ugualmente, perché essendo la casa un bisogno fondamentale la cui privazione ti annichilisce totalmente, cioè spesso e volentieri magari non sono pubbliche, però ovviamente una persona che ha quella necessità e trova una casa vuota, quella casa la occupa, e quando la occupa spesso e volentieri la mette a posto. Cioè, l'idea è proprio quella che il patrimonio sfitto, inutilizzato, non dovrebbe proprio esistere, soprattutto in città come Bologna, Milano, Torino, Napoli, Roma, cioè in cui c'è una forte pressione abitativa e in cui le persone in affitto spendono sicuramente più della metà del proprio reddito, perché noi ci troviamo in una situazione storica pesantissima. Cioè, noi abbiamo i salari fermi e dei salari bassissimi, tra i più bassi in Europa, e degli affitti ormai folli, che tra l'altro il meccanismo dell'housing sociale legittima, perché ad esempio l'ultimo bando del calmierato di Acer aveva un affitto per un appartamento di 80 metri quadri di 800 euro. Chiaramente questo viene chiamato affitto calmierato, perché il privato per 80 metri quadri ti chiede, nella stessa zona te ne chiede 1600, ma cioè non tutti possono permettersi di pagare un affitto di 800 euro.
0: Anche perché parliamo anche soprattutto di famiglie, che sono le situazioni sociali più complesse, perché si ha a che fare con dei minori, tanti sono migranti, e gli ultimi dati Istat, che sono dati che ci dà l'Istat, quindi non sono dati che leggiamo, che ce li raccontiamo al bar, parlano di 4 bambini su 10 che vivono in povertà, un bambino su 10 vive in privazioni alimentari, quindi stiamo parlando veramente di situazioni che il diritto, la lotta per il diritto alla casa non è soltanto una questione di quattro mura, ma si parla di esistenze, di vita, di futuro, anche di potersi costruire un futuro, di emancipazione, eventualmente anche di riuscire, diciamo, a superare dei momenti di difficoltà. Questa situazione che il governo risponde soltanto dando soldi ai vari palazzinari e dando libertà di reprimere, ovviamente ci porta sempre sul tema delle città carcere, del carcere ovunque, perché anche la povertà è carcere, anche la disuguaglianza è carcere, anche il razzismo è carcere. E ti volevo fare anche una domanda legata al discorso della vostra bellissima iniziativa di 4 giorni. Complimenti, perché 4 giorni non è facile da allestire. E vedevo nella vostra locandina che una domanda molto importante è perché organizzare questa 4 giorni in una città come Bologna? Quale motivo vi ha portato a scegliere di incontrarvi a Bologna?
1: Allora, noi crediamo che dopo quello che è successo in autunno, e non so se tutti magari hanno presente un po' le immagini di quel violentissimo sfratto che è stato eseguito con tanto di sfondamento di muro. Cioè, questa è un po' la rappresentazione di una città che vive un pesantissimo problema abitativo. Peraltro quel stesso immobile è di un unico proprietario, è in una zona, diciamo, turistificata, perché è vicino alla fiera, e probabilmente in quell'appartamento che abbiamo visto il muro sfondato oggi ci sta un B&B. Chiaramente questa è una un po' delle questioni che ci ha portato a ragionare sul fatto che ci sia la necessità di vedersi insieme, di discutere di questi temi, di ampliare un po' gli orizzonti anche della lotta per la casa nazionale. Speriamo che questa cosa si possa fare con l'apporto degli altri collettivi, perché ad esempio sulla questione dei fondi che dicevo prima, è il nuovo piano casa, gli spagnoli hanno molta più esperienza di noi con i fondi immobiliari che hanno divorato e estratto valore dalla casa per tante città, grandi città della Spagna. Poi ad esempio ci sono un collettivo irlandese che si è occupato di sciopero dell'affitto e che attraverso le pratiche dello sciopero dell'affitto è riuscito a far passare una proposta di legge sul rent control e quindi sul diciamo controllo degli affitti. Noi viviamo tutte queste tematiche e chiaramente siamo in una situazione in cui le soluzioni sono insufficienti e una prova di questo è che ci ha sempre fatto ragionare sulla necessità di fare questo incontro in questa città è proprio ciò che segue nelle nostre mobilitazioni autunnali. La lotta per la casa in questa città si è espressa andando a fare una riappropriazione che è quella di un immobile pubblico che si trova in via Don Minzoni. Ecco, questo palazzo era di proprietà pubblica ed è stato attraverso un bando europeo di restyling che peraltro è stato riproposto anche quest'anno, a cui partecipano tutte queste i fondi, le società di costruzioni europee eccetera eccetera, che appunto poi abbelliscono e ammandano la partecipazione al bando con diciamo costruzioni green, palazzi col verde verticale eccetera eccetera, che si ripropone anche in questi giorni e per cui viene messa a bando l'ex caserma Stamoto. E anche Don Minzoni ha diciamo partecipato a questo bando ed è stato regalato per una concessione di tantissimi anni a questa società di costruzioni belga che dovrà mettere i fondi per ristrutturarlo. La proprietà resta pubblica, però per anni e anni e anni il costruttore potrà trarre profitto da quell'immobile. Io credo che siamo una delle poche regioni in Italia ancora che soffre di questo grave problema a non avere una legge sull'autorecupero. E credo profondamente che l'autorecupero non deve essere lo strumento, come non deve essere il mantra della rigenerazione urbana, lo strumento nelle mani dei grandi possidenti, degli speculatori, dei grandi fondi, dei costruttori, di Legacoop, di poter aggredire, estrarre valore e profitto ancora di più dalle nostre città. Io credo invece che la rigenerazione urbana deve essere fatta dal basso e dalle persone che vivono la città, l'autorecupero deve essere fatto dal basso e dalle persone che vivono il problema abitativo. Questa possibilità c'è. E chiudo dicendo che una sempre delle ragioni per cui abbiamo fatto la coalizione europea a Bologna è perché potremmo, non ce l'abbiamo ancora, ma in futuro potremmo avere un esempio virtuoso da proporre, che è quello del palazzo di via Carracci 63. Questo palazzo nasce da un'occupazione fatta da famiglie in stato di estremo bisogno abitativo e questo palazzo si spera, ci auspichiamo tutti che possa diventare il simbolo della via Carracci 63. Questo palazzo nasce da un'occupazione fatta da famiglie in stato di estremo bisogno abitativo e questo palazzo si spera, ci auspichiamo tutti che possa diventare il simbolo del diciamo processo di autorecupero dal basso e di movimenti che fanno in modo che patrimonio pubblico non venga svenduto, perché la fine del palazzo di via Carracci, che è di proprietà di Acer, senza il coraggio di quelle donne e di quegli uomini che l'hanno occupato nel 2023, sarebbe stato quello di essere inserito nel piano di alienazione e di essere venduto sicuramente a qualche albergatore o a qualcuno che avrebbe ristrutturato per fare un B&B, visto che è vicino alla stazione centrale di Bologna. Thank you.

0: Perfetto, grazie Maria Elena. Quindi ricordiamo la data, le date che sono da giovedì 28, venerdì 29, sabato 30 e domenica 31, con tanti appuntamenti, workshop e dibattiti su tutti i temi che abbiamo parlato di questa sera. E vuoi lasciarci anche un contatto eventualmente per informazioni, un sito dove poter, da poter consultare?
1: Allora, in ogni caso, per qualsiasi informazione sia sul programma sia poi sulle attività che si svolgeranno, i pranzi, le cene, si può consultare il sito www.abitarebologna, in cui è racchiuso un po' anche una presentazione della Coalition e della Quattro Giorni in generale.
0: Grazie, grazie Maria Elena, e mi raccomando, partecipate tutti a queste giornate che sono importanti, e se oltre le quattro giornate solidarizzate con chi occupa e con gli attivisti che difendono il diritto ad abitare, il diritto a lottare contro le ingiustizie anche economiche e sociali che avvelenano, diciamo, la nostra città. Ciao a tutti, ciao Elena, grazie.
1: Ciao.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: sabato 16 maggio 2026. Benvenuti a If the Kids Are United, 25esimo capitolo stagionale, 15esima stagione, frequenze 103.1 FM, anche in streaming strafugico.it/onair e anche in DAB più e anche con l'applicazione, cari kids. Sono oggi abbiamo una formazione ultra rimaneggiata perché saremo a tenervi compagnia io e il buon Savioz.
1: Ciao.
0: Bella Vez, come
1: ciao,
0: va?
1: Mi sa che ho il microfono spento. No, ce l'ho.
0: No, ce l'hai, ti sento, okay. Sento benissimo, Vez. No,
1: ecco. Sono le
0: cuffie un po'.
1: Sì. Ciao.
0: Ti sento benissimo, Vez. Quindi siamo per la prima volta siamo soltanto io e Savio.
1: E vai.
0: Per la prima volta, ragazzi, salutiamo Lorenz e il buon Zattone.
1: Ciao.
0: Quindi oggi una bella oltre a tornare, perché come vi dicevo anche nelle passate puntate, il Savio è il nostro rubrichista di sì. If the Kids con la
1: ma
0: sua rubrica.
1: No. No,
0: ma anche sì, anche oggi sì, perché c'è il tuo spazio che si chiama Tales
1: of
0: Savioz. comunque, caro Savio, cosa prevede il tuo menù odierno?
1: Allora, intanto ho pensato di ritagliarmi arbitrariamente uno spazietto per un evento che ci sarà domani.
0: Ah, ecco, è vero, è vero, quindi, è vero.
1: E poi un po' di roba, sicuramente un pezzo australiano, perché sennò non si chiamerebbe Tales of Savioz. E qualche gruppo nuovo che sicuramente incontrerà i tuoi gusti e quelli degli ascoltatori di If the Kids.
0: Beh, anch'io ho un bel po' di roba nuova, purtroppo però sto giro non c'ho nulla di australiano, forse perché c'è di te, quindi non ho portato nulla, però comunque c'ho un sacco di roba nuova, più c'ho un tributo a una scomparsa purtroppo di...
1: Sì.
0: Di un peso massimo del protopunk inglese e non solo, bene, parleremo dopo.
1: Okay.
0: Però abbiamo anche del buon caro vecchio vinile.
1: Ah, beh, certo.
0: Vedo qua. Ma oggi abbiamo mille supporti. Oggi.
1: Beh, sì. Quando ci sono io si attiva tutto.
0: Si attiva tutto, vero? È tutto pieno di luci qua. Sembra Natale, ragazzi, pieno di luci. Anche se fino a ieri sembra veramente Natale perché c'è un clima veramente bruttissimo.
1: Beh, veramente.
0: Anche se è uscito il sole e fa anche abbastanza, non dico caldo, però si sta bene.
1: Sta da Dio.
0: Rispetto a stamattina, invece, c'è un gran polo, vero?
1: Stamattina c'è un gran zagno. In edicola dai Regas.
0: È vero, vero. A prendere anche la mia rivista.
1: Esatto. Shindig e la rivista per Felix.
0: Di cosa parla Shindig sto mese? L'hai sfogliato un po'?
1: No, non l'ho sfogliato, però in copertina ci sono i Lemon Twigs che ho portato.
0: È vero.
1: Ti dico già che secondo me quell'album lì va sul podio mio del 2026.
0: Ah, sei già avanti con le classifiche, quindi.
1: Disco della Madonna.
0: Quindi possiamo già comunicarlo al Tabs, che colui che...
1: Esatto.
0: Che stila queste classifiche per tutti noi anche.
1: Quando usciamo glielo diciamo. Oh, segna i Lemon Twigs.
0: Vabbè, è vero. Quindi tra le prime posizioni, quindi, va bene.
1: Siete brutto, guarda, è una cosa...
0: Ma infatti, oltre a parlarmene bene anche te, ho letto un po' di recensioni, parlano molto molto bene, sono stati anche qua in concerto al Covo, se non erro, vero?
1: All'Estragon,
0: scusami.
1: E torneranno al Locomotive il 2 ottobre.
0: Az, eccezionale veramente, eccezionale veramente. Esatto. Comunque, cari kids, abbiamo anche novità, soprattutto dall'Italia, perché l'etichetta del nostro grandissimo amico Stefano Gilardino, che salutiamo, 23, ha partorito due belle chicchette su vinile,
1: sì,
0: dell'EP One Side, come fa sempre.
1: Come fa lui.
0: E poi abbiamo anche un 7 pollici, ragazzi. Quindi sì, partiamo prima con il secondo disco degli Spectre.
1: Esatto.
0: Band da Como, sì, dedita a un death rock horror punk tinto di hardcore californiano. Come?
1: Beh, bella definizione, sì.
0: Erano come in quelle zone lì, suonavano in quel modo là. Cioè, per esempio, basti pensare i TSOL.
1: TSOL, 45 Grave.
0: Esattamente. E anche, che so, è un po' diverso, è più horror punk. I Christian Deathwets.
1: Beh,
0: Christian Death erano di californiani loro.
1: Sì, sì, certo.
0: Cioè, comunque, un
1: Rick Agnew.
0: Sì, esatto. E Rotz Williams,
1: certo.
0: La prima incarnazione di quel disco, Holy Theater of Pain.
1: Bellissimo.
0: Sono molto legato a quell'incarnazione lì. E quel disco è una meraviglia assoluta, secondo me.
1: Sì, no, poi quando è andato via Rotz Williams, da lì in poi è stato
0: una roba veramente, sì, sì, una cosa che non piacque. Un po' troppo morbidi, forse.
1: Sì,
0: non
1: esatto.
0: Lo so. Vabbè, comunque, quella californiana, cioè la California, che molto spesso è vista come un posto, che è vero, lo è, soleggiato, c'erano della gente che suonava dell'horror punk, dark, cupo, eccetera, eccetera, e questi Spectre hanno ripreso quel verbo sonoro e l'hanno rimesso in questo secondo disco che si chiama Twisted Views, che esce appunto per la 23 Records, se non erro, è la settima uscita di questa etichetta a cura di Stefano Gilardino. Ci ascoltiamo la terza traccia di Twisted Views, ossia Mastodon. Buon ascolto, kids.

0: Electra, traccia numero 3, ossia Mastodon, dal disco Twisted Views per la 23 Records. Ci stava Vez, che dice? Più post-punk, è molto...
1: No, hai ragione.
0: Cioè...
1: Quando li ho messi io, li ho definiti solo banalmente post-punk, però death rock è proprio una definizione.
0: Un death rock molto ossessivo, lo senti, veramente.
1: Ipnotico.
0: Sì, molto... Comunque, gran bella chicchetta, ragazzi, col secondo disco dei Twerks, no, degli Spectre.
1: E anche gran bella cover.
0: Che poi si addice tantissimo al contenuto, esatto, del disco, sì, quindi, sì. Veramente. Ragazzi, segnatevi questa etichetta, 23 Records, uscita numero 7 con gli Spectre, e rimaniamo sempre, facciamo un passo indietro, perché quest'anno, sì, è uscita anche la numero 6 come uscita a firma 23 Records. Parliamo di Chubby and the Twerks. I Twerks sono una band di Sesto San Giovanni, quindi,
1: esatto,
0: tutte band dell'area lombarda, perché gli Spectre sono di Como, loro di Sesto San Giovanni. È uscito questo singoletto a nome Chubby and the Twerks, e che vede la collaborazione appunto con il trio, i Twerks, con Charlie Manning Walker, ossia il cantante, il Deus Ex Machina di una band, tra le più band più fighe negli ultimi anni, che ha partito dal Regno Unito, ossia Chubby and Gang.
1: Esatto.
0: Due dischi, ragazzi, dischi clamorosi. I primi due sono una bomba, tra bover rock, proto-punk, anche un po' di early heavy metal. Cioè, c'è tutto questo,
1: sì,
0: questo cocktail di suoni.
1: Street punk, anche molto sfacciato, dai.
0: Esattamente. Lui fu anche componente dei Violent Reaction, un'altra band che annoverava tra punk hardcore e skinhead, che venivano dal nord in Inghilterra, che uscirono con un bellissimo disco qualche anno fa, parliamo di oltre 10 anni fa, e adesso suona la chitarra nei Chisel, un'altra band.
1: Ah, è vero.
0: Non male del panorama street punk oi britannico. È uscita questa collaborazione con appunto con i Twerks, nata casualmente chiacchierando a un festival di Pancadeca a Milano, e tra telefonate, rincorse varie, sì, Charlie ha messo a disposizione delle sue unreleased track, si può dire così, tracce, certo, ancora non realizzate, diciamo uno street punk è veramente al fulmicotone,
1: certo,
0: si può dire, vero?
1: Poi Stefano, quando li ha presentati qui a Bologna da Il Nation, ha raccontato, si intitola One Second,
0: sì,
1: perché è stato molto faticoso per lui appunto collaborare con Chubby, perché gli faceva una domanda, Chubby rispondeva One Second, e poi dopo un mese si faceva vivo, quindi hanno deciso di chiamare così il singolo.
0: Comunque, come dicevo, ragazzi, punk rock essenziale, arricchito dalla voce rauca di Charlie Chubby, e ci ascoltiamo il side

0: Chubby and the Twerx, One Second with Chubby and the Twerx, lato A, Bangkok. Uscita numero 6 della 23 Records, lato A, appunto, questa collaborazione tra i Twerx, band di Sesto San Giovanni, e Charlie Manning Walker, al chitarrista dei Chisel, ex voce ormai dei, dei Chubby and the Gang. E adesso passo la palla a Tales of Saviors.
1: Allora, io rimango in Italia perché così ne approfitto, appunto, come dicevo nell'intro, a te e ai ragazzi che ci stanno ascoltando, che domani ci sarà questo evento a firma Panthers Party, questo collettivo di cui faccio parte e che fa capo a Davide Melchioni, che saluto. Abbandona la sede, diciamo, storica della, del Fondo Comini, e si sposta per la prima volta dentro il DLF in via Sebastiano Serlio, in zona bolognina, a Bologna. Per la precisione, nello spazio in fondo dedicato alla birreria Fuori Orsa, quindi ci sarà questa collaborazione. Evento abbastanza particolare, perché abbiamo chiamato una band di Bologna, ma soprattutto una band di, diciamo, tra la provincia di Mantova e la provincia di Verona, vale a dire i Lynx, che devo dire che è una mia passione sfrenata da, da quando è uscito il primo album, l'omonimo, 4 anni fa. Tra parentesi,
0: ricordo anche al Festival Beat quest'estate. Che...
1: Giusto. È vero.
0: Estate scorsa, no?
1: Sì, certo. Tra parentesi, tu hai messo i Thunder Bomber l'altra volta,
0: yes.
1: Giusto? Esatto, che hanno suonato al primo maggio a Ponticelli. Ecco, il bassista Enza suona anche nei Lynx, quindi hanno questa cosa qua. Io però vi farei sentire prima un pezzo dei Fox in Berlin, terzetto di Bologna, che aprirà la serata. Poi mi faccio un po' di pubblicità. Io e il mitico Ferruccio dei Cat ci mettiamo un po' di musica. Ma così è, un po' dopo, se non viene troppo freddo. Hanno fatto uscire una cosa abbastanza particolare, perché è una cassetta di 8 pezzi, 8 o 9 pezzi, si intitola Are You Breathing Now? E io vi vorrei far sentire un pezzo tratto da questa cassettina, uscita nel dicembre del 2025, The Day of Choice and Pain, il pezzo che ho selezionato. Fox in Berlin.

Sentiamoci un pezzo anche dei Links, tratto dall'album We Can't Be Friends, Samara Mays, album del 2024.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo con i nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema abitativo. Con abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero, info e programma su festival.cospe.org.
7: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
8: Bella ragazzi, bentornati a If the Kids Are Reunited, seconda parte, 25esimo capitolo stagionale. Siamo io e il buon Savioz qui a tenervi compagnia. Siamo lasciati con due band che animeranno il Panthers Party Outdoor al DLF, esatto. Questa domenica, vero?
9: Sì, domani. Domani,
8: domani, 17,
9: domani. Dalle 18 in poi, pomeriggio. Che dopo viene freddo.
8: Viene freddo? Ma chi ti ha detto che viene freddo?
9: No, non lo so, però visto questi giorni qua,
8: visto questo trend climatico, può essere anche, ragazzi. Però a quanto pare stasera è uscito il sole qua a Bologna, quindi
9: infatti.
8: Quindi vabbè, dai, però comunque questo clima è un po' stancato, nel senso che guarda, non vorrei il grande caldo, cioè assolutamente, perché poi giugno, luglio, agosto non ci si sta, però...
9: Vabbè, giugno ancora si stava...
8: Sì, però non come questi giorni, dai, cioè la roba sta...
9: No, vabbè, sì, no, dipende.
8: Togli il piumone e metti il piumone, cioè, non lo so, raga, comunque. domani Cari Kids DLF con Fox in Berlin, Lynx e poi DJ Set, vero anche?
9: Sì, col mitico Ferruccio.
8: E
9: vabbè.
8: Savioz, ragazzi, Savioz. Comunque, Cari Kids, almeno per noi, mm-hmm. annovero anche Savio in questo discorso. Tra i dischi più attesi dell'anno sicuramente non poteva mancare il secondo disco di una band a cui siamo molto ma molto affezionati, ossia i Weird Bloom da Roma, con il loro secondo disco che è simpaticissima la copertina,
9: no, è forte,
8: ragazzi,
9: da matti
8: veramente. Spaghetti Denims Satisfaction Guaranteed. Ragazzi, bella bombetta. Il disco si chiama Wrong Time Wrong Place. Esce per la Wild Honey Record di Frank Marcella, che salutiamo. Dopo il primo entusiasmante disco Stargazer, che è veramente una bella bombetta, ragazzi. I Weird Bloom sono una band di Roma, vengono dall'underground romano e fanno questo Junk Shop Glam.
9: Sì, che poi avevano fatto già dei dischi, perlomeno uno prima. Cioè,
8: uno era, no, no, cioè, aveva, era già, no, prima era quasi i primissimi,
9: esatto,
8: è vero.
9: Molto Syd Barrett, quindi
8: esattamente, sì, è vero. Che parliamo del pre-Covid
9: 2018-2019 per la We Were Never Been Boring di Enzo, ecco, che saluto.
8: Poi hanno avuto, è arrivato il Covid, hanno avuto questa conversione verso, verso il glam, veramente quello feccioso, che almeno a me, ragazzi,
9: virus.
8: Può essere, ragazzi, che almeno a me fa veramente uscì fuori di testa,
9: no,
8: ragazzi.
9: Esatto, poi dal vivo sono ancora più coinvolgenti e violenti,
8: veramente un Junk Shop Glam punk bubblegum che nasce dalla strada, perché ragazzi lo puoi sentire loro, perché cioè a parte che dal vivo, ragazzi, sono delle cartole tremende,
9: sì,
8: ragazzi,
9: ma anche fuori ci siamo divertiti lì, è vero, a locura,
8: è vero, è vero. Torneranno qua anche a Bologna per due date, una in estate e l'altra poi ve lo diremo, ragazzi. Sì, cari kids, il disco, ragazzi, conferma, anzi forse rilancia il sound così coinvolgente, così crudo, così da festa glam del primo disco, e si conferma ad altissimi livelli. La band è incessantemente in tour, quindi quando suoni tanto c'è il suono, il tuo sound,
9: certo, si compatta e non lasciano niente al caso, e effettivamente per le band così più suonano e più diventano un tutt'uno.
8: Comunque, cari kids, Stomp, Clap Your Hands, Stomp Your Feet di matrice anni 70, e con un piglio rauco veramente aggressive alla pub rock, sempre dei mid 70s. Ci ascoltiamo la prima traccia, il primo lato di Weird Bloom, ossia More Punk Than You. Buon ascolto, kids.
9: Olè.

0: Weird Bloom, More Punk Than You, prima traccia, lato A del nuovo disco Wrong Time, Wrong Place per Wild Honey Records, ragazzi. Ma Vez, che bombetta è, dai. Stavo pensando
1: veramente.
0: Questa live spacca di bruciare, non lo so, veramente. Ragazzi, ho una voglia tremenda di vedere dal vivo, perché a me è una band che entusiasma veramente tantissimo,
1: no,
0: ragazzi.
1: Effettivamente sì, cioè elettrizzanti.
0: Poi coinvolgenti, vero? Cioè, veramente.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, scende il cantante, scende in mezzo al palco, scende in mezzo alla gente, balla insieme a te.
0: Ma io mi ricordo la prima volta che abbiamo visti casualmente a un Bolotomi, saluto Mars, organizzatore di Bolotomi, al Freak Out, ormai quasi 2 anni fa, eravamo lì casualmente, infatti la sera stessa che c'era Stefano Gilardino con noi, non mi ricordo che c'erano gli Spectre forse tra le band ospiti.
1: Sì.
0: Di questa edizione di Bolotomi al Freak Out, e io non conoscevo per nulla i Weird Bloom, ed ero con Roberto di El Nation, bastarono pochissime note per dire mamma mia che bomba, che
1: sì,
0: bomba.
1: Sì, no, è vero, infatti anche il buon Frabbo, che di solito è sempre restio a elargire appunto commenti positivi, mi ha subito scritto dicendo cazzo, ho visto sto gruppo che non conoscevo, mi ha fatto impazzire, quindi abbiamo anche il suo bollino.
0: È vero, vero, ragazzi. Comunque, se ami un certo tipo di rock and roll, ragazzi, come non farti travolgere dal sound dei grandissimi Weird Bloom. Adesso passo la palla a livello sonoro al buon Sabio.
1: Yes. Allora, io rimango sulle stesse sonorità con una band che sta venendo fuori in maniera preponderante. Mi ricordo che l'anno scorso portai qui, da If The Kids, il loro primo singolo in assoluto di debutto. Sto parlando dei Mod Lang da Detroit. Non so, non li avete già passati? Forse. Io il singolo.
0: Tu li hai messi, vero?
1: Un anno fa. TV Star su Just Add Water, che Just Add Water è un'etichetta favolosa, che poi l'acronimo è Joe, che sarebbe le Fauci, no? Lo squalo, il film in inglese è Joe. Quindi le Fauci proprio dell'animale predatore, quindi è carina anche come nome dell'etichetta. È specializzata soprattutto in ristampe, però fa anche ogni tanto qualche gruppo odierno. Quindi è uscito da poco, da un paio di mesi, il primo LP, Borrowed Time, e vedo che sta avendo dei consensi clamorosi, tipo una rivista abbastanza, diciamo, di livello e non tanto propensa a queste sonorità, tipo Shindig, lo sta pompando di brutto. E a questo punto direi di sentirci un pezzo da questo Borrowed Time, che si intitola What I Can't Have. Loro sono i Mod Lang.

0: Beh, più che glam stomp, direi un po' più power pop.
1: Molto 60s, dai. Molto
0: 60s, quindi sì. Ho detto una stronzata.
1: Vabbè, no, ma comunque non male. Cioè, il discorso è questo.
0: No, no,
1: che,
0: non male
1: la Just Add Water è molto propensa, è dedita a ristampe, come dicevi anche tu,
0: sì,
1: prima.
0: Sì, sì.
1: Quindi un po' ci caschi, diciamo, perché io ho un sacco di dischetti 45 giri della Just Add Water, delle ristampe.
0: Certo.
1: E ha ristampato, cioè, roba della roba Sharpies australiana, di Lobby Lloyd, Jimmy Campbell, oppure che so, dicevo anche prima, Third World War.
0: Sì, sì.
1: O roba gli Chicane, quindi roba glam underrated e non solo.
0: No, no, ma non mi fa. Cioè, questo mi piace un casino, sto album. Però ho proprio. L'ho definito male prima, però vabbè.
1: Vabbè, no, comunque è godibilissimo. A me ricordano un po'. Poi Badfinger,
0: sì, la matrice è quella.
1: Anni 70, non lo so, cioè un po' molto beatlesiani, molto 60s, comunque sì. Veramente godibilissimo, Vez, molto godibilissimi. Comunque, cari kids, adesso cambiamo un po' sonorità, in sonorità un po' più dure e veniamo a una piccola parentesi di Cold Oi, di matrice francese, ragazzi, perché... c'è questo genere musicale, questa commistione di ragazzi, di skin che vengono dalla scena street punk e oi, soprattutto transalpina, che mischiano le sonorità dure dello street punk con quelle più eteree della new wave, del post punk, del dark, perché come dico spesso, giusto per codificare ai più, a chi, sì, non, chi non sa, c'è una forte riscoperta nella scena street punk e oi del secondo disco dei Blitz, ossia Second Empire Justice, disco clamoroso dei Blitz sulle sonorità prettamente post punk e wave e dark, ragazzi, disco meraviglioso di una band che era metà skin, metà punk, che si dedicò a quelle sonorità lì, ma non furono solo gli unici.
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: quel disco è un manifesto,
0: sì,
1: del proto Cold Oi. Tant'è che poi l'anno scorso il Guardian ci ha fatto un articolone che ha avuto una grande risonanza sul genere, appunto, del Cold Oi, con tante band come Syndrome 81, mm-hmm, come i Litovsk, i primi Marabouts e compagnia bella, gli Home Front anche in parte. Quindi c'è una grossa scena prettamente poi schiata dalla parte giusta, quella anche nostra,
0: uh-huh,
1: che ha ripreso questa sonorità, e quindi c'è una scena molto, molto influente, che di tante band che cacciano tante cose nuove, tra cui questi Prisoner du Temps, che è il side project del bassista dei Syndrome 81, che abbiamo avuto anche noi in BCR sul nostro palco a un nostro festivalino. È in uscita il loro nuovissimo disco, che si chiama Prendre le pouvoir par la force, prendere il potere con la forza, è un disco che ha sia influenze come i Syndrome, li ascolti sull'album, sono molto Cold Oi, dal vivo sono molto più punk,
0: più tirati, sì,
1: molto tiratissimi, tant'è che anche questo disco si rifà un sacco al punk, però più di matrice HC americana a volte, come può essere, che so, i Criminal Damage, Poison Idea, anche i Tragedy, però c'è questa forte, fortissima influenza sia oi, con cori molto travolgenti da cantare a squarciagola, ma soprattutto una forte influenza new wave, cioè una new wave di strada,
0: sì,
1: che di verità
0: street wave,
1: esatto, street wave, e che chiede soprattutto di riprendersi il potere con la forza, come lo dice anche questa canzone. Premessa, mi scuso per il mio inglese un po', ma molto arrugginito,
0: francese
1: scusatemi, che si chiama La liberté s'obtient par le sangue, la libertà si ottiene attraverso il sangue. Prisoner du Temps, dal disco nuovissimo Prendre le pouvoir par la force, che esce per La Vida e Sus Mus Discogs. Buon ascolto, kids.

0: Prisoner du Temps, La Liberté s'obtient par le sang, canzone dal disco nuovissimo dei Prisoner du Temps, che è il progetto di Jacky Caudy, il bassista dei Syndrome 81. Ragazzi, acciappate questo disco, ragazzi, che è una carica enorme. Anche il primo era favoloso. Il primo contiene questa traccia cantata in francese di Spirit Walker dei Cult.
1: Ah sì?
0: Sì. Il disco si chiama Lyonnais en cage, cioè in gabbia. Sì, sì, è disco bellissimo del 2018, se non erro, e c'è questa cover strepitosa di Spirit Walker dei Cult, fatti in chiave Cold Wave.
1: Ma fanno anche il core all'inizio.
0: Sì, però con la voce rauca, veramente.
1: Quello,
0: No, pensavo anche, perché comunque disco primo bellissimo, questo non lo so se arriverà al primo, è veramente favoloso, e c'è questa cover anche perché qualche giorno fa è stato il 64esimo compleanno di Ian Hasbury dei Cult.
1: Ah sì?
0: Qualche giorno fa. Io amo i Cult, cioè i dischi di metà 80, Dreamtime e Love sono dei miei dischi preferiti, io non ci posso fare nulla.
1: A me piacevano di più i Southern Death Cult,
0: quando erano più dark, erano, diciamo,
1: sì, un po' tribali, con queste percussioni. Che poi alla fine quell'album lì che ha fatto uscire è un po' raffazzonato, con pezzi live, pezzi non finiti, però il singolo Moia, quello lì è fantastico,
0: fenomenale, veramente.
1: Poi Death Cult, sempre post punk così, e poi Cult
0: era
1: più
0: wave, diciamo, wave, sì. rock wave,
1: sì.
0: Poi hanno avuto la svolta un po' più rock con Sonic Temple dopo, anche se
1: non li ho più seguiti dopo,
0: ma anche non è malaccio, mi sa, di fine anni 80. Comunque gran disco Ian Hasbury, ragazzi, per me, ragazzi, secondo il mio modesto parere, è uno dei più grandi frontman del rock britannico, punto.
1: Fricchettone,
0: però molto sciamanico,
1: certo,
0: molto indiano.
1: Sì.
0: Come posso dirti, è uno Jim Morrison anni 80, ragazzi.
1: Totale.
0: Cavolo. Però, ragazzi, io lo ribadisco: Ian Hasbury è tra i migliori frontman del rock degli anni 80 e d'Inghilterra. Punto e basta. Ripasso la palla a Grande Savioz.
1: Io mi collego perché, guarda, avevo proprio portato un gruppo simile. Di Cold Oi, però norvegese, quindi col cold ci sta da Dio, di Oslo. E adesso stavo guardando per la Static Shock, che comunque un'etichetta che con queste robe ci sguazza. Stavo guardando qui la presentazione dell'album e dicono, sto traducendo così in diretta, hanno estrapolato il sangue, il sudore e la vittoria dai brani dei Blitz e l'hanno distillata in una bomba Molotov direttamente a un mondo in costante crisi.
0: Bellissimo.
1: Bella come presentazione.
0: Troppo bello. Compro subito il disco. Voglio il disco subito. Ho troppe aspettative mi stai creando.
1: Copertina, c'è questo disegno con la bomba atomica addirittura.
0: Pazzesco, vero?
1: È una band giovanissima, ripeto, da Oslo. C'è anche una ragazza. Sono in quattro elementi. Disco d'esordio, infatti. L'album è omonimo e io ho scelto per voi questo pezzo intitolato Atom Winter I o Atom Winter One, diciamo, il norvegese non lo so, ce lo ascoltiamo.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub di Rerie alla locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Bella ragazzi, bentornati alla terza e ultima parte di If the Kids Are United. Ci eravamo lasciati con il sound graffiante a cura di Savioz con i Draumar, una roba veramente ultra aggressiva. Comunque la descrizione che hai fatto iniziale si addice tantissimo.
8: È vero. Questa disperazione
7: anche
8: di questa generazione di ragazzi che non hanno più una speranza.
7: È vero, una bomba, ragazzi.
8: Però almeno propizia una roba del genere, come quando il punk, no? Nel 70, quell'estate del 76, caldissima, disoccupazione ai massimi livelli in Inghilterra. Questi germi hanno poi propiziato la nascita di qualcosa di molto potente. Oppure l'Ohio super mega inquinato di metà degli anni 70, addirittura con il fiume che andava da Akron a Cleveland, adesso non mi ricordo il nome, che prendeva fuoco da tanto erano inquinate le acque, ha propiziato la nascita di Divo, Rocket from the Tombs per Eubulo e tutta quella roba lì, capito? Quindi dal marcio nasce della roba potente. Quindi c'è speranza.
7: E questo è un assist, Vez, anche per un momento retromania, che di solito non lo facciamo, però comunque ci sta sempre, perché settimana scorsa ho dedicato un piccolo spazio alla scomparsa di Jesse Hector, dei grandissimi Hammersmith, Gorillaz e non solo, Helter Skelter, Crusher Butler, eccetera, eccetera. I Crusher Butler, insieme a questi che vi faccio ascoltare adesso, sono stati annoverati tra le prime band proto-punk britanniche, ragazzi. Parlo dei Third World War, okay, perché qualche giorno fa ha lasciato il mondo dei vivi il cantante e anche figura apicale dello street punk, o meglio dello street rock and roll di inizi 70 britannico, sia Terry Stamp. Lasciò il mondo dei vivi, ragazzi, lui fu un soggetto veramente cioè un personaggio culto della scena proto punk britannica, ragazzi, parliamo di inizi anni 70, e insieme appunto ai Crashed Butler, che annoverava anche Jesse Hector tra le proprie fila, erano tra le prime band proto-punk britanniche.
8: Ah, c'è anche lui?
7: Jesse Hector nel Crashed Butler.
8: Ah, sì, giusto, giusto, scusa.
7: Terry Stamp con questi Third World War, ragazzi, che nacquero sotto questa, sotto questo, diciamo, aforisma, che loro si presentano come voglio una band, diceva Terry Stamp, voglio una band schietta della classe operaia, ne ho le palle piene di questa roba pseudo-pacifista.
8: Sì.
7: Quindi, attraverso questo, questa presentazione, dall'atteggiamento molto wild, dal sound molto selvaggio e dai testi prettamente rivoluzionari, furono inserite le prime band punk britanniche, e loro, anche i testi, ragazzi, la collocazione era prettamente laburista, socialista, era una band che era etichettabile come di estrema sinistra, ed lo erano veramente, perché le idee di Terry Stamp e Soji erano vicine anche alle nostre. E basti pensare a questo dischetto che vi faccio ascoltare adesso, che pensate, ragazzi, la prima, il lato A è A Little Bit of Human Rock. Quindi okay, lato B era Working Class Man, ragazzi, quindi tutte canzoni per la classe operaia, ma da un sound veramente accattivante e selvaggio. Ci ascoltiamo il lato A, ossia A Little Bit of Urban Rock, in loving memory of Terry Stamp. Buon ascolto, kids.

0: Third World War, lato A del singoletto A Little Bit of Urban Rock, tutto rock and roll, bover rock, ragazzi, perché in loving memory of Terry Stamp, voce e chitarra di questo gruppo culto della working class britannica, tra i gruppi annoverati del protopunk britannico, insieme a Crash the Butler, ragazzi.
1: Sì, stasera ci beviamo una birra in suo onore.
0: Ragazzi, ma come questa?
1: Minimo.
0: Minimo, ma minimo, almeno una dozzina a testa. Cioè, tu immagini avesse veramente, cioè, un pub inglese con i Third World War a suonare come fosse un Frankie Boy Flame, capisci? C'è una roba, cioè questa roba, musica da pub, da working class, ragazzi.
1: Sì, sì.
0: Cioè da gente con giacca in denim, con boots, ragazzi, veramente qualcosa di stradaiolo, viscera, ragazzi, che a noi ci fa arrapare, lo possiamo dire.
1: Siamo in chiusura, Rev.
0: Sì, siamo verso la chiusura. Con cosa chiudiamo, caro Saviez?
1: Allora, mi sono accorto di non aver messo neanche un gruppo australiano.
0: No.
1: Quindi stavo venendo meno alla prerogativa, appunto, che decideva il nome che tu hai dato alla rubrica, la mia rubrica personale dentro If the Kids, se vogliamo chiamarla così. Non ne abbiamo mai abbastanza di Don Mariani. Don Mariani
0: no.
1: È un mio idolo da quando ero ragazzino, con gli Stems, aveva fatto un gruppo anche prima, poi mille collaborazioni, mille gruppi. Ha fatto uscire un disco solista, il suo secondo, l'anno scorso, mio personale album dell'anno 2025, Apple of Life, ed ora torna col, diciamo, il progetto che l'ha coinvolto maggiormente negli ultimi 20 anni, cioè il suo gruppo vero, perché poi ogni tanto riforma gli Stems, in gira per l'Europa, è venuto un paio di volte anche al Freak Out, è venuto anche al Freak Out una decina d'anni fa con questi Datura 4, che sono un po' anche loro boogie rock, hard rock, molto di derivazione AC/DC, Zoot, per rimanere in Australia, poi un lungo periodo di stallo, e poi tornano d'ora con un nuovo album che uscirà il prossimo 19 giugno e si intitola High on the Low Brow, sempre per la Alive, che ricordiamolo è uno spin-off della Bomp Records, quindi mitica Bomp. È uscito il singolo, però, che ci ascoltiamo, intitolato Dirty Laundry, quindi come si chiama il laundry?
0: Vabbè, non mi viene.
1: Lavanderia,
0: no?
1: Lavanderia sporca.
0: Sì.
1: Quella che è di fianco all'Locura.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
0: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.

Modena un'auto piomba sui passanti in centro e travolge una decina di persone, 4 i feriti gravi. Il conducente tenta la fuga ma viene bloccato dai passanti. Avrebbe avuto anche un coltello al momento interrogato in questura e non si conoscono ancora le motivazioni del gesto. Il sindaco dice un atto gravissimo. La tregua tra Stati Uniti e Iran resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Trump vedrà nelle prossime ore i suoi consiglieri, una decisione possibile nelle prossime 24 ore. Teheran insiste intanto sulla strada negoziale. In Libano la tregua non c'è, una decina i morti nel sud, nonostante la proroga del cessate il fuoco di 45 giorni. A Milano in 5.000 in corteo per la Palestina, in piazza il ricordo della Nakba, la cacciata del 48 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Impossibile dire mai più quando a Gaza un genocidio è ancora in corso, dice ai nostri microfoni Saifa Bukeshek, portavoce della flottiglia arrestato e poi rilasciato da Tel Aviv. E stasera a Vienna la finale dell'Eurovision, tra contestazioni fuori e dentro l'evento per la partecipazione di Israele. Spagna, Olanda, Irlanda, Slovenia e Islanda boicottano l'evento e non lo trasmetteranno in TV. Per l'Italia invece ci sarà anche il neo ministro del turismo.

0: 19:33 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. E partiamo, lo avete sentito dai titoli, da Modena. Un'auto ha travolto volontariamente oggi pomeriggio una decina di passanti nel centro città. Il bilancio è di 4 feriti molto gravi, tra cui una donna che avrebbe subito l'amputazione delle gambe, e di 3 feriti più lievi. I pazienti in codice rosso sono stati ricoverati tra Modena e Bologna, e del responsabile al momento la questura ha rilasciato il nome. Si chiama El Kudri Salim, è laureato in economia, 31 anni, nato in provincia di Bergamo, ma risiederebbe nel modenese. In base a quanto emerge, sembra che l'uomo non fosse affetto da non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Ascoltiamo la ricostruzione dei fatti del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, giunto sul luogo poco dopo.
1: Siamo profondamente colpiti di quello che è appena accaduto qui in pieno centro a Modena. Fortunatamente al momento non ci sono morti, non ci sono vittime, ci sono 8 feriti di cui 4 gravi. Il responsabile di questo atto pazzesco si vede dai video che è entrato nella strada principale, la via Emilia Centro, e si è fiondata direttamente sulle persone sul marciapiede, facendone carambolare diverse nel suo percorso e poi andandosi a schiantare contro una vetrina. Purtroppo ci sono 4 feriti gravi, a loro va la nostra solidarietà piena. L'uomo giovane, sembra sulla trentina, è sceso la macchina ed si è dato alla fuga, ma devo dire ringraziare 4-5 cittadini che lo hanno inseguito e, nonostante lui fosse a quanto pare armato di un coltello, lo hanno atterrato, buttato per terra, catturato, poi sono arrivate le forze dell'ordine, lo hanno loro consegnato quindi in questo momento in questura, e hanno dimostrato un grande coraggio, un grande senso civico. A loro va il mio ringraziamento, grandissimo ringraziamento per il senso, il coraggio e il senso civico che hanno avuto. Sono momenti drammatici, fare supposizioni su quello che è accaduto adesso è troppo presto, tra breve faremo un punto in prefettura con le forze dell'ordine, prefetto, e cercheremo di acquisire più notizie. L'uomo è in questura, lo stanno interrogando e ci saranno tutte le indagini del caso.
0: Ovviamente nel caso di aggiornamenti nel corso del giornale radio ve li daremo. Ora la tregua tra Stati Uniti e Iran, che resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Secondo fonti giornalistiche israeliane e americane, Donald Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione sulla ripresa della guerra. Intanto il ministro degli interni del Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran, è stato oggi in Iran per colloqui. Ascoltiamo il servizio.
2: Gli Stati Uniti spostano i cacciabombardieri e sottomarini nucleari verso il Medio Oriente. I venti di guerra tornano a soffiare sull'Iran per scongiurare ulteriori attacchi. La leadership di Teheran gioca la carta del multilateralismo e della diplomazia. Due gli esempi. Il primo, la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. La TV di Stato iraniana ha reso noto che, a seguito del passaggio di navi provenienti da paesi del l'Asia orientale, in particolare Cina, Giappone e Pakistan, abbiamo ricevuto oggi informazioni che indicano che anche gli europei hanno avviato negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie per ottenere il permesso di transito, senza però specificare quali paesi. Il secondo esempio, il ministro degli interni pakistano e il suo omologo iraniano hanno tenuto a Teheran un incontro bilaterale durante il quale si è discusso delle relazioni tra Iran e Pakistan e delle prospettive per la ripresa dei colloqui di pace. Durante l'incontro sono state discusse e analizzate anche questioni di interesse comune, tra cui la pace duratura nella regione e gli ultimi sviluppi regionali. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehra, aggiungendo che il ministro iraniano ha apprezzato il ruolo costruttivo del Pakistan nella promozione della pace e della stabilità regionale. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: In Libano oggi nuovi raid israeliani e nuovi ordini di evacuazione nel sud del paese, dove sono almeno una decina i morti da stamattina. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono più di 2.900 le vittime e oltre 9.000 i feriti dall'entrata in vigore da marzo del cessate il fuoco solo su carta con Israele. Le operazioni militari di Tel Aviv dunque continuano, nonostante la tregua sia stata prorogata ieri di altri 45 giorni. E dopo la visita di Donald Trump in Cina, Vladimir Putin sarà a Pechino martedì prossimo, 19 maggio, per una visita di Stato di 2 giorni. Ufficialmente al centro della visita del presidente russo ci saranno le relazioni tra i due paesi, che puntano a rafforzare la partnership e la cooperazione strategica, ma la tempistica del viaggio e il fatto che non fosse stato preannunciato rivelano che centrali saranno anche le guerre in Ucraina e Iran. Giovanni Savino è uno storico esperto di Russia.
3: Di sicuro possiamo supporre che del dossier Russia se ne sia parlato fra Trump e Xi Jinping nei giorni scorsi. Trump è appena tornato dalla Cina, dove era stato in visita, e quindi probabilmente vi sarà sicuramente una discussione di questo fra Putin e Xi Jinping. La Cina si era detta, tra le tante cose che sono state riferite e dichiarate durante le giornate di Trump a Pechino, si era detta disponibile a una soluzione pacifica del conflitto russo-ucraino. Quindi probabilmente potremmo vedere un rilancio anche del tema. Chissà se Pechino non vorrà impegnarsi di più rispetto al passato su questo tipo di dossier, anche perché in questo momento sia Stati Uniti che Cina si trovano a fronteggiare due fronti, direttamente o indirettamente, ovvero l'Iran e la guerra russo-ucraina.
0: Sono rimaste nell'hotspot di Lampedusa la madre e la sorellina di 2 anni della neonata morta per ipotermia dopo che la guardia costiera aveva recuperato il barchino su cui viaggiavano da 36 ore. La bimba aveva 5 mesi, la madre è originaria della Costa d'Avorio e anche le altre 55 persone che erano a bordo sono tutte africane, tra loro 20 minori non accompagnati. Per Save the Children e SOS Mediterranee siamo di fronte all'ennesima tragedia causata da chi mette i confini prima della vita. All'inizio dell'anno sono più di 1200 già i morti nei naufragi di cui si ha notizia. E a Lampedusa noi abbiamo raggiunto Francesca Saccomandi, operatrice di Mediterranean Hope.
4: Purtroppo il fatto è che non si tratta ormai di tragedie, non si può chiamarle tragedie, sono dei danni collaterali delle politiche mortifere che l'Unione Europea e l'Italia continuano a mettere in atto. Quindi sì, siamo costernate, siamo arrabbiate e continuiamo a vivere con un forte senso di responsabilità rispetto a quello che succede e che è successo a questa bambina. Sicuramente ci troveremo e ci riuniremo per una commemorazione per ricordare questa bambina e tutte le altre vittime della frontiera, tutte le altre persone uccise dalla frontiera e dalle politiche di frontiera, e continueremo a rendere presente questo nonostante l'invisibilità delle persone in movimento che arrivano sull'isola, che sono completamente separate dal resto della popolazione e che quindi non interagiscono e hanno molto difficilmente possibilità di interagire con chi vive quotidianamente l'isola.
0: Oggi in diverse città d'Italia manifestazioni pro palla in ricordo della Nakba, letteralmente la catastrofe, cioè l'esodo forzato dei palestinesi del 1948 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Ieri l'anniversario, al corteo nazionale di Milano hanno partecipato 5.000 persone. Presente anche Saifa Boukeshek, portavoce della Global Sumud Flottiglia, arrestato da Israele in alto mare 2 settimane fa, mentre la missione era diretta verso Gaza. Ascoltiamolo.
5: Israel aims for people to forget we have been witnessing an absolute blackout since.
6: Israele punta sul fatto che le persone dimentichino. Stiamo assistendo a un blackout informativo assoluto dallo scorso ottobre, quando c'è stato un accordo di tregua solo sulla carta. Da allora sono più di 850 le vittime. Ci sono state più di 2200 violazioni del cessate il fuoco. Quindi quando le persone manifestano, questo ricorda al mondo che la Palestina è ancora occupata e il genocidio è ancora in corso. Diciamo che mai più e mai più per tutti, ma Israele gode dell'immunità. Continua a bombardare. Ieri ha colpito una casa a Gaza, è per questo che dobbiamo continuare la mobilitazione. La flottiglia è un'iniziativa umanitaria che rispetta le leggi internazionali. Quello che fa Israele quando intercetta le barche è criminale e se lo farà di nuovo violerà le leggi internazionali. Deve essere chiaro che l'impunità con cui agisce Israele è il risultato della complicità dei governi europei e anche di quello italiano.
0: Quasi 200.000 persone hanno sfilato oggi pomeriggio al 30° Pride di Bruxelles, carri e colori arcobaleno, per un evento molto sentito, il servizio del nostro collaboratore.
7: Quando i tempi si fanno più bui, noi risplendiamo ancora di più. Con questo messaggio si apre la 30ª marcia del Pride a Bruxelles, una delle più partecipate negli ultimi anni in Europa, a pochi passi dalle istituzioni dell'Unione Europea. L'onda arcobaleno contrasta con il cielo grigio di una giornata fredda e poco primaverile a Bruxelles, ma che comunque non ha fermato decine di migliaia di persone dallo scendere per le strade della capitale belga e riaffermare i valori di tolleranza e uguaglianza su cui si dovrebbe fondare l'Europa intera. Sono tantissimi i cari dell'associazione LGBTQ+ che hanno organizzato il Pride di quest'anno. compresi quelli dell'Unione Europea e della NATO, che a Bruxelles hanno sede, e di quasi tutti i partiti belgi, dall'estrema sinistra fino alla destra conservatrice attualmente al governo. Sembrerà strano, ma i temi di parità e diritti civili in Belgio sono ormai trasversali e mainstream, e possono anche prestarsi a strumentalizzazioni e pinkwashing. Questo non toglie che tra canzoni di Madonna e Lady Gaga si sentano anche cori come "siamo tutti antifascisti" in italiano e "antirazzisti", con bandiere arcobaleno che sventolano al fianco di quelle nere, rosse, bianche, verdi della Palestina e blu con le 12 stelle gialle dell'UE. Perché oltre alla celebrazione dell'orgoglio LGBTQ+, il Pride è anche il momento della lotta contro ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, e dove meglio del cuore dell'Europa per ribadirlo. Da Bruxelles, Federico Bazzini per Popolare Network.
0: Quest'anno l'attenzione di molti Pride e campagne contro l'omo-lesbo-bitransfobia è dedicata al Senegal, dove dal 30 marzo è stata promulgata una legge che raddoppia le pene contro l'omosessualità, definita atti contro natura, e che colpisce anche chi promuove, sostiene o finanzia l'omosessualità, impedendo di fatto la costruzione di reti di solidarietà, denuncia e protezione. Vanessa Marchese è la responsabile del patronato della CGIL a Dakar, in Senegal, e ci racconta cosa sta succedendo.
8: Nell'arco di pochi mesi sono stati registrati dalla stampa più di 100 arresti. Le statistiche dicono che da ottobre dell'anno scorso c'è stato un aumento, che non è che nasce dal nulla questa nuova legge. Come vi dicevo poco fa, il Senegal è notoriamente anti-LGBT, cioè non è una cosa nuova. Durante la campagna elettorale di questo governo, tra i primi punti c'era proprio l'emanare questa legge qua, che è una legge che è a cavallo di battaglia del primo ministro Sonko. Non è una legge che va contro l'espressione popolare, anzi l'accompagna. Le condanne che, tra virgolette, che ne sono uscite fuori in questo periodo riguardano pochi esponenti. Ad esempio abbiamo Elijah Amadou Sall, che è un ex ministro della giustizia di due governi fa, quindi diversi anni fa, che ha parlato proprio di caccia all'uomo, ma lui non è pro LGBT. Dice che c'è un eccesso, essendo avvocato lui lavora per la tutela, no? Per lo stato di diritto. Poi abbiamo avuto anche un'altra uscita di un altro politico, Abdou Mbou, sempre un signore, un politico anziano, che dichiara che gli omosessuali non vanno linciati ma vanno curati. Le difese che ci sono di questo tipo.
0: Stasera a Vienna la finale della 70ª edizione dell'Eurovision, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia, dopo aver chiesto la sospensione di Israele per il permanere delle condizioni di occupazione e violenza a Gaza e in Cisgiordania, hanno boicottato la gara e non sono presenti. Per l'Italia invece ci sarà anche il neo ministro del turismo Mazzi. Molti artisti in questi anni si sono schierati in maniera molto netta sul boicottaggio di Israele, tra loro c'è il gruppo irlandese Kneecap. DJ Provai è uno dei frontman del gruppo, intervistato per noi da Matteo Villace e Nicolo Vecchia.
9: There's a funny thing happening in Ireland at the minute, where the Irish broadcaster RTE, so they're not going to broadcast the Eurovision, they're going to play Father Ted.
10: In Irlanda in questo momento sta succedendo una cosa molto divertente. L'emittente nazionale RTE ha deciso di non trasmettere l'Eurovision e al suo posto manderà in onda Father Ted, una sitcom irlandese degli anni 90, davvero esilarante. All'epoca gli autori avevano realizzato una parodia dell'Eurovision intitolata A Song for Europe, ed è proprio quella che RTE trasmetterà nella stessa fascia oraria. L'ho trovata una scelta bellissima. E poi pensaci, la parola stessa boicottaggio viene dall'Irlanda. Il termine è nato lì quando i proprietari terrieri imponevano affitti esorbitanti e la gente si è ribellata dicendo basta, non paghiamo più. È in quel momento che le persone hanno scoperto quanto potere hanno quando semplicemente si rifiutano di accettare le cose così come stanno. Ed è esattamente lo stesso principio del movimento BDS oggi, un movimento potentissimo che ha messo in ginocchio moltissime aziende, e giustamente, perché ci sono tante aziende che guadagnano sulla morte di bambini, donne e uomini in tutto il mondo, e in particolare in Palestina in questo momento. Quindi sì, fuck you Eurovision.
9: Lots of companies are profiting off the death of children, women and men all around the world, you know, and especially in Palestine at the minute. So yeah, fuck Eurovision.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22:30, in redazione Claudio Iliampaglia e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
11: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini. Tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 0512403 10 www.aaa-angelica.com.

0: Allora, nelle nostre infinite riunioni notturne in cui abbiamo la bottiglia di bourbon, pacchetti di sigarette iniziate, ventilatore che gira,
1: camicia rotolata
0: e stanchezza palese, stiamo lì ore e ore a cercare di decidere che linea editoriale avere per la trasmissione.
1: Esatto.
0: Essere ancorati alla realtà, sì, della città, locale, o avere un respiro internazionale.
1: Che ci meriteremmo,
0: esatto. Ma dopo ieri sera abbiamo deciso di restare ancora più ancorati alla realtà.
1: Perché mi dici questo?
0: Perché sappiate che in piazza Malpighi, dove ci sono le strisce, voi parcheggiate il vostro scooter e siete in regola fino a un certo punto.
1: Fino a una certa ora.
0: Sì, tu magari vai lì, vai a berti una cosa con gli amici, pensando di non intasare la città, torni e trovi la tua multina. Beh, hai parcheggiato il motorino nelle strisce.
1: Del motorino, quelle laterali.
0: Poi le volanti passano comunque.
1: Certo, sì, passano, soprattutto passano i ragazzi e in pennata.
0: Passano i classici tipi oscuri, indefinibili, in impennata, però loro
1: possono. Tu
0: ragionamento un po' da vecchietto.
1: Sei al pub, sei venuto in motorino in centro, sei al pub.
0: Esatto.
1: A una certa ora devi assolutamente andare a prendere il motorino, portarlo a casa e tornare con la macchina, perché tu puoi stare lì fino a una certa ora.
0: Sì, non abbiamo ancora capito come funziona.

0: i grandissimi cold care che noi amiamo e pubblicizziamo ormai da un decennio abbondante.
1: Sì, direi di sì, perché quando li sentite capite anche il perché. Tra l'altro mi raccontava in questo momento il mio amatissimo socio che lui li ha visti.
0: Ma potenti, soprattutto è il progetto di Wesley, difficilissimo da pronunciare, Eisold, questo Los Angelino che insomma ha militato con gli American Nightmare, gruppo hardcore. Dopo questo incidente, diciamo, a perdere l'uso della mano, ha deciso dal 2006-2007, grande decennio per la riscoperta post-punk, dark synth, new wave negli Stati Uniti. Si butta nel calderone
1: e lo fa da padrone.
0: Un membro di XUSU sente sta roba, dice: guarda, ti voglio produrre a tutti i costi. E lui è diventato, diciamo, come dite voi,
1: voi
0: monarchici,
1: cioè tu non, mi volevi infamare ma non riuscivi
0: non riuscivo la parola perché ti sei comportato bene.
1: Mi tengo monarchico perché mi piace.
0: Sì, ma forse è la cosa migliore in questo momento. Meglio Felipe di Spagna che ciò che abbiamo in questo momento da noi.
1: Oh, Felipe ci mette la faccia, attenzione.
0: Ci mette la faccia. Ci mette la faccia. È andato a prendersi le bastonate anche lui in mezzo al fango.
1: Non l'avrebbe fatto nessuno qua da noi. Vabbè,
0: stiamo divagando. Vabbè, niente, alla fine il progetto decolla, escono 2-3 dischi in sequenza micidiali e i Cold Cave diventano, insomma, il culto che sono tuttora.
1: Diventano i Cold Cave.
0: E poi fra l'altro passeremo nelle prossime settimane anche degli estratti dall'ultimo Passion Depression. Che lo vede ritornare un po' più ai suoni arcigni dell'inizio, perché il penultimo album, diciamo, era sostenuto da una band allargatissima, lo si vede anche nei vari video, e stavolta invece ha tornato solo dalla sua musa e dai suoi produttori fedeli, insomma, è tornato a creare quei suoni famigerati. Io ho esaurito tutte le parole della trasmissione in un colpo secco. Ci vediamo più tardi.
1: Perché è interessante, alla fine, vedi, anche dare un po' di nozioni, visto che non lo facciamo mai, oppure ci prepariamo per fare, poi alla fine parliamo di tutt'altro.
0: Sì.
1: E quindi, però, quando si parla dei nostri mostri sacri, è chiaro che cerchiamo di entrare il più possibile nel dettaglio. Col Cave che aspettiamo live in Italia,
0: magari
1: non c'è ancora nulla di ufficiale, lo aspettiamo ovviamente, perché visto che
0: è un nome maggiore, sì,
1: a prescindere da quello, fa ridere perché tu li hai visti live in posti che sono, per quanto noi li amiamo, dei buchi, no? Quindi
0: sì, adesso tipo, non dico dove li ho visti perché sono insicuro fra una cosa e l'altra, perché guardandoli sempre fra 2-3 posti a Bologna e qualche posto o a Padova, non mi ricordo, dico la verità.
1: Sì, sì, comunque posti che
0: molto piccoli
1: in questo momento sono sicuro che non andrebbero più, perché adesso un minimo di
0: forse
1: di seguito
0: di hype, probabilmente. L'essenziale è non parcheggiare il motorino nel punto sbagliato.
1: Ricordiamocelo sempre, perché soprattutto a Bologna sono cose pericolose.
0: Restiamo un po' sui suoni statunitensi sintetici, dai.
1: Michael Corain.

0: Vabbè, si può ballare tranquillamente, no?
1: Sì, con i sì, sì. Questi sono suoni un po' più dolci rispetto al pezzo precedente. Abbiamo, come dire, delle reminiscenze anni 80.
0: Sì, assolutamente.
1: Ma la band viene da Filadelfia, che vabbè, è una grande città Filadelfia, qualche influenza europea ce l'ha.
0: Alla fine gli States stanno facendo veramente il mazzo per quanto riguarda questo genere di indie molto...
1: Sì, sì, sì, sì, sì. C'è una contro American Invasion.
0: Esatto.
1: Che sta contrastando la British Invasion a sua volta, per cui molto
0: sempre,
1: bravi.
0: Hai sempre associato. Allora, se tu vai, guardi il video, non so, di We Are the World, no? Vedi che.
1: Che canta, guardo regolarmente tutte le settimane.
0: Tutte le settimane si guarda. Tu vedi gli artisti americani, non c'è nulla che riguardi questo genere di musica. Trovi la Tina Turner, trovi il pop, trovi il folk, trovi il freestyle,
1: il famigerato mainstream.
0: Sì, cioè questa roba qua
1: non c'era. Sai perché arriva sta roba qui? C'è una spiegazione tecnica molto semplice. All'inizio, quando nasce MTV, i video arrivavano soprattutto all'Inghilterra. Negli Stati Uniti i video erano più del genere, come ti devo dire, alla Bon Jovi, se vuoi, la band che suona sul palco con delle pose e i capelli cotonati. Sì, la band Maraglia, ma anche la band alla Bruce Springsteen, cioè c'è quel machismo americano,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Io sono sul palco, c'ho il chitarrone, insomma, sono una vera rock band.
0: Jack D.G. senza maniche.
1: La band doveva suonare come gli Eagles, anche i famigerati Eagles che nominavo ogni volta inspiegabilmente. La band doveva saper suonare e sapevano suonare. Dalla Gran Bretagna invece arrivano sti manipolatori di suoni, no? I soft cell, tutte queste cose qua, però sono anche quelli spesso omosessuali,
0: sì.
1: E attentissimi all'immagine, per cui curano tantissimo i video, per cui all'inizio, quando MTV inizia a trasmettere, hanno 80% di video inglesi, da cui la British Invasion, diciamo metà 80. Dai metà 80 in poi quella musica inizia a influenzare anche gli americani,
0: e poi arrivano i REM e da lì
1: sì, poi è

0: mente tutt'altro.
1: A me viene, come si chiamava quella che faceva la pubblicità alla fine.
0: Non cadere nel pecoreccio.
1: Come si chiamava?
0: Yoko? Yuniko? No, io Midori. Era giapponese, però comunque sia.
1: Mi viene in mente una barzelletta che racconta un prof nell'ultimo libro di Brizzi.
0: Vai.
1: C'è John Lennon che a New York chiede un gelato, no? E il gelataio è la signora qui, Yoko Ono. Dai, cosa ci passi? Oh, il libro di Brizzi, l'ultimo, a me sta piacendo tantissimo. Grande Enrico, bravissimo.
0: Grande Enrico, è un maestro.
1: Un maestro.
0: Andiamo avanti con Elaine, Discovery Non.
1: Grande.

0: Ah, queste distorsioni.
1: Bello, bello, bello, devo dire la verità.
0: Tirano.
1: Peluccio, c'è, cioè, come dire, una mini influenza interpoliano sulla cosa, però no, non è un male qua.
0: Non è mai un male. Non è mai un male.
1: Un pelino più tirati, però, rispetto all'interpol.
0: Sì, c'è questa intro che tira molto.
1: Ma anche il finale, però, era bello saturo di distorsione. No, bello.
0: Bello, bello, bello.
1: Che riprende proprio tutto il discorso post-punk. Che si

0: Faceva prima degli americani che a un certo punto della loro storia musicale subiscono l'influenza dell'Inghilterra e esattamente come gli Interpol, insomma, hanno preso tantissimo dal post-punk, sia quello newyorkese. Vabbè, New York poi è una cosa a parte.
1: Ricordiamo che Paul poi è inglese alla fine, eh? Proprio sì. Cioè, sono newyorkesi loro come band, sono nati lì, ma lui è inglese, che non vuol dire niente, anche perché magari è nato in Inghilterra, poi si è trasferito a New York.
0: Secondo me c'è una bella differenza fra nascere a Cincinnati e nascere a New York. Cioè anche Cincinnati è una grossa città, però New York è
1: proprio il baseball.
0: Sì. New York è proprio quella facciata verso l'Europa che ne subisce l'influenza. Cioè, voglio dire, quando nasce il post-punk, nasce una scena proprio esplicitamente, proprio anche quella newyorkese, oltre a quella inglese. Per cui, insomma.
1: E i frutti ne abbiamo avuti poi nel 2000, quando sono arrivati gli Strokes, gli Interpol, quanta gente. Quanti gruppi ci sono stati in New York che hanno veramente spaccato?
0: Quindi... Non mille gruppetti, proprio bei gruppi.
1: Gruppi importanti, sostanziosi, che poi hanno lasciato un segno. Quindi, alla fine.
0: Per cui, tutte queste influenze. Sono belle, dai, via.
1: Bellissime. Tra l'altro parlavamo prima fuori onda, dove continuo a dire si fanno i migliori discorsi, li facciamo quando sono fuori, poi in onda quasi sempre spariamo.
0: Sì, come all'esame universitario, prof, lo sapevo. Giuro, l'ho ripetuto fino a ieri, però adesso non mi viene in mente.
1: No, si parlava di un negozio, cioè, non dovremmo fare pubblicità, ma chi se ne frega, no?
0: Cioè, ma no, quando si tratta di amici
1: sì, ok,
0: ma chi se ne frega.
1: Si parlava del Disco d'Oro, negozio leggendario di musica, perché dico musica perché c'è tutto lì,
0: no, perché qualsiasi cosa. Avevamo agganciato il libro di Brizzi
1: prima.
0: E lo cita il Disco d'Oro,
1: è citato il Disco d'Oro, ma è citato da tutti. Io ho visto anche un documentario sulla Lindy bolognese, così, e facevano vedere l'entrata del negozio. Quindi...
0: Beh, tu che sei bolognese, comunque il Disco d'Oro ha sempre, sei un po' come Alex, no? Ha sempre accompagnato la tua storia.
1: Poi mi ricordo che c'era un momento storico in cui fuori c'erano anche i gruppetti, cioè la gente si trovava fuori dal negozio, capito? Magari aveva preso il disco, discuteva sul DA, erano momenti bellissimi, e ci dicevamo appunto fra di noi cosa sarà Bologna quando, speriamo più lontano possibile,
0: ma no, non può chiudere, lo riprenderemo noi a mano. Se
1: ti vogliamo bene, Achille,
0: sì. se hai deciso di andare alle Bahamas, lo riprendiamo noi. E comunque è sempre un piacere entrarci. Vabbè, è una pubblicità, una marchetta, ma è un luogo di Bologna che appartiene anche a me, che non sono di Bologna e ci sono arrivato in età universitaria,
1: certo,
0: per cui
1: ci sei arrivato,
0: e poi addirittura citato in un libro, per cui significa proprio che fa parte della città, come San Luca e
1: come?
0: Non lo so, dimmi tu.
1: Di Bologna?
0: Sì.
1: Le due torri. Però
0: il
1: voglio Pavaglione, sempre ricordare ai nostri
0: il Crescentone,
1: gentilissimi ascoltatori, che il tuo periodo universitario è stato 30 anni fa, quindi è parecchio che sei a Bologna. Quindi
0: no,
1: tutto sommato puoi anche
0: dire. Sbagliando, hai sbagliato.
1: Certo, 12 anni fa, scusa.
0: Ah, ok, sì, è stato 30 anni fa.
1: Vabbè, dai.
0: Non è vero questa cosa. Dai, passaci un pezzo veloce.
1: Ci andiamo a sentire un gruppo che non esisterebbe se non ci fossero stati prima di loro gli Electric Light Orchestra. Happens in Stereo.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org. Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

0: Beh, dai, un'entrata così è sempre un bel sentire, no?
1: È molto delicata, delicata questa cosa. Come un vento leggero che soffia sui, come dire, sul...
0: Oppala, la cartolina.
1: La cartolina, sì. Su questo prato.
0: Perché tu non ti rendi conto. Però io ti dico cartolina, dopo tu ti raffreddi e perdi la poesia. È vero? Devo lasciarti andare, così.
1: Ah, sì, proprio via. Devo lasciarti andare. No, buttami la ciambella, sto annegando. No, ti lascio andare. No.
0: Ricordiamo sempre che il grandissimo Sergio... c'è stato un periodo storico, poi hanno smesso, che lo chiamavano Quasimodo, quindi una ragione ci sarà, giusto?
1: Ah, che guaio. Allora, di questi Beach House, sì, che sì. Non ci ha messi a parlare di tutt'altro, e ci ricordiamo quello che ci ricordavamo 3-4 anni fa, band che ha avuto un bel botto, diciamo, sul mediatico, sulle riviste di settore, mettiamola così.
0: The Barrymore.
1: Da
0: Baltimore.
1: Affascinante Baltimore.
0: Ma perché? Ma Baltimore deve essere un pezzo. Io sparo una cazzata a caso, ma mi rendo conto che.
1: No, ne abbiamo parlato mille volte.
0: Mille volte, però io ho un amico che è andato là per lavoro, forse l'avrò detto, e mi racconta che nevica sempre. Cioè è un.
1: Nevica sempre.
0: È una città fredda, poi magari mi sbaglio e la confondo con un'altra.
1: Tu forse la confondi con un'altra.
0: Come Milwaukee?
1: Cioè, sì, forse. No, sì, non è una città del sud degli Stati Uniti.
0: No,
1: Baltimore. Io la ricordo sempre solo perché viene...
0: Baseball.
1: No, perché è la città di nascita di una scrittrice, che forse Ann Tyler, non mi ricordo, che la cita nel... tantissima come città nei suoi romanzi, per cui ne parla come di una città che fu la rinascita degli Stati Uniti in un determinato periodo, sì, importante a quel punto di vista, e ultimamente, perché negli anni Ottanta, insomma, ha avuto una bella disgregazione a livello di criminalità, e adesso sta cercando di riprendersi. Insomma, a Baltimora, se parcheggi lo scooter sulle strisce, ti fanno la multa
0: e ti sparano.
1: E ci sono quelli che ti sparano, come noi ieri sera in piazza Malpighi.
0: Salutiamo gli amici di Baltimora.
1: Salutiamo i fratelli di Baltimora. Allora, ci teniamo a dire che non siamo assolutamente favorevoli alla
0: criminalità.
1: No. E alla militarizzazione della città.
0: No. Però,
1: però invece di fare le multe, andate in piazza Francesca a vedere cosa succede.
0: Magari un giretto.
1: Un giretto.
0: Fate un girettino e guardate.
1: Fate lo stesso.
0: Che vecchi che siamo. Che vecchi.
1: Vecchi. No, queste cose danno fastidio anche ai giovanissimi. Penso come quelli che ci ascoltano.
0: E come quelli che hanno preso anche
1: loro
0: rullate. Rullate.
1: Dai poliziotti. No.
0: Quelli di San Francesco. Quei ragazzi che vanno in San Francesco a una certa ora.
1: Ah, sì.
0: Cioè, tendono a venire derubati. Esatto.
1: E poi dopodiché la multa.
0: E dopo che sei riuscito a scappare perché erano farti menare, vai a prendere il motorino e c'è la multa.
1: E c'è la multa, per cui dici cazzo.
0: I love you, Bologna.
1: Come Baltimora.
0: Una faccia e una razza.
1: Possiamo continuare?
0: Certo, andiamo avanti con i Crystal Stills, gruppo che tu ami particolarmente.
1: Cioè, sì, all'epoca si ascoltavano con piacere.

0: Beh, in un certo senso una puntata inaspettatamente tutta statunitense.
1: Sì,
0: alla fine.
1: Sì, non ce ne
0: siamo praticamente...
1: Diciamo sempre così, in realtà ci lavoriamo mesi.
0: Infatti, quante bottiglie abbiamo scolate in questa redazione.
1: Sempre con la camicia che
0: si è arrotolata, quante liti.
1: Con l'ascia un po' bagnata.
0: Sì, con l'ascia bagnata.
1: Come gli artisti.
0: Quegli artisti, litigate su litigate, sbattimenti di porte, poi alla fine l'abbiamo tirata su questa puntata.
1: In qualche modo. La fa una padrona... quasi sempre New York, ma New York,
0: vabbè, New York sì, certo, come questi Crystal Stills che arrivano a New York, anche loro inizio degli anni 2000, insomma, quella scena lì che ha rubato tanto dal post-punk e dalla new wave.
1: Attinto.
0: Scusa, hai ragione, rubato è quello che è successo a quello dello scooter di fianco ieri sera, gliel'hanno rubato. Loro invece hanno attinto.
1: È stato un disagio ieri sera. State percependo il disagio che c'è in studio.
0: Scherziamo. La costa est degli Stati Uniti da tanto, così come la costa ovest. Stasera siamo andati veramente da un punto,
1: da un punto all'altro
0: degli Stati Uniti.
1: Siamo stati un aereo.
0: Sì, un aereo.
1: Perché adesso io ti riporto nel Maryland.
0: Nel Maryland?
1: E sempre Baltimore. Perché Baltimore c'è veramente una gran scena alla fine.
0: Gran scena, sì.
1: Allora, prima di introdurre la band che ci andiamo ad ascoltare, che... anch'essa è di Baltimora.
0: Sai perché metti delle band di Baltimora? Che sapendo che io vado regolarmente a New York, non vuol farmi parlare di New York.
1: Certo.
0: Mette delle band di Baltimora che io su Baltimora ancora non sono ferrato.
1: Però sono sicuro che se tu vai a Baltimora puoi andarti a vedere il National Aquarium.
0: Ah.
1: Che si narra sia veramente un acquario importantissimo.
0: Ok.
1: Dove è presente anche una serie di orche, bello, comunque è consideratissimo.
0: Sì, molto importante, diciamo.
1: È molto importante. Poi, chiaramente, Fort McHenry, perché tu non è che puoi passare la tua vita senza aver visto almeno una volta Fort McHenry.
0: Guarda che Baltimora, ma tu ridici. Da quel poco che so e che ho letto sui libri, comunque ai suoi monumenti, insomma,
1: cioè, Fort McHenry è un monumento,
0: esatto, legati praticamente agli anni dell'indipendenza,
1: certo,
0: ecco,
1: certo. Vuol dire, non è che... è importante per quello, e infatti poi ti si porta alla Baltimore Museum of Art,
0: che pare abbia delle opere abbastanza sostanziose,
1: importanti,
0: diciamo,
1: importanti,
0: che noi lo sappiamo perché non siamo mai andati al Baltimore Museum of Art,
1: però tu sei stato a New York.
0: Però sei stato a New York.
1: Vabbè, dai, allora tutto questo.
0: No, ma non stiamo denigrando Baltimora.
1: No, magari poterci andare altro
0: che chiacchiere.
1: Anzi, sono quelle città, sto facendo le virgolette con le dita, no?
0: Meno grandi.
1: Minori,
0: sì.
1: Che poi in realtà non lo sono, anche perché sono minori per chi, come molta gente, conosce gli Stati Uniti solo attraverso le città importanti, quelle sempre citate. Che
0: così come lo statunitense conoscerà la tua patria attraverso le quattro città del Golden Circle, praticamente.
1: È vero. E tu ti fai tutto un fascio.
0: E tu magari sei lì che cerchi di spiegare che esiste qualcosa oltre,
1: esatto,
0: quelle quattro città, ma vabbè.
1: E sicuramente c'è una cartolina di Bologna con le due torri e sotto la musica dei Tenores de Bitti.
0: E pensano che l'Italia sia tutto così.
1: Sia tutto così.
0: Poi parliamo di questa polemica sulla percezione che sia di una nazione legata a un film uscito ultimamente.
1: Interessante. Intanto ci andiamo a ascoltare i Future Islands.

0: Finalone, finalone.
1: Ha proprio una gran bella voce.
0: Bella, bella voce. E infatti se l'hai giocata così il finale, no?
1: Sì, sì, è piena di groove.
0: È pieno di groove.
1: Ci sta, è proprio un sound carezzevole.
0: Allora, tu prima avevi
1: aperto una parentesi.
0: Una delle tante parentesi.
1: Stavolta riusciamo a.
0: Vediamo, dai, l'hai introdotta.
1: No, era sulla percezione che si ha di un paese. Come noi abbiamo una percezione un po' approssimativa degli Stati Uniti, vediamo sempre, che ne so, campi di grano con la cosa che gira, sai?
0: Sì, sì, sì.
1: Oppure. Era legata al film Il Gladiatore 2, no?
0: Sì.
1: Qualcuno dice, vabbè, a parte le inesattezze storiche, poco ci importa perché è una fantastoria, se vuoi. Dice, giustamente, un tipo fa, ma perché l'Italia viene sempre rappresentata con quest'aurea desertica? Cioè, sempre ste terre polverose, piene di pietre. Ma non è così. Cioè, Roma non era così, c'erano boschi, c'erano... Perché,
0: certo.
1: Praticamente, dici, lo statunitense medio ha una percezione d'Italia come se fossimo nel sud della Spagna, praticamente, molto desertica.
0: Certo.
1: Cioè, deserto in Italia ce ne sono alcuni, ma non
0: sì, ma
1: poca
0: niente,
1: roba.
0: Niente, sì, sì. Ma probabilmente perché, sai... Prova a immaginare anche i western che giravano in Italia, che li giravano in queste zone. Che
1: Sardegna,
0: Sardegna.
1: Si è creato un immaginario dell'Italia molto più caldo, molto più di quello che in realtà è. Cioè sì. È caldo, ma ci sono boschi, sono montagne, c'è verde.
0: Beh, come dicevi tu prima, turista statunitense quando viene in Italia va in quei quattro posti che, per carità, loro non hanno, me la gioco così, però è chiaro che ci sono un milione di altri posti bellissimi da vedere che loro non conoscono e quindi fanno spesso di tutta erba un fascio, quindi la gondola che da Venezia arriva a Roma.
1: Sì, sì, sì, esatto, quelle cose lì. Chiaramente anche che ne so, chi viene dalla regione centrale della Cina avrà un'immagine un po' così, la gondola, certo. E il centurione sulla gondola, per
0: esatto,
1: dirti.
0: Esatto.
1: Bella, perfetto. E il mandolino.
0: Il mandolino alternato da un pezzo dei Tenores de Bitti.
1: No, i Tenores de Bitti.
0: Ma sai dov'è che ho visto questo casino? In un film, adesso mi sfugge il titolo, dove era, si svolgeva in Sicilia e c'era un festival, diciamo un concerto alla sera, c'erano i Tenores de Bitti. Quindi c'era questo miscuglio fra Sicilia e Sardegna che non c'entrano nulla l'una con l'altra.
1: Sì, sono due isole, ma insomma sono due.
0: Sì, ecco, l'unica cosa che hanno, diciamo, come punto di riferimento è che sono due isole.
1: Vabbè, allora, dopo la Spagna e i suoi innumerevoli tori che scorrazzano per strada, perché è così, in Spagna è così.
0: Ma ci sono
1: i tori. Tori dappertutto che scorrazzano.
0: E noi dei musicisti di mandolino, bravissimi, attenzione.
1: Noi dei musicisti di mandolino, attenzione. E via dicendo, tutti gli stereotipi che abbiamo sul mondo.
0: Il baffo e via dicendo. Allora, salutiamo i nostri radioascoltatori, che dici, perché siamo arrivati alla fine anche oggi.
1: Soprattutto i fratelli di Baltimora. Soprattutto loro.
0: Vi vogliamo bene, vi vogliamo bene.
1: Siamo con voi.
0: Siamo con voi. Allora, ci diamo appuntamento la prossima settimana. Mi raccomando, non parcheggiate il motorino. Dove? Fai le ultime...
1: Piazza Malpighi.
0: Piazza Malpighi.
1: Ma però non dopo una certa ora, guardate il cartello.
0: Progresso questa, attenzione.
1: E comunque il cartello non è di facile comprensione, perché ieri sera c'erano... un avvocato,
0: un assicuratore,
1: diversi laureati, non abbiamo capito.
0: Tutti spiazzati,
1: abbiamo capito solo che c'era una croce, abbiamo capito, boh, insomma niente, non si è capito.
0: Va bene, dai. Andiamo con, anzi, chiudiamo con i DIV, gruppo che quando possiamo li mettiamo.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
1: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.com.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a 00:30. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Devi... devi tornare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa. Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La Neo Wave. Sono io con Massimo Siddi.

0: Mickey Wallace ti vuole vedere. Dice che è al pub.
1: Mickey Wallace.
2: L'ho ingaggiato per la serata. Come guardi?
1: Ma sei matto, Jim? È un selvaggio.
2: Lo conosco, ma ci serve un selvaggio.
3: Ma è anche un figlio di puttana.
2: Oh, scusi, padre.

0: sia calma, siamo della polizia. Lei ormai non ha alcuna via di fuga, perciò si volti lentamente e appoggi entrambe le mani per terra. Ha capito bene quello che ho detto?
1: Direi di no.

0: La Neo Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti, Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
7: Hi. My name is Alice. Come with me into the hitbox.
0: La Neo Wave sono io con Massimo Siddi.

0: Ehi, ehi, una chiamata.
1: Cosa?
0: Operatore. È Seraph.
2: Ho un messaggio dell'oracolo, dovete venire con urgenza.

0: tu che suoni? Le suono a mio fratello ogni tanto.
1: Ma lo suoni uno strumento?
0: Io no.
1: E allora che vuoi?
0: Ma ho visto gente che faceva la fila qui fuori e credevo che vendessi droga.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
6: Benvenuti. Siete pregati di indossare le cuffie e di premere il pulsante di riproduzione dopo il segnale acustico. Che il piacere abbia inizio. Si ricorda che nessun animale è stato maltrattato durante le riprese di questo esperimento. Anzi, tutt'altro.
0: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

Eccomi là, cioè Alex e i miei tre droni, cioè Pete, Georgie e Tim. Ed eravamo seduti nel Coroba Milk Bar, arrovellandoci il Gulliver per sapere cosa fare della serata. Il Coroba Milk Bar vende latte più, cioè diciamo latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo. È roba che ti fa robusto e disposto all'esercizio dell'amata ultraviolenza.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
3: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.it.
4: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo, spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti, appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Signori e signore, buonasera. Dalle frequenze di Radio Città Fujiko state per ascoltare The Boogeyman, musiche di ieri, oggi e domani, selezionate e mixate da Black Mighty Wax, ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto.
7: Ciao a tutti, The Boogeyman questa sera parte con una bella selezione dedicata specialmente a artisti, band degli anni 80 come appunto Style Council, Everything But The Girl, Sade e poi ancora Alan Parsons Project, per dire, un bellissimo remix, Swinger Sister, Lisa M, Sidney Youngblood addirittura. Perciò godetevela tutta

0: Saturday night, good music, the boogeyman and you.
1: Per questo secondo set di questa notte mi voglio dedicare principalmente a cose già un po' più particolari, più legate a un certo periodo, specialmente gli anni 70, quelle musiche che io identifico principalmente nei film action, specialmente quelli di Black Exploitation di allora. Parto con Doc Severinsen, You Put the Shine on Me, poi Cool and the Gang. Il brano omonimo, Cool and the Gang, era il 69, pensate. Society of Seven, Superstar, e poi Claude J, Find Your Light. J. Mason, una cosa diciamo soul, breakbeat, Please the Crowd. Poi Los Valentinos, Spanish Boogie, Black Soul Dance Machine, I Don't Mind. Joe Batan, Drag Story, poi TCN Company, Let's Go Disco, Ursula Dusek, la sua divertentissima Papaya, Gabor Szabo, grandissimo chitarrista con Krishna, e chiudo con Edith Peters, This is the Moment, remixato da Gerardo Frisina, perciò una sicurezza. Buon ascolto, a dopo.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
3: You are listening to The Boogeyman, the best music you could ever hear, selected and mixed by Cesare Cera, every Saturday from 11 p.m. to 1 a.m., of course, on Radio Fujiko.
4: Passiamo la mezzanotte e parto con un brano meraviglioso, irripetibile, erano Dry Zabon, era metà degli anni 90, Real Love, poi Mona Ree, Do Me, batterista Lenny Williams quando si convertì alla disco house con Gotta Love the Love, Ultra Natale, fantastica cantante, Ennio Love, e poi Mondi Michiru, giapponese, bella, brava, You Make Me Feel, e poi Executive Funk con Tim Moore, Watching You, Stephanie Mills, la bellissima Deeper Inside Your Love, e chiudo il set con Sconosciuti Paradise, ma non per questo non bravi, ma loro Stop and Think.

0: soul, jazz, R&B, new disco. Every Saturday night with Cesare Cerro.
1: Eccoci all'ultimo set per questa notte, quello dove mi piace scendere con i ritmi, col mood. Parto con Stephanie Mills, la sua meravigliosa Feel the Fire. Poi Pado & Co, produzione di Serrone ai tempi, Don't Refuse Me. Poi ancora Stephanie Mills, Keep Away Girls, JBC Band, Alone, era il 77. Poi il Samba Soul. Sì, diciamo che di soul c'era poco, però visto che il titolo era O Traverse o Once Again, va bene così, no? The True Reflection Society, 1973. Il trio delle Magic Lady con I Just Wanna Be Free. E poi, ma sì, chiudiamo la puntata con la meravigliosa voce di Gloria Scott, All of the Time You Are On My Mind. Ci sentiamo sabato prossimo, sempre alla stessa ora, stessa radio.
2: Boogie, the boogeyman.

0: un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.

0: Avete ascoltato Segnali Notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.